0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che viviamo è una prospettiva della verità. Marco Aurelio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

Dall'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo è Blue Moon.
1: Posto che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il fato è il destino comune di tutti. In ogni vita deve cadere un po' di pioggia. Alcuni giorni devono essere scuri e minacciosi. Henry Wadsworth Longfellow.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere. Sfogliarli a caso e sognare. Arthur Schopenhauer.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

È martedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCom 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: che voglia certe mattine però di tornare agli anni Ottanta, cioè proprio ce li ho qua dietro. Barbara Streisand, Barry Gibb con Guilty. Buongiorno amici cari, sigla.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
0: E infatti è proprio tempo di Breaking News, 4 minuti dopo le 5 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno, martedì 8 settembre, siamo pronti per questi 120 minuti di informazione. Abbiamo lo sport, un bel po' di notizie, anche qualche leggerezza direi. Buongiorno Gerry Romano.
2: Buongiorno Laura e anche buongiorno al tuo sismografo personale che hai sul tavolo, che è in equilibrio perfetto.
0: Eh sì, perché la mattina qui su questo tavolo spunta di tutto, anche il sismografo. Senti, ti ho ascoltato molto volentieri domenica con il Gran Premio insieme a Marco Porticelli, poi con Silviano Targiacomo. Dimmi che hai ancora quell'emozione addosso, perché come hai fatto a dormire in questi giorni?
2: Guarda, non ci sono riuscito.
0: Ti ho pensato.
2: Grazie. Pensavo a questo ragazzo che ha fatto un botto, partito dalla 19esima, Antonelli, ha vinto, ha battagliato grandemente per la leadership e poi la festa dei tifosi Ferrari in suo onore.
0: No, vabbè, ecco.
2: Cioè, un uomo della Mercedes festeggiato in rosso.
0: Noi italiani col cuore spezzato a metà, però lo dicevamo poi anche questi giorni in diretta con i tuoi colleghi, era impossibile non esplodere in questo moto di gioia. Ha fatto, ma neanche un impreco. Cosa c'è più di miracolo? Perché a quest'ora le parole non è che mi vengano
2: più di miracolo, c'è l'impossibile.
0: L'impossibile ha fatto. Hai ragione, è stato veramente incredibile. Noi invece queste due ore ci occuperemo di tutto quello che succede nel mondo, giusto?
2: Certo.
0: Sei pronto?
2: Prontissimo.
0: Tra l'altro Gerry Romano è espertissimo di musica, noi fuori onda ci facciamo di quelle chiacchiere che non ne avete neanche un'idea. Paolo Rossato in regia, io sono Laura Ghislandi, benvenuti a bordo di questo volo di Radio Monte Carlo e quindi partiamo così.

0: sì, gran bel singolo di quest'anno, i Jungle con The Wave, 9 minuti dopo le 5. Buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, previsioni del tempo ora a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Cominciamo dal nostro paese, ancora nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'Italia, poi a partire da mercoledì inizierà ad indebolirsi, infatti arriverà la prima perturbazione del mese di settembre che raggiungerà il nord e anche parte del centro. Ancora martedì sole e tempo stabile, salvo locali temporali di calore sulle Alpi e lungo l'Appennino centro-meridionale, mercoledì arriverà la prima perturbazione di settembre, investirà con piogge temporali il nord e anche la Toscana. Attenzione alle criticità per fenomeni intensi con il rischio di nubifragi, grandine e anche forti raffiche di vento. Proseguirà il caldo anomalo, ma con la tendenza ad attenuarsi da mercoledì a partire dal nord. Nel dettaglio ora la previsione per la giornata di mercoledì, attenzione perché arriverà appunto questa perturbazione e porterà molte piogge con locali rovesci temporali di forte intensità su tutte le nostre regioni settentrionali e anche sulla Toscana. Un po' di instabilità sarà possibile anche lungo il versante tirrenico. Le temperature nella giornata di mercoledì saranno stazionarie ancora su tutto il centro-sud, Sicilia e Sardegna, ancora molto caldo con punte fino a toccare i 36-37 gradi, in calo guardate invece a nord, calo più sensibile sulle regioni di nord-ovest. Ora invece andiamo dall'altra parte del mondo perché l'uragano Marie sta interessando il Pacifico orientale con onde molto alte sulle coste della California meridionale. A Newport Beach le mareggiate hanno raggiunto dimensioni pericolose, mentre sono possibili piogge intense, allagamenti costieri e forti correnti di risacca. Marie non dovrebbe raggiungere direttamente la terraferma, ma i suoi effetti potrebbero farsi sentire anche nei prossimi giorni tra Messico sud-occidentale e anche in California. Bene, ora invece per concludere torniamo in Italia e vediamo subito che cosa accadrà a partire dalla giornata di giovedì. Bene, questa perturbazione tra giovedì e venerdì completerà il passaggio al centro-sud, attenzione al rischio di fenomeni violenti con possibili nubifragi, grandinate e anche forti raffiche di vento. Entro sabato sera stoppa il caldo record su tutto il paese, il calo termico sarà anche di 8-10 gradi, ma l'evoluzione resta incerta nei dettagli e nelle tempistiche, quindi restate aggiornati. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. Radio Monte Carlo, arriva anche Joss Stone, L-O-V-E.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Che bomba, possiamo rimetterla da capo così facciamo finta di nulla. Tanto a quest'ora, Skank & Nancy con Hedonism, 5:18 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, un bel po' di bella gente sveglia. 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Parlavamo prima del Gran Premio, Gerry sì. Romano che è qui con me oggi dalla redazione di TGCom 24. Ne freghiamo uno al giorno noi, vi portiamo giù dei piani superiori. Marina dice, certo che la gente è un po' strana, ti fa Rossi e non Ducati, ti fa Ferrari non Antonelli, valla a capire.
2: Sì, è vero, io ricordo quando un anno
1: ci sta.
2: Ti ricordi Casey Stoner? Correva su Ducati, la Ducati sì, non aveva mai vinto un mondiale, con Casey Stoner lo vinsi e molti, comunque presi da Valentino Rossi, continuavano a tifare per la gialla 46. E quindi è vero, questa cosa della Ducati mi fa venire in mente quel momento.
1: Ma abbiamo il cuore un po' diviso in due in questi casi, direi. Vabbè, 5:19, ora come passa il tempo quando ci si diverte? Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, Breaking News.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò
7: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: Autotraffic a cura di Gerry Romano.
2: E allora partiamo dalla 1 verso Napoli, c'è un chilometro di coda per incidente tra Scandicci e Firenze in Pruneta. Andiamo poi sulla 26 dei Trafori verso Gravellona Toce, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla 10 Genova Ventimiglia e Masone. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Scerne di Pineto verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Ovviamente, prudenza e buon viaggio.
1: Insomma, anche oggi comunque c'è parecchia gente in giro. Va bene, dai, 5:22 Radio Monte Carlo, buongiorno ancora a tutti. Questa è Breaking News. A parte che fuori onda ho scoperto un Gerry Romano espertissimo di musica e noi ci chiacchieriamo, ce la raccontiamo.
2: Sì.
1: Poi mi dirai un giorno dove
2: come
1: l'hai
2: no?
1: Imparata. Sono molto curiosa. Intanto, Lucio Battisti, Nessun dolore. Tu mi sei

0: Ecco, mai studiato al conservatorio, eppure Lucio Battisti era un polistrumentista, direi di tutto rispetto. Nessun dolore in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, e sono le 5.26. Jerry Romano, ovviamente, direi, no, perché tanto comunque i nostri ascoltatori ti conoscono, però è giusto presentarti col nome e col cognome. Siamo pronti per le prime pagine dei quotidiani online.
1: Sì, esatto, ci sono diverse questioni affrontate dalle varie testate. Partiamo con la notizia che viene in prima pagina, sostanzialmente messa dal Corriere della Sera, su Emma Bonino. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Il medico dice peggiorata la situazione respiratoria, la notte passata in ospedale. Già a fine 2025 la leader radicale, la ex senatrice, era stata ricoverata in terapia intensiva, poi in quell'occasione fu dimessa dopo una settimana e in codice rosso non si è sentita bene in casa ed è stato chiamato il 118. Il medico dice che è vigile e lucida. La Repubblica punta i fari su quello che è accaduto a Belgrado, migliaia di persone al cimitero per l'ultimo saluto al generale Mladic, migliaia lunedì per l'ultimo saluto al generale serbo-bosniaco che è morto la scorsa settimana a L'Aia, mentre, ricordiamo, scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La bara è stata esposta dentro la chiesa, sei uomini, principalmente veterani di guerra provenienti da Serbia e Bosnia, si sono alternati a guardia. Quello che dice la stampa è qualcosa che riguarda la famosa e famigerata strage di Capodanno a Grand Montana. Il comune sapeva del rischio incendio. Il padre dichiara che una delle persone, delle ragazze coinvolte, chiede ora di fare luce. Una mail dimostrerebbe che l'amministrazione del comune svizzero era stata informata della pericolosità della schiuma fonoassorbente nel locale Il Constellation. Indagata l'ex consigliera con delega all'edilizia. E la sedicenne morta, parlavamo di Chiara, appunto, dice: vogliamo sapere cosa è stato fatto per evitare il rogo. Il fatto che sia coinvolta una dirigente comunale non vuol dire che questo alleggerisca la posizione della coppia dei Moretti.
0: No, e c'è da dire che comunque dopo così tanti mesi è incredibile che ancora non si abbiano delle risposte chiare. Poi sì, non rientriamo in tutto il turbinio del comune che si è tirato indietro e che quindi se ne è lavato le mani, cioè.
1: Soprattutto le cose che vengono fuori come se venissero fuori a orologeria.
0: Esatto,
1: di tanto in tanto viene fuori un elemento. TGCom 24 parla di quello che è successo, un altro episodio di cronaca gravissimo, il femminicidio della A1. L'autopsia su Lorena dice che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. È stato fatto un esame esterno, un TAC. L'esame sul corpo della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella è stato svolto ieri pomeriggio all'ospedale Careggi di Firenze e sono stati disposti anche accertamenti tossicologici sul corpo di lui per capire se fosse alterato da sostanze psicotrope al momento del fatto.
0: Allora, ahimè, ogni tanto di mattina viene anche da dirlo, queste sono le prime pagine dei quotidiani online. Grazie a Jerry Romano, Radio Monte Carlo con Breaking News 5.29. Senti qua però James Morrison come ci rimette subito in pace.
1: Balsamo.
0: You make it real.

0: Così, Dangerous Lovers, EQ536 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Gerry Romano, dobbiamo tornare a parlare della fuga di cervelli, vero?
1: Sì, è un fenomeno consistente.
0: Non ce la facciamo a cancellarlo questo.
1: No, purtroppo hai sempre a che fare con percentuali anche abbastanza allarmanti. C'è però una percentuale che potrebbe aprire la speranza, perché l'83% dei giovani italiani che sono all'estero tornerebbe in Italia a fronte di salari più alti, quindi incentivi maggiori. Questo emerge da un report del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il campione intervistato è quasi tutto laureato. Più della metà dei ragazzi che sono stati ascoltati hanno lasciato l'Italia appena terminati gli studi, pensa, senza avere mai lavorato in Italia. Il 60% di questi vive nell'Unione Europea. Quello che dice il presidente del CNEL, Brunetta, è molto interessante, fa riflettere. L'Italia investe 16 miliardi all'anno di capitale umano, quindi forma i ragazzi, però questo capitale umano va all'estero, quindi i frutti vengono presi e attinti da altri paesi, quindi un'emorragia che nessuna economia può permettersi. Questo è allarmante.
0: No, però tu che mi sei giornalista, se fossi in quel range di età nel 2026, sì, avessi la possibilità di andare all'estero a farti un anno, due anni, insomma, sicuramente più pagato di quello che farebbero,
1: sì,
0: qui.
1: È la mia storia. Io sono andato via,
0: vedi?
1: Dalla mia città per venire, ma all'epoca si poteva ancora sperare in qualcosa di meglio in Italia. Io ti parlo degli anni 80.
0: Ah, quindi tu hai fatto il trasferimento Italia su Italia.
1: Esattamente. Okay. Ai miei nipoti, io non ho figlio, dei nipoti, ai miei nipoti 20-25 anni dopo ho detto: se voi potete,
0: andate.
1: Lo so, non è bello, andate all'estero. Lo dico senza vergogna, perché vedevo che perché una cosa che mi ha sempre colpito, infatti in questa ricerca, in questo report del CNEL affrontata, è il clientelismo. Soprattutto chi viene dal mezzogiorno d'Italia, come a me è successo,
0: certo,
1: lamenta l'ingessamento di quello che è la possibilità di andare via per colpa del clientelismo. Si vorrebbe restare, ma purtroppo il familismo amorale, come dicevano una volta.
0: Scusa, che paroloni alle 5:38 di mattina, complimenti, come fai anche solo a pensarli?
1: Tra l'altro va detto che l'Italia tra il 2011 e il 2024 ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, e pensa, per ogni coetaneo che arriva in Italia da un'economia avanzata sono 14 italiani, giovani italiani, che vanno via. È uno squilibrio pazzesco.
0: No, è un dato incredibile. Abbiamo
1: esaurito
0: questa domanda. Viva l'allegria. No dai, sto scherzando. A parte che adesso col fatto delle baby pensioni, anche lì,
1: sì,
0: bisognerà capire dove andremo a finire.
1: Decurtatissime,
0: perché... non ci voglio neanche pensare, guarda. Torniamo nel 91 insieme a Mariah Carey, Can't Let Go. Oh,

0: Sì, si fa ascoltare molto bene anche a quest'ora della mattina. Mariah Carey con Can't Let Go, 5:42 in questo preciso istante in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gerry Romano dalla redazione di TGCom24, vedo l'ansa davanti a te, cosa succede?
1: Succede che l'onda lunga della xenofobia ci porta nel Regno Unito, causa Portsmouth, antimigranti incappucciati assediano il porto, in centinaia come del resto a Dover, scontri con la polizia, il governo parla apertamente di teppisti. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave. Diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati. Questo quando circa 500 persone hanno tentato di marciare nella contea dell'Hampshire, a Portsmouth appunto, e hanno creato disagi al traffico e agli imbarchi per i traghetti. La polizia locale e la guardia di frontiera sono dovute intervenire in assetto antisommossa.
0: Insomma, da quelle parti comunque su questo argomento succede sempre qualcosa. Sì. Grande anniversario però oggi, ahimè, non di un compleanno, ma di una dipartita.
1: Sì, 4 anni fa moriva la regina Elisabetta. Possiamo dilungarci adesso? Abbiamo tempo? Perché ci sono un po'...
0: No, guarda, c'è Paolo Rossato che fa brutti gesti dalla regia.
1: È, quindi... è un coming up perché possiamo dire quando la regina è andata via, cosa ha lasciato e cosa accade oggi nella casa reale. Qualcosa di interessante.
0: Va bene, ma tanto torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo, jazz,
5: jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
2: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Gerry Romano.
1: Allora, sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'incrocio Scerne di Pineto verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Vediamo quello che accade invece sulla rete autostradale, perché sulla A1 Milano-Napoli verso Milano c'è traffico rallentato, questo a causa di un incidente tra Valsamoggia e Modena Sud. Verso Napoli traffico rallentato per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Diverse le criticità, soprattutto per i flussi verso le grandi aree urbane, perciò la gente si è svegliata presto e ovviamente si mette in colonna.
0: Mamma mia, pazienza, prudenza, tutto quello che vi venga in mente, insomma.
1: E buon viaggio.
0: E buon viaggio, certo, sempre e comunque. 5:44, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. E sai che stavo pensando? Adesso ho capito come mai separi il tuo nome dal tuo cognome.
1: Troppo R.
0: Gerry Romano, sì, c'è il rischio proprio che ti si arrotoli lì e rimanga in quel punto la lingua. Forget me nots.

0: Chris Russian con Forget Me Not, 5.48 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. E sai cosa stavo pensando, Gerry Romano?
1: Sì,
0: che noi finiamo alle 7 questa trasmissione. Se ci fosse una discoteca aperta a quest'ora ti prenderei per mano, te lo giuro, perché secondo me tu in serata, in quel caso sarebbe una mattinata, ma regali, potresti regalare delle emozioni non indifferenti. Ti immagini andare a quell'ora?
1: Giusto, sarebbe fantastico. Beh, magari un domani quando fa caldo troppo questo non succederà, però al mattino al fresco
0: andiamo, io
1: discoteche aprono e andiamo a ballare, va bene?
0: Una bergamasca ed un napoletano.
1: Fantastico.
0: Ma sai che bella vita. Vabbè, dai, torniamo un po' seri. Parlavamo prima dell'anniversario della morte della regina Elisabetta, che è cara a tutti noi, specialmente anche a Max Parisi, noi ne parlavamo sempre.
1: Certo.
0: Che tornerà, mi raccomando.
1: E si spense a Balmoral l'8 settembre del 2022. Era la sovrana britannica, ma in generale più longeva di sempre, 70 anni sul trono. Elisabetta II, preceduta solo dal Re Sole, che regnò per 72 anni, perché lui ascese al trono a 5 anni, quindi ecco. Allora, ha lasciato alcune cose in fieri Elisabetta andando via. Il nipote prediletto Harry era già andato via con Meghan, con la consorte, nel 2020 era successo, e adesso lui è tornato, quindi non fosse già che il papà, il re Carlo III, ha questi problemi di salute, così come li ha avuti anche sua nuora, la moglie del principe William.
0: William, che proprio piuttosto che farlo tornare, ecco, si sarebbe tagliato un dito poi.
1: È un po' un intreccio. Vabbè. E allora adesso papà re Carlo III ha scritto una lettera a Harry e Meghan affidata al Lord Ciambellano. Sostanzialmente dice: siete privati cittadini, siete tornati ma non siete membri attivi della famiglia reale. Quindi il rientro dalla California dei duchi del Sussex con due figli avviene in un clima di incertezza anche su come garantire la loro sicurezza, dal momento che la coppia non fa più parte della famiglia reale. Un rientro, potremmo dire, che non è un reintegro. Il Daily Mail scrive una cosa precisa, parla della necessità di diramare questa comunicazione che testimonia proprio la confusione generata dal rientro dei duchi. Alcuni leggono questo come un tentativo della corona di rimettere ordine, perché c'erano state delle indiscrezioni sui presunti piani della coppia di tornare a svolgere attività benefiche nel paese. Ebbene,
0: palazzo hanno detto per carità.
1: L'altolà di Carlo è proprio perentorio, diciamo.
0: Beh, anche l'altolà di Trump nel frattempo, che ha detto: ricordatevi che qui
1: non
0: è meglio non
1: vostra.
0: Tornare, cioè, non so, senza regione, senza nazione. Gracie Abrams adesso, Good Reason.

0: mio amore sconfinato per Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Sai, parlavamo fuori onda, Jerry Romano, dell'integrità e la dignità delle persone. Mm-hmm. Ecco, loro sono i rappresentanti non solo della musica, ma in realtà quindi dei loro testi, anche nelle interviste non ne sbagliano uno, sono sempre veramente integri e hanno sempre tante curiosità da raccontarci. Che meraviglia. Li abbiamo ascoltati con Ho bisogno di voi a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TGCOM 24, poi abbiamo un'altra ora insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo tre giorni di tregua, la Russia riprende con un raid su Kiev, allarme aereo nella capitale ucraina, con edifici colpiti alla periferia, droni anche sulla città russa di Saratov. Ci sono vittime. Il presidente americano Trump intanto riceve i suoi inviati Witkoff e Kushner per un resoconto dei colloqui avuti nella fine settimana, che lascia intravedere spiragli per negoziati a tre. Il femminicidio di Lorena Isheri. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Il cancelliere tedesco Merz, dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia, non nasconde la disfatta ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea e non arretra. Arrendersi, ha ripetuto, non è un'opzione, mentre il candidato del Land, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome terminerà alle 21 di oggi. Garantiti i servizi essenziali. Tra le motivazioni della protesta, la salvaguardia dell'occupazione e più sicurezza sul lavoro. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge così la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Da una breaking news all'altra, qui è proprio un flusso continuo, un minuto dopo le 6, Radio Monte Carlo con breaking news. E buongiorno a tutti quelli che si sono aggiunti nel frattempo, a quelli che c'erano prima. Buongiorno a Jerry Romano.
4: Buongiorno.
0: Dalla redazione di TGCOM 24. Allora, cosa ci aspetta per quest'ora? Facciamo un mini sunto, così già sappiamo dove andiamo a parare.
4: Parleremo di...
0: Attento,
4: No, allora, parleremo di quello che Trump cerca di fare per far placare gli animi in Ucraina. Parleremo di quello che ci aspetta per quanto riguarda i veicoli Euro 5 a diesel. Faccio uno spoiler, ci sarà un blocco. Parleremo di sport.
0: No, di blocchi la mattina. Ne vogliamo proprio sentire. Scusami, mi siete interrotto.
4: Tanto sport, perché abbiamo tennis, abbiamo calcio, abbiamo pallacanestro femminile. Insomma, c'è un bel piatto ricco.
0: E meno male che ci sono tanti altri sport che ci tengono su il morale, dato che insomma il calcio, che piace sempre agli italiani, però diciamo che non sta vivendo il suo momento
4: migliore.
0: No, mi manca un po' l'atletica, sai.
4: Arriverà anche quello.
0: Perché mi ha dato parecchie soddisfazioni. Vi dico una cosa, avrei sempre voluto provarla. Mm-hmm. Sono andata una volta, credo, all'elementare. Ho fatto un salto in lungo di 20 centimetri, basta. Cioè proprio il mio ego si è suicidato in quel momento. Non riproverai mai più. E tutt'oggi pensavo di aver fatto un salto lunghissimo, tra l'altro. Invece era veramente 15-20 centimetri.
4: Per me è il fisico da saltatrice in alto, sai. Sei affusolato.
0: Ancora più facile, mi hanno detto, tra l'altro.
4: Cosa fai? 1,80 m?
0: Ma vai insomma, che 1,80 m? La sbarra la devo mettere anche lì a 15 centimetri.
4: Fai il limbo allora, ma al contrario.
0: Ecco, bravo, il limbo è una cosa che mi viene bene, fino a una certa misura, perché non sono decisamente così elastica. Comunque, Paolo Rossato, che pazienza che hai. In regia, io sono Laura Ghislandi, ricominciamo con la musica, ti va? Gli Hunting High and Low.

0: Sì, fino alla fine, Hunting High and Low degli Ha-Ha. 7 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno ancora a tutti, secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Cominciamo dal nostro paese, ancora nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'Italia, poi a partire da mercoledì inizierà ad indebolirsi, infatti arriverà la prima perturbazione del mese di settembre che raggiungerà il nord e anche parte del centro. Ancora martedì sole e tempo stabile, salvo locali temporali di calore sulle Alpi e lungo l'Appennino centro-meridionale, mercoledì arriverà la prima perturbazione di settembre, investirà con piogge temporali il nord e anche la Toscana. Attenzione alle criticità per fenomeni intensi con il rischio di nubifragi, grandine e anche forti raffiche di vento. Proseguirà il caldo anomalo ma con la tendenza ad attenuarsi da mercoledì a partire dal nord. Nel dettaglio ora la previsione per la giornata di mercoledì, attenzione perché arriverà appunto questa perturbazione e porterà molte piogge con locali rovesci temporali di forte intensità su tutte le nostre regioni settentrionali e anche sulla Toscana. Un po' di instabilità sarà possibile anche lungo il versante tirrenico. Le temperature nella giornata di mercoledì saranno stazionarie ancora su tutto il centro-sud, Sicilia e Sardegna, ancora molto caldo con punte fino a toccare i 36-37 gradi. Ora invece andiamo dall'altra parte del mondo perché l'uragano Marie sta interessando il Pacifico orientale con onde molto alte sulle coste della California meridionale. A Newport Beach le mareggiate hanno raggiunto dimensioni pericolose mentre sono possibili piogge intense, allagamenti costieri e forti correnti di risacca. Marie non dovrebbe raggiungere direttamente la terraferma, ma i suoi effetti potrebbero farsi sentire anche nei prossimi giorni tra Messico sud-occidentale e anche in California. Bene, ora invece per concludere torniamo in Italia e vediamo subito che cosa accadrà a partire dalla giornata di giovedì. Questa perturbazione tra giovedì e venerdì completerà il passaggio al centro-sud. Attenzione al rischio di fenomeni violenti con possibili nubifragi, grandinate e anche forti raffiche di vento. Entro sabato sera stoppa il caldo record su tutto il paese, il calo termico sarà anche di 8-10 gradi, ma l'evoluzione resta incerta nei dettagli e nelle tempistiche, quindi restate aggiornati. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, sono le 6:10 in questo preciso istante in diretta su Radio Monte Carlo, arriva Sienna Spyro con Material Lover.

0: Sienna Spyro, Material Lovers, 6:12 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. E prima di andare poi, insomma, tutta la faccenda dell'Ucraina, mi fai fare un po' di saluti ai nostri ascoltatori. 342-4141-762. Stanno arrivando un sacco di albe in giro per l'Italia. Qui a Milano ancora no, sembra ancora notte, però grazie mille. Comunque ogni mattina ci rendete partecipi della vostra vita e complimenti per la croccantezza a chi sta camminando. Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24, dicevamo, sono rientrati gli emissari di Trump.
1: Esatto, e la Russia ha ripreso a bombardare.
0: Eccolo.
1: Perché la novità di queste ore, che di fatto non lo è che Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni, quelli appunto che hanno visto gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, agire sia diplomaticamente sia a Mosca che a Kiev. Quindi sono andati a trovare ambedue i leader, Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato, parlavamo di notte, nella notte un allarme aereo. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Borispil e Fastiv, alla periferia della capitale. Allora, Trump è pronto a sentire sia Putin che Zelensky al telefono, punta alla de-escalation. Tra le ipotesi sul piatto, possibili intese su impianti energetici, spedizioni di grano, infrastrutture elettriche e esportazioni di gas e petrolio, quindi in soldoni ciò che serve per campare praticamente.
0: Beh sì, dici poco, tra l'altro queste sono giusto le cose più importanti del piatto, perché se dovessimo analizzarlo tutto ci vorrebbero probabilmente delle discussioni fra di loro di mesi, che sta avvenendo, ma non credo che stia portando ad una risoluzione.
1: Tra l'altro incombe l'inverno, Laura, quindi parlare di energia, di grano, di approvvigionamenti è essenziale. È attesa una telefonata Trump-Putin-Zelensky e il presidente ucraino però si mostra cauto, perché giustamente ribadisce la Russia sta colpendo ancora. Bloomberg svela la strategia di Mosca invece. Pianifica un'escalation, quindi andrebbe in senso opposto alla pace. Secondo Bloomberg, Putin punterebbe appunto sull'inverno per aumentare la pressione sull'Ucraina, ma allo stesso tempo non vuole irritare Trump. E allora cosa fa il Cremlino? Agisce in base a una partita doppia. Blandisce la Casa Bianca perché ha il bisogno estremo di mantenere un difficile equilibrio con gli Stati Uniti, però facendo questo Putin vellica la vanità di Trump attraverso i suoi inviati, ma sostanzialmente fa poche concessioni, come nel famoso incontro in Alaska tra Trump e Putin.
0: Ce lo ricordiamo ancora tutti, poi alla fine lo sappiamo, è sempre la popolazione che ne paga le conseguenze.
1: Già.
0: E questa è la tragedia vera di tutte queste situazioni, perché poi dalla sedia, lo diciamo noi stessi ogni tanto, però dalla sedia è sempre semplice, poi dopo Cat Stevens.

0: meraviglia, Cat Stevens, Wild World, ascoltata proprio tutta dall'inizio alla fine, perché certe canzoni vanno ancora ascoltate così, per quel che mi riguarda, Jerry. Tu sei un grande estimatore di musica, l'abbiamo detto tanto. Prima, il genere tuo preferito?
1: Allora, io sono partito dalla New Age, io amo Enya.
0: Vabbè, però... Enya che tra l'altro vive con 50 gatti in un castello in Scozia, chi non vorrebbe essere lei?
1: Però anche, diciamo, essendo un discotecaro degli anni 70, Eccala. La bella dance mi piace.
0: La?
1: Bella dance.
0: La bella dance.
1: Ma anche il bel rock, insomma.
0: Mamma
1: c'è del bello
0: mia,
1: ovunque.
0: La bella dance, non la sentivo dagli anni 70 e per quello che mi ci sono attaccata, perché mi è piaciuta tantissimo. Allora, 6:19 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo fra pochissimo e lo facciamo con l'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Jerry Romano.
1: Ed eccomi per parlare della A1. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud. Sulla A1, ma in direzione opposta verso Napoli, rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare della capitale, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e il bivio Cambio, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Andiamo in Sicilia sulla statale 124 Siracusana verso Siracusa, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio San Michele di Ganzaria e l'incrocio Caltagirone, statale 417 di Caltagirone.
0: Oh vabbè, tanta bella gente in giro comunque.
1: Molta.
0: A quest'ora 6:23 in diretta su Radio Monte Carlo, breaking news. Sai che hai un modo talmente liscio e smooth anche di raccontarci l'autotraffico. Che domani arrivo con la lista della spesa, voglio proprio vederti.
1: Mi voglia di andare in coda.
0: No, non esagerare, questa è una cosa che neanche la tua voce può fare. Però c'è quella tranquillità lì, voglio vederti domani con le banane e i pomodori.
1: Okay.
0: Intanto sta scherzando, ovviamente arrivano gli Eurythmics.

0: Place a Chill in My Heart, gli Eurythmics, 6:27 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gli Eurythmics è un gruppo che mi ha sempre dato parecchia soddisfazione, che ho ascoltato dall'inizio, perché piacciono comunque tanto ai miei genitori, quindi sai, quando si ascolta la musica in casa ovviamente anche i figli l'assorbono. Stavo, mentre ascoltavo questa canzone, stavo pensando ad un'altra loro, che è I've Got a Life. Se vi capita magari oggi di avere quei 10 minuti e vi viene voglia di ascoltare una buona canzone, vi suggerisco questo. Assolutamente non richiesto. Vabbè, intanto sono arrivate le prime pagine dei quotidiani che oggi troverete in tutte le edicole d'Italia, quindi Gerry Romano, sì, andiamo con la rassegna.
1: E parliamo di argomenti monotematici. La scelta è univoca su tutte le prime pagine ed è quella del voto in Germania. Il Corriere della Sera titola: Merz, voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco parla di CDU scossa ai cristiano-democratici. Ci saranno conseguenze, dice. L'ultradestra lo attacca. Sei un peso per il paese. Bruxelles, l'Unione Europea, dice: una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. Passiamo a Repubblica, che titola: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni generali anticipate. La Germania dice: uno stato fallito, la tocca piano. Come
0: ma proprio non gliele manda a dire per nulla. No.
1: Il cancelliere replica: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico.
0: In questo caso il non mi dimetto, mi dimetto, quanto può andare avanti, così giusto per avere un'idea?
1: Dipende da quanto il sostegno parlamentare sia realmente effettivo, quindi non c'è una regola vera e propria. Di sicuro hanno ottime carte in mano quelli della AfD, che vogliono sfruttare quest'onda lunga, sapendo che poi potrebbero vincere in altri Länder. Però Merz ha anche la prontezza di, come dire, ergersi a barriera di fronte a questa avanzata populista. Secondo me lo deve fare, quindi dipende anche da quanto il sostegno del governo, ma anche del Parlamento, ci sia dietro. La Stampa: rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, siamo scioccati dal voto, traballano gli equilibri a Bruxelles, PPE sotto accusa e l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. La Stampa titola ancora: il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt scuote i paesi che nei prossimi mesi vanno alle urne. Infatti la prospettiva è quella di chi in Europa andrà a votare prossimamente. La Stampa si dilunga con un focus, dice, spiega chi sono gli estremisti che minacciano l'Unione Europea, magari manovrati dalla Russia in qualche modo. Il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, perché molte piazze sono scese a manifestare contro l'ultradestra. La Russia gioisce, CDU è umiliata. Il cancelliere, dopo l'exploit della AfD, parla di sconfitta devastante. Ed essendoci anche un giornale che si chiama La Gazzetta dello Sport,
0: beh, nel momento in cui l'hai nominata si è alzato Andrew Mercou fuori,
1: che è lì pronto a sgraffignare sotto la porta.
0: Perché lui, prima di andare in onda con i colleghi di Bonjour Bonjour, si legge tutta La Gazzetta proprio dall'inizio alla fine.
1: E parliamo della squadra che lui ama, che è l'Inter, perché stasera l'Inter gioca al Santiago Bernabeu. Via alla Champions per l'Inter, subito l'esame Real dell'amico nemico Mourinho. Il rumore dell'amico, titola La Gazzetta. Mou parla di sfida speciale. Kivu, allenatore dell'Inter che ha vinto il triplete da giocatore con Mourinho, dice: gli devo tanto, ma non lo copio.
0: Eccole qui le prime pagine dei quotidiani che troverete oggi nelle edicole. Io sono milanista, quindi volevo fare una battuta, ma non la farò sulla partita dell'Inter. Intanto Marco Mengoni con 2000 volte.

0: Questo pianoforte alla fine mi fa impazzire. Marco Mengoni, 2000 volte, 6 e 33 e 34 in questo istante in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24.
1: Sì.
0: Vogliamo buttarci sul blocco Euro 5?
1: Sì. Automobilisti, attenzione.
0: Abbiamo i fazzoletti di carta, scusate. Comincio già. Sì, prego, scusa.
1: C'è in vista il blocco per i veicoli Euro 5 a diesel. Dal 1 ottobre potrebbe tornare in vigore il divieto di circolazione in alcune aree di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questo dopo il rinvio deciso lo scorso anno. Il Piemonte ha individuato invece una strada alternativa per evitare il blocco, mentre per le altre regioni la situazione non è ancora completamente definita.
0: Però com'è possibile che una regione riesca a trovare una soluzione e le altre no?
1: C'è un'autonomia decisionale, bisogna vedere quanti fondi hai in cassa per poter fronteggiare quello che devi affrontare. Infatti parleremo di quello che vuol fare il Piemonte e che si spera apra la strada. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna stanno valutando interventi alternativi che possono permettere di raggiungere gli stessi obiettivi ambientali senza fermare le auto più vecchie. Tra le ipotesi, per esempio, gli incentivi allo smart working. Non sarebbe male, abbiamo sperimentato questa realtà durante l'epidemia, la pandemia di Covid.
0: Comunque lì c'è chi piace, c'è chi non piace.
1: Evidentemente
0: parlo per quegli assunti.
1: Non puoi mai accontentare tutti,
0: vabbè,
1: Laura.
0: Ci sta.
1: In assenza di soluzioni diverse, le restrizioni interesseranno i proprietari di auto diesel immatricolate tra il 2011 e l'agosto 2015, provvedimento rivolto soprattutto ai centri urbani con più di 100.000 abitanti, però l'applicazione in caso di necessità stringenti può essere anche applicata e ampliata dalle amministrazioni locali, quindi non dalle regioni. E parlavamo di Piemonte, la strada maestra che traccia il Piemonte è questa, un investimento di 14 milioni di euro, quindi li hanno in cassa, per favorire l'impiego dei biocarburanti nel trasporto pubblico, ma anche sugli Euro 5 e 6 a gasolio, biocarburanti, la strada del futuro.
0: Quindi scusami, la Lombardia, parlo di questa perché ci viviamo, questi fondi non ce li ha.
1: Al momento no, sta valutando altre situazioni tipo lo smart, ma il biocarburante investire non ha ancora questa strada aperta. I proprietari potranno ricevere poi in Piemonte un contributo annuale tra i 50 e i 100 euro attraverso apposite carte carburante. Un'altra cosa importante, poi chiudo, per il Piemonte una dotazione di 14 milioni e mezzo di euro destinata a ridurre le emissioni legate al riscaldamento. Queste risorse servono a incentivare la manutenzione degli impianti più datati e sono tanti, Laura.
0: Direi, è vero che comunque se non ci sono i fondi alla fine puoi anche imitare quello che sta facendo il Piemonte, però non ci arrivi.
1: Però vedi, in Lombardia c'è un'attenzione particolare al riscaldamento, quindi già si spende molto per togliere le caldaie vecchie di mezzo.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, Michael Bublé insieme a Black Thought, Nobody But Me. Fra poco torniamo con l'autotraffica, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing.

0: In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: A cura di Gerry Romano.
11: Autostrada del Sole, A1 verso Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre verso Napoli, proseguendo sulla A1, 1 chilometro di coda per lavori tra Fabro e Orvieto. Sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Invece vediamo le statali, cosa ci dicono? C'è qualche cosa? Sì, sulla statale 1 via Aurelia, lavori, quindi rallentamenti dovuti a questi cantieri prima dell'incrocio Livorno Sud e dopo l'incrocio Montenero verso la capitale.
10: Ok, grazie Gerry Romano. Allora 342 4141 762 è il numero che abbiamo per comunicare. Qualcuno, non ho capito come mai, ha pensato che avessimo un tono inquisitorio verso il Piemonte, ma in realtà c'è tantissima ammirazione, anche un po' di invidia nel mio caso.
11: Ha detto che sta tracciando una strada virtuosa verso il fronteggiare il blocco dell'Eurodiesel.
10: E soprattutto a quanto pare sono l'unica regione che ha un po' di soldi messi
11: per
10: da
11: poterlo
10: parte.
11: Fare, sì.
10: E che non è poco nel 2026. Everything but the girl con Missing. I

0: Riportatemi lì, solo questo. Everything but the girl con Missing. 6:48 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. È del 94. Tu mi stavi raccontando che nel 94, caro il mio Jerry Romano, sì, hai messo piede all'interno
1: in questa azienda.
0: Della... Come sei longevo?
1: Come sono vecchio?
0: No, longevo, figurati, voglio dire. Nel 94 c'eravamo tutti, non ti permettere, sai? Sto scherzando. Vogliamo invece occuparci dell'ampia pagina sportiva?
1: Sì, infatti dobbiamo dividerla in due interventi.
0: Sì.
1: Perché abbiamo tanto calcio, visto che si parte dalla giornata di ieri con i posticipi, è calato il sipario sulla terza giornata di Serie A.
0: Calato il sipario, come sei poetico questa mattina.
1: Cagliari-Lecce è terminata 1-0 per i rossoblu sardi, Udinese-Lazio 1-2, quindi la Lazio e i biancocelesti guidati da Gattuso hanno espugnato il Friuli. La Lazio a punteggio pieno. Lazio a punteggio pieno sabato,
0: sì,
1: cara Laura, ospita il tuo Milan, quindi sarà una grande sfida. Vedremo.
0: Guarda, di sti tempi, grandi sfide col Milan, onestamente. Vabbè, ultimamente
1: un pareggio
0: rispetto...
1: in casa della,
0: sì,
1: Juve,
0: esatto,
1: dignitosissimo.
0: Esatto.
1: Ed è a punteggio pieno la Lazio coi cugini della Roma e con l'Inter, quindi un terzetto che guida a 9 punti. L'Inter la tiriamo in ballo perché stasera esordisce la,
0: sì,
1: Champions League. Dalle 21 al Santiago Bernabeu, Real Madrid-Inter. Il Santiago Bernabeu è significativo perché il Real è guidato da Mourinho, che nel 2010 vinceva il triplet,
0: no,
1: battendo in finale di Champions il Bayern a Madrid, e quella sera Mourinho abbandonò l'Inter, le disse addio e rimase a Madrid, quindi sono i ricorsi storici.
0: Chissà gli interisti come la prenderanno, perché insomma...
1: E l'Inter è guidata da Chivu, che quella sera giocava, quindi diciamo che Chivu ritrova il suo maestro, come abbiamo visto anche in rassegna stampa, lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ma sentiamo Chivu, l'allenatore dell'Inter.
2: Abbiamo l'obbligo di scrivere pagine importanti per quanto riguarda la storia di questa società. Noi siamo consapevoli del fatto che giocare a Bernabeu non è mai semplice per nessuno. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
1: E José ha sempre una piccola coda al veleno, anche per gli ex amici dell'Inter. Mourinho cosa dice? Dice: ho diversi assenti in squadra, evidentemente il calendario lo avrà fatto un italiano per incontrarci così presto. Però fa ridere.
0: A noi piacciono le freddure, questa mica tanto.
1: E va detto che la Champions proseguirà per le italiane domani e dopodomani. Domani Napoli-Arsenal, dopodomani Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia.
0: Questa pagina sportiva che inizia sempre col calcio, guarda un po'. Vabbè, dai, 6:51, buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo. Arrivano anche parecchi messaggi per te, caro il mio Jerry Romano.
1: Sì?
0: Invece gente che ti segue addirittura dal 1994. Pensa un po'. Fiorella Mannoia intanto.

0: Sorvolando i latte, Fiorella Mannoia, 6.54 in diretta su Radio Monte Carlo. Chiudiamo con la seconda parte dello sport, che quest'oggi è bella,
1: sì,
0: bella pregna.
1: Sì. Basket femminile ai mondiali, l'Italia perde 51-71 contro la Cina, chiude al terzo posto nel girone D dietro Cina e Stati Uniti, che tra l'altro ha fatto fare una bella figura all'Italia, abbiamo perso solo per 3 punti. Mercoledì, prossimo turno di spareggio contro l'Australia, arrivata seconda nel girone C, in palio c'è l'accesso ai quarti. Parliamo di tennis, perché l'ultimo italiano in lizza saluta gli US Open. Zverev Dardari 3-0, quindi a flash non abbiamo più italiani.
0: No.
1: Ma c'è una curiosità molto bellina su questo torneo, su questo slam,
0: sì?
1: Perché è una cosa molto particolare. Da sempre, ogni slam, quindi dal 1877, dal primo Wimbledon...
0: Ma torniamo indietro parecchio.
1: 150 anni e 524 slam, c'era sempre stato un giocatore dotato di rovescio a una mano nelle semifinali. Per la prima volta non c'è. Questa volta agli US Open, uscito Tsitsipas, abbiamo tutti col rovescio bimane. Il rovescio a una mano è leggendario, era quello di Federer, quello di McEnroe,
0: certo. Quello
1: di Sampras. Il bimane che ha introdotto Borg, adesso invece è quello che sostanzialmente campeggia, e quindi è una novità che dice che il tempo passa.
0: E perché non ci sono io? Tu sai che mi prendono tutti in giro, perché io addirittura mi passo la racchetta da un braccio all'altro se non ci arrivo. Tutto questo per correre un filino meno, ecco, la mia tecnica. Poi mi è andato un'apertura alare, guarda qua.
1: Bellissima.
0: Con un selfie prendo 9 persone. Dionne Warwick adesso.

0: Che pace meravigliosa, Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again, a chiudere questo bel appuntamento di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Il primo grazie ovviamente va sempre a tutti voi, perché così presto la mattina, dalle 5 alle 7, è un orario abbastanza proibitivo, ma ci fate davvero tanta compagnia, il vostro supporto è la base di questo programma. Grazie Gerry Romano.
1: Grazie a te, saluto tutti.
0: Domani la redazione di TGCom 24 chi ci manda? Lo sappiamo già?
1: Probabilmente Virginia Giacomini.
0: Che non vediamo!
1: Tanto.
0: Eh sì, da fine luglio, da quando abbiamo chiuso lì. Va bene, grazie a Paolo Rossato. Si manda sempre un bacio a Max Parisi. Fra poco arrivano i colleghi di Bonjour Bonjour. Io sono Laura Ghislandi, come ho già detto, torno domani tra le 5 e le 7. Buona giornata, arrivano tutte le news di TGCom 24. Ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I due inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a 3. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello del padre, non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della terza giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma. Successo del Cagliari con il Lecce per 1-0. Questa sera invece è la prima giornata della Champions League con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. A partire da mercoledì e nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Dal pomeriggio si osserverà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associata allo sviluppo di locali rovescio temporali su Alpi d'Appennino centro-meridionale. In serata o nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Monte, Lombardia, Veneto e il Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato con 28-29 gradi, ma clima afoso, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni, viale Zara in direzione di Torino; sulla A31 rallentamenti per un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Rovigo; sulla 15 Parma-La Spezia per cantieri rallentamenti tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma; lungo la 14 Bologna-Ancona viene segnalato un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona; sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente risolto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma; per traffico intenso lungo il tratto urbano della A24 code tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima; infine sulla A19 Palermo-Catania segnalati lavori di manutenzione allo svincolo Catena Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: No, ma anche tu? Scusa, lo faccio già io, cosa fai
1: allora,
0: tu?
1: Allora, quale parte del corpo ti duole stamattina?
0: La testa.
2: Ah, meno male, pensavo un organo vitale.
1: Sì,
2: invece.
1: Sì, no, vabbè, allora per quello non c'è problema. Andiamo avanti, possiamo cominciare.
0: Comportatevi bene oggi, perché secondo me la tremenda cervicale che mi fa... Tu cos'hai lì che ti gratti?
1: Cioè, mi appunto qualcosa, mi prude...
0: Una zanzara sarà.
1: Mi prude tantissimo.
0: Ragazzi, è stato bello, chiudiamo già, perché qua siamo uno messo peggio dell'altro. Anche perché dovremo forse contare su Andreoli, che sembra oggi il più sano di tutti.
2: Guardate un po' oggi, chi è che è tornato strisciando?
1: Siamo
2: l'ho
1: visto.
0: Ah, ecco, striscia pure lui. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buon martedì a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Ma il più sano sono io, guardate qua. Signori, buongiorno.
0: Buongiorno, Mattia Brena che è in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino.
1: Guardo se ho una pasticca.
0: Per me, per la mia cervicale, non so se la voglio, Monica, da te e mi avveleni.
1: Non ti fidi?
0: No, per niente. Dai che si va, fino alle 10 con noi su Radio Monte Carlo. Respect è quello che ci vuole. Aretha Franklin.

0: Non avremmo potuto iniziare meglio. Aretha Franklin con Respect, questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno amici, qualcuno spenga il forno, ma forza, dai, basta, possiamo dirlo, io che amo il caldo, basta, è un forno, non se ne può più. Dai ragazzi.
0: Vabbè, in effetti nessuno ha più cucinato.
1: No, non credo.
0: Chi è che si mette ad accendere il forno o qualcos'altro?
1: Ma io dico il forno nel quale siamo finiti noi, ormai da quanto è? Da maggio, forse prima che fa questo caldo tremendo.
2: Ma io ricordo di aver fatto i primi pranzi fuori all'aperto ancora a fine febbraio, che era stato eccezionalmente mite,
1: ma
2: insomma,
1: capito.
2: Quindi sappiamo che a parte qualche intervallo, scroscio e periodi di freddo molto brevi, è stato caldo tutto l'anno.
1: Un caldo record, mai visto così tanto. Io ancora in questi giorni dico, vabbè dai, almeno arrivano le 7-8 di sera, si calma, niente.
0: No, ma scherzi.
1: E penso, mi sveglio la mattina, alle 5 farà fresco? No, alle 5:20 devo già accendere l'aria condizionata a casa, che è una follia.
0: Ma non ti sei mai svegliato alle 2, alle 3 di notte e hai detto che caldo?
1: Quello per fortuna, io sapete che mi metto a letto, può esserci qualsiasi cosa fuori, mi posso svegliare anche tutto sudato, ma durante la notte dormo.
0: Io invece mi sveglio proprio per il caldo.
1: Fai la cotoletta quella
0: sì,
1: che...
0: mi giro da una parte dall'altra.
2: Poi lentille non ha nessuno che la scalcia nel letto, le ruba
1: che
2: le lenzuola, si dimena.
1: Che ne sai tu?
2: Non lo so, però insomma, lei non ci dice nulla, noi potenziamo.
0: Occasionalmente magari qualcosa può capitare, che dico io, una volta all'anno, ecco.
1: Tu pensa le tue volte all'anno, Monica, che è già tanto, poi... Che sai?
2: Scusi, che una volta l'anno, con tutto il bene, insomma, voglio dire.
0: Ma così se lo ricorda bene, hai capito?
1: Pensa alle tue volte all'anno, cara mia. Altro che, comunque, dati alla mano, abbiamo avuto, secondo gli studi fatti da quando si calcolano le temperature e si misurano le temperature, il luglio più caldo di sempre.
2: Siamo abituati a considerare settembre un mese autunnale, almeno meteorologicamente saremmo già in autunno. A proposito, scusate, visto che dovrebbe essere già sveglia, faccio gli auguri di buon compleanno a mia mamma, che l'8 settembre preciso.
1: Giusto.
2: Ciao mamma, auguri.
0: Auguri,
1: auguri, auguri, signora.
2: E invece questo settembre qua, ragazzi, è una propagine di agosto, forse anche di luglio.
1: Quello ormai da tanto tempo, però mai così caldo, nel senso che prima almeno c'era un po' di escursione tra il giorno e la notte, adesso non più. Peraltro dicono che da domani si abbassino le temperature, non so se sarà così, perlomeno quanto dureranno, perché qualcun altro dice che fino a novembre avremo sto caldo.
0: Sì, ma anche in modo sensibile, meno 10.
1: Vedremo, soprattutto quanto durerà questo abbassamento delle temperature. Speriamo.

0: Gli Wham di Wake Me Up Before You Go Go su Radio Monte Carlo. L'estate più calda dal 1950, dicono quelli del CNR, da quando si misurano le temperature. L'abbiamo vissuta, ma la continuiamo a vivere, perché 8 di settembre, oggi ancora, perlomeno al nord, ci sono altissime temperature. Qualcuno si commuove perché a Palermo trova 22 gradi a quest'ora.
1: Beh, 22 gradi per il momento è un'ottima temperatura.
0: Sono le 7 e un quarto.
1: Salirà a 40, sì, perché al sud delle temperature rimarranno molto molto alte.
0: Sergio infatti dice a Palermo, sempre lì, dai primi di giugno abbiamo una media di 40-45 gradi. Non è normale, dai.
1: No, basta. Assolutamente.
0: Stiamo impazzendo
1: tutti. Perché
0: devi
1: rimanere chiusa in casa con l'aria condizionata acceso o altrimenti sempre in acqua, non hai alternative.
0: Per chi ce l'ha l'aria condizionata, immagina quelli che non ce l'hanno e appunto si trovano con questo caldo. Da domani arriva il maltempo, addirittura rischio grandinate soprattutto nel nord Italia, Piemonte, Lombardia, Liguria e Triveneto. Fate attenzione, mettete la macchina al riparo perché finisce male.
2: Se avete il box come Monica Sala, che è un box che è un trilocale.
0: Ospita qualcuno,
2: parcheggia di traverso Monica Sala.
1: Lasciate la macchina dentro, ma state attenti anche voi, perché guarda che prendersi una grandinata non è proprio piacevole.
0: Ci manca solo, adesso me l'ha gufata domani mattina mentre arriverò qua in bicicletta, ma arriverà qualcosa.
2: Preso pallettoni.
1: Scusami, io l'ho presa la grandinata in moto, ti assicuro che sono tornata a casa a palline.
0: Lo immagino. Siamo tra l'altro anche con i primi effetti del Niño, questo riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale che si sposta arrivando proprio da là verso l'Europa. Gli effetti iniziano a farsi sentire e dureranno fino alla fine dell'anno.
2: Voi direte che ce ne frega a noi? No, siamo tutti collegati, ragazzi. La Terra è un grande ecosistema. Se, come si dice, sbatte una farfalla a Rio de Janeiro, Lentini perde un capello a Milano.
0: Solo uno, guarda, ci metterei una firma.
2: Ma quante farfalle ci sono a Rio?
1: Pensate che una volta c'era il Natale con la neve, quando ci si vestiva in modo molto pesante con i piumini. Quest'anno cosa facciamo? Tiriamo fuori il secchiello con le palette?
2: Lo rovesciamo e facciamo un pandoro. Che comunque secondo me ci può
0: non
2: stare.
0: È male. Potremmo usare il secchiello per appunto fare il pandoro lì dentro. Non lo so, faremo il Natale in spiaggia. E quanti film ci hanno fatto su.
1: Come no?
2: Però in un altro emisfero, Lentini.
0: Lo so bene. L'ho fatto anche una volta un capodanno dall'altra parte del mondo per non farlo mai più, perché sono tornato e all'epoca c'era la neve, questa sconosciuta ai giorni nostri.
2: Mamma mia.

0: che I want your love, io voglio il tuo amore, io voglio un po' di fresco,
1: che è meglio, quello vogliamo
0: possiamo
1: tutti.
0: Dirlo, ma d'altronde dobbiamo convivere, no, con queste temperature, e quindi bisogna ingegnarsi anche per fare i lavori di casa.
1: C'è chi si sveglia alle 5 e mezza, ce lo scrive, per stirare, per sopravvivere. Sì, ma già alle 5 e mezza comunque si suda anche a quell'ora, però meglio alle 5 e mezza che in un altro momento. Ma tanti si chiedono, rivedremo la neve a Natale visto l'andazzo con queste temperature? C'è veramente chi dice, per fortuna che qualche volta l'ho vista la neve a Natale.
2: Potremmo raccontarlo ai nipotini e non ci crederanno.
1: Sapete, un tempo a Natale nevicava.
0: Avete conservato delle belle foto di quando si andava in montagna a sciare, scendevano tutti questi bei fiocchi di neve.
2: Io una palla di neve in freezer, la tengo per i momenti di, capito, solitudine.
1: Chissà, se no un giorno varrà un sacco di soldi, tieni la lì, caro Stefano, potresti rivenderla.
2: È un investimento.
1: E come no.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
21: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: la neve, li vedremo, chi lo sa. Buongiorno amici di Bonjour Bonjour, questa è Radio Monte Carlo, il grandissimo Pino Daniele con neve al sole alle 7.29. A tenerci compagnia, no? Che succede?
1: Che succede?
0: Cos'è? Ancora?
2: Eccoci, ben trovati, buongiorno a tutti dal vostro Siegfriedo Ranucci.
0: Ma di nuovo, Ranucci.
2: E ben trovati ad una nuova puntata di Report, ecco. Il programma dove tutti i nodi vengono al pettine.
1: Ma io non so come dirglielo, Ranucci, cioè, ma questo non è il suo programma.
2: Volevano tapparci la bocca, ma le nostre inchieste continuano senza paura.
0: Certo.
2: Nessuno ci metterà la museruola.
0: Va bene.
2: Noi e solo noi siamo i cani da guardia della democrazia.
0: Vabbè, va bene tutto, Ranucci, però anche un po' meno, eh?
2: Ed eccoci infatti all'inchiesta di oggi, con la quale porteremo alla luce un tremendo caso di malaffare che riguarda le macellerie romane.
1: Ma come le macellerie, Ranucci?
2: Il nostro inviato Roberto Sprecacenere si è infiltrato a rischio della sua incolumità.
0: Dove?
2: Nel sordido mondo del commercio della carne.
0: Addirittura sordido.
2: Pensate che per 18 mesi ha lavorato sotto copertura come banconista al reparto pollame del mercato di Testaccio.
0: Un po' tanti questi mesi.
2: E ha scoperto, pensate, che i macellai mettono il dito sulla bilancia per aumentare il peso della carne, generando un malaffare di decine e decine di migliaia di euro.
0: Ora non esageri però, su, Ranucci.
2: Ma chi si cela dietro questa truffa?
0: Chi?
2: La lobby della Lonza?
1: La Lonza.
2: La banda del quinto quarto?
0: Buono.
2: La combriccola del controfiletto?
0: Buono.
2: Lo saprete solo restando sintonizzati su Report.
0: Ma ancora?
2: Il programma che è un balsamo per l'informazione.
1: Glielo ripeto, questo è Bonjour Bonjour.
2: Questo, ma soprattutto altro, scopriremo qua a Report su Radio Monte Carlo, dopo la pubblicità.
0: Ma cosa dice? Per favore.
1: Il dito.
0: Ma lo fanno ancora?
1: L'avete mai visto fare voi?
0: No. Al massimo mettono 4-5 fogli di carta invece di uno.
3: Però il ditino malandrino io a volte devo dire
1: che di plastica, carta.
3: Ho sospettato,
0: Il mio macellaio è differente, per cui no, anche perché poi oggi se devo passare dal macellaio finisce male.
3: Anche però con quel che costa la carne.
0: Appunto. Potential su Radio Monte Carlo, sombra.

0: Potential, Radio Monte Carlo. A volte ci chiediamo, l'uomo fin dove può arrivare? Molte volte sfida se stesso, no? Vuole raggiungere degli obiettivi che possono sembrare impossibili a tutti gli altri.
1: Quello che facciamo noi tutte le mattine, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo delle 10, impossibile spesso, ma ogni giorno ce la facciamo e ci arriviamo alle 10.
0: Non esagerare, no? Non possiamo paragonarci a tante altre persone che effettivamente le imprese le fanno veramente.
1: Per noi è già l'impresa arrivare alle 10, ragazzi.
2: Oh, l'umanità si spinge al limite in tanti modi e noi ne incarniamo uno.
1: C'è questo tizio invece che si chiama, ci limitiamo al nome di battesimo perché sul cognome è un po' difficile da pronunciare, Spiros, è greco, 43 anni, ha collegato la Grecia all'Italia in, con 91 km e 4 di bracciate a nuoto. È partito dalle coste di Otonoi, un'isola delle Diapontie, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca senza fermarsi, nuotando.
0: Cioè, nuotando, questo non si è mai fermato, avrà mangiato almeno qualche cosa per sostentare. Mentre nuotava, apriva la bocca e prendeva i pesci e via andava avanti.
1: 32 ore di bracciate ininterrotte, non ci ha messo neanche tanto, ragazzi. Ha detto 91 km 4, quando uno si butta in piscina, se è bravo, quanti chilometri fa? 1, 2, 3 al massimo. Questo 91 km si è fatto. È incredibile. Un'impresa storica, è diventato infatti un primato, è nel Guinness dei primati. Ci aveva già provato nel 2024, ma aveva dovuto desistere perché si era trovato in mezzo a uno sciame di meduse.
0: E poi anche un mare ostile tante onde che, insomma, l'avevano fermato.
1: È stato certificato, dicevo, dal Guinness, due giudici che hanno seguito ogni singolo istante di questa navigazione e quindi finirà nel prossimo Guinness dei primati.
2: Comunque si può mangiare mentre si fa il nuoto di fondo e anche bere, chiaramente si trova il modo di alimentarsi, rallenta la bracciata, però il suo record è stato minacciato, ha rischiato di non farlo perché il Ministero dell'Interno gli aveva assegnato Ancona come porto di sbarco, quindi hanno detto deve fare altri 600
0: chilometri.
2: Però è arrivato a Leuca per sua fortuna e tutto sommato, appunto, distanza abbordabile dalla Grecia, la punta del Salento.
1: Abbordabile, Andreoli, 91 km a nuoto,
2: ma
1: 91
2: sì,
1: e mezzo.
2: Con un po' di pazienza
0: ma
2: ce la
0: sì,
2: fai.
0: Cioè, io capisco la sua determinazione, ma che forza fisica ha questo uomo?
1: Parecchia forza fisica, complimenti a lui. Spiros, 43 anni, neanche un giovincello. Cioè, più o meno siamo lì, no, Andreoli?
2: Eh sì, guarda, è proprio.
1: Quante bracciate riesci a dare tu?
0: Quindi durerà in tutto questo uomo qua. Proprio.
2: Sono un pessimo nuotatore.
1: Allora, vedi che dice.
2: 5 bracciate mi attacco
1: facile
2: alla corsia.
1: Invece Monica ha delle altre curiosità, cosa vuoi sapere, scusa, di questo Spiros?
0: Niente, fai finta, non ho detto niente,
1: ritiro. Vuoi sapere quanto dura, dove? Mamma mia. Clocks, ci sono i Coldplay su Radio.

0: meraviglia di questa canzone, Chris Martin, Coldplay, su Radio Monte Carlo e Clocks. Mi sono un po' informato su questo Spiros, forse riusciamo a dire anche il cognome.
1: Com'è?
0: Crisicopoulos.
1: Beh.
0: Quasi madrelingua greco.
1: Ma non è mai in crisi questo Crisicopoulos.
0: Mai. Dicevo, mi sono informato su questo eroe che a 43 anni ha fatto 91 km 4 a nuoto senza fermarsi in 32 ore tra la Grecia e la punta più a sud dell'Italia. A luglio dell'anno scorso aveva superato se stesso in piscina, 151 km in due giorni senza mai fermarsi, né riposarsi né dormire. Ah, vabbè, io dico
2: ma che noia però.
1: Cioè, sì, questo continuava avanti indietro.
0: Sì, piscina da 50 metri, quindi quante ne ha fatte di ste vasche per arrivare a 151 km?
2: Pensa quello, dobbiamo chiudere. E ha spento la luce a un certo punto, lui è continuato ad andare avanti e indietro fino al mattino.
0: Bravo, bravissimo. Amici, visto che si parlava di imprese, provate a risolvere anche oggi il nostro quiz musicale indovinando la canzone che tra poco vi faremo ascoltare. Provateci anche voi, amici, vediamo.
2: Come sempre Lentini ci occulta la soluzione. Noi siamo all'oscuro esattamente come gli ascoltatori.
1: Ma perché ci vuoi mettere alla prova ogni mattina? Ti stai divertendo.
0: Vi tengo svegli.
1: Sì.
0: Come inizia la canzone, ho pagato Mattia Brena in regia dicendogli: mi raccomando, ti pago, ma sii molto parco nella nota. Sentiamola. Dai, non si può non
2: Allora, aspetti che le scrivo la soluzione in un foglio nascosto.
0: Tutte le mattine
2: potrei aver indovinato.
0: Tutte le mattine la solita scena. Monica ha messo una X.
1: No!
2: Aspetta,
1: no, non è una
2: per
1: X.
2: Per caso questa?
0: Sì,
1: no, dai. Non è una X, guarda bene.
0: Potrebbe essere l'iniziale di che cosa, quella che mi hai dato qua?
1: Del nome.
0: Del nome di chi canta. Forse stamattina tutte e due hanno indovinato. E allora provateci anche voi, 342 4141762, nome di chi canta, titolo della canzone che inizia così.

0: Domicilio suggerit con il 40% di sconto dall'Appiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
15: L'abbiamo riaperta dopo...

0: Water applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
0: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Un inizio iconico, riconoscibilissimo anche dalla misera nota che vi abbiamo fatto ascoltare stamattina. Misera! Eppure, infatti, siete stati bravissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo. Bad Davis Eyes, Kim Carnes, la canzone da indovinare.
1: Pensate che ce l'abbiamo fatta, ecco. Anche noi, io e Andreoli, tutte
0: incredibile,
1: e due,
0: incredibile!
2: Senza barare, tra l'altro ho visto di recente molti film con Bad Davis, è sempre bello rivederli, quindi recuperateli, Eva contro Eva, che fine ha fatto Baby Jane, film meraviglioso.
1: Che attrice meravigliosa.
0: E questa canzone meravigliosa altrettanto. Bravi voi, 7.52, quante volte cerchiamo dei posti per andare un po' a fare, che so, un weekend lontano dalla massa, dall'overtourism, ne abbiamo parlato tanto all'inizio della stagione estiva. Il Guardian adesso ha rovinato anche uno di questi posti dove sì, c'era turismo ma lontano dalle masse, visto che ha dedicato un articolo a Parma e arriveranno tutti e quindi anche lì saranno rovinati,
1: cioè,
0: invasi.
1: Ha fatto bene comunque il Guardian, perché è proprio un gioiello dell'Emilia Romagna, è una città a misura d'uomo dove si sta ancora molto bene,
0: facilmente raggiungibile anche in treno da Bologna, da Milano, la città italiana lontana dalle folle, dice il Guardian, non ancora invasa dalle masse che raggiungono magari, che so, Venezia, Firenze, quelli che arrivano dall'estero e snobbano un po' questo piccolo gioiello dove si può fare tutto a misura d'uomo, camminare, andare in bicicletta, mangiare bene.
1: Ecco, attenzione, è una città che va bene anche per te, perché si può andare in bicicletta
0: lo so.
1: E ci sono veramente tante piste ciclabili, 150 km di piste ciclabili.
0: Bella Parma, mi piace, bravi.
2: Eh sì, è una città poi con una tradizione quasi nobiliare, insomma, ha veramente dei sapori internazionali e soprattutto la sua grande tradizione musicale, Giuseppe Verdi, insomma, assolutamente a Parma non c'è di che annoiarsi.
0: E ci sono un sacco di cose belle da vedere, Piazza Duomo, il Battistero, il Monastero di San Giovanni Evangelista, il Palazzo della Pilotta e poi soprattutto c'è un teatro dell'opera degno di un bel cartellone, perché tutti gli anni a Parma ci sono un sacco di belle rappresentazioni. Ma si diceva anche della tradizione gastronomica, un turista che arriva in Italia vuole mangiare bene, e dove se non a Parma si mangia bene, capitale italiana della buona cucina.
2: Beh, in Emilia ogni provincia rivendica il proprio primato. Beh, Parma si sente superiore a Bologna a sua volta rispetto a Modena, c'è anche un po' di rivalità.
1: Sì, però rimangono quelle trattorie dove ancora puoi andare a mangiare in modo casereccio e anche molto bene con la pasta fatta in casa.
0: A Parma salumi e formaggi la fanno da padrona, peraltro se volete andare in un posto, ora faccio pubblicità, ma chi è della zona lo conosce molto bene, non lontano da Parma, a Busseto c'è una salsamenteria che è strepitosa, vi danno il vino insieme agli affettati e ai formaggi in una classica scodella da bere lì.
1: Non è possibile avere fame già a quest'ora, per favore
0: andate
1: dai,
0: in questa salsamenteria perché merita, a Busseto, provincia di Parma.
2: Ce n'è più di una.

0: Giù. C'è sempre bisogno della luna. È la luna bussò, Loredana Bertè su Radio Monte Carlo. Felici gli amici di Parma che ci stanno scrivendo dopo che il Guardian, questo giornale inglese, ha dedicato un ampio servizio alla loro città. Noi di Radio Monte Carlo, molto legati a Parma, siamo anche la radio ufficiale del Teatro Reggio di Parma.
1: Viva Parma, allora, possiamo Bellissima. Dire questa mattina.
0: Facciamoci un weekend da quelle parti.
1: Ci sono le news, meteo, autotraffic e poi ancora noi, quelli di Bonjour Bonjour.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 7:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i 2 paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isheri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta è indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sulla paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Da mercoledì e nei giorni successivi tempo in peggioramento sull'Italia con graduale fine del caldo intenso a partire dal nord. Entro sabato le temperature caleranno anche all'estremo sud. Il ritorno del maltempo sarà accompagnato da un elevato rischio di temporali anche forti. Intanto oggi al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nubi attorno alle zone montuose con locali rovesci temporali su Alpi e aree interne del centro-sud. Ancora caldo intenso con punti di 35 gradi al nord e 36-37 gradi al centro-sud. Nel Principato di Monaco tempo pienamente estivo con sole, clima caldo e afoso, venti deboli e mare calmo. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Sulla A4 verso Trieste, 4 km di coda per incidente tra Cormano e l'immissione sulla tangenziale nord. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A11 e Firenze in Pruneta. Sulla A2 verso Salerno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Altiglia Grimaldi e Rogliano. Sulla statale 158 della Valle del Volturno, corsia chiusa per lavori all'incrocio Pizzone. Prudenza e buon viaggio.

0: Squadra di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Leandro Mercue e Mattia Brenna in regia.
1: Ci siamo tutti presenti anche questa mattina in forma più che mai.
0: Ci siamo tutti, cioè, abbiamo iniziato neanche da una settimana, vuoi già stare a casa, Monica?
1: E in una forma strepitosa.
0: Soprattutto, il mio mal di testa che avevo alle 7 è solo peggiorato.
1: Ma scusami, io ti ho offerto una pasticca, tu non l'hai voluta perché hai detto non mi fido, chissà cosa contiene quella pasticca.
0: La assaggia prima Andreoli, se sopravvive.
2: Allora, mia mamma mi ha sempre insegnato a non prendere pasticche dagli sconosciuti che te le offrono, quindi no, grazie, se la prenda lei.
0: No, se no fai l'assaggiatore, sai, come
2: i dittatori,
0: le regine, i dittatori. Ti mando Andreoli come mio assaggiatore, Monica, dai a lui la pasticca.
1: Tutte
0: poi
1: e due,
0: vediamo.
1: Ad Andreoli e ad Andrew Mercù, tutte e due la pasticca.
0: Ci fa fuori tutti.
2: Non è un lavoro al quale tengo.
0: State con noi fino alle 10, c'è la nostra grande musica con Jamiroquai e Cosmic Girl.

0: Me Girl, Jamiroquai. Dobbiamo fare lo slalom tutti i giorni con le truffe, tra le truffe. Quanta gente che prova sempre a fregarci.
1: Cioè, io non ce la faccio più.
0: Neanche io.
1: Cioè, tutti i giorni, veramente. Dobbiamo passare il tempo a difenderci.
0: Attenzione, se pensate che oggi possa essere il vostro giorno fortunato, perché salite in macchina magari dopo aver fatto la spesa e vedete che sul parabrezza qualcuno ha mollato, magari portato dal vento, immaginate, 50 euro... Ecco, non cascate nell'ennesima truffa.
1: Io ho trovato sempre solo multe quando le mettevano, adesso ti arriva direttamente
0: a casa.
1: T'hanno
0: tolto...
1: Io 50 euro sul parabrezza non li ho mai trovate.
0: Ti hanno tolto anche il brivido di dire chissà se ce l'avrò o non ce l'avrò la multa, perché ormai non la vedi più. No, la nuova truffa funziona che vi mettono questa falsa banconota un po' nascosta tra il tergicristallo lì sul parabrezza. Voi avete appena fatto la spesa, siete tornati dal centro commerciale, entrate in macchina, mettete la spesa magari lì sul sedile a fianco, dietro, chissà dove. A quel punto, seduti, vedete sta banconota sul parabrezza.
1: E certo, e senza pensarci, scende, cosa fai? Istintivamente scendi per prendere la banconota.
0: E a quel punto, che mentre voi siete lì con sta banconota e la guardate, i truffatori cosa fanno? Erano lì appostati, vi aprono la portiera e portano via quello che avete messo in macchina.
1: Magari anche la macchina.
0: Magari anche quella. Portafoglio, chiavi, la spesa, quello che avete comprato. Non cascate nella truffa.
2: Ecco, il consiglio generale anche per queste altre truffe è: non fermatevi magari in luoghi poco frequentati, insomma, non scendete dalla macchina quando sospettate, vedete qualcosa di strano. La famosa truffa dello specchietto è andata molto in auge,
0: certo.
2: Ti fermi e poi vieni appunto fregato.
0: Ma qui dicono proprio che nel momento in cui dovessi vedere qualcosa di strano sul parabrezza e pensi potrebbe essere questa truffa, non scendere, metti in moto, vai via, poi quando sei in un punto abbastanza distante magari a quel punto puoi andare a vedere che cosa mi hanno messo sul parabrezza. Sarà un bigliettino d'amore, saranno 50 euro false,
1: volta capitavano queste cose. Adesso ti truffano e basta.
2: Posso spezzare una lancia a quelli che fanno le brochure pubblicitarie?
0: Sì.
2: Che sembrano multe, vada, e te le mettono nel tericristallo.
0: Le vedo.
2: Ma io veramente, punizioni corporali.
0: Però a quel punto le guardi e sei interessato, sì. Dici ah. E poi tiri un sospiro di sollievo. Ah, è pubblicità, non era la multa.
2: E in effetti.
0: Vedi, funziona, almeno quello.

0: Eddie Swims, Mr. Know-It-All, lui sa sempre tutto e quindi sa che non bisogna cadere nelle truffe, perché ce ne sono praticamente ogni giorno, ne inventano una nuova. Adesso ci sono quelle delle 50 euro, che ovviamente anche quelle sono false, che te le infilano nel parabrezza quando sei in un centro commerciale. Tu sali sulla macchina, ti sembra di aver trovato dei soldi, scendi e ti rubano tutto.
1: Tutto quello che hai sulla macchina. C'è però chi ci scrive di aver trovato sul parabrezza qualche tempo fa una rosa rossa. Adesso
0: amore,
1: più nulla. Si firma Umbri. Monica da Firenze, la solita sentimentale, scherza su se stessa, dice: ho trovato un bacio perugina e me lo sono magnato. Magari c'era un messaggio d'amore lì dentro, chi lo sa.
2: Anche perché col caldo poi il bacio si fonde, bisogna mangiarlo subito.
1: Infatti. Però vedi, ormai non siamo neanche più troppo romantici, pensiamo sempre alle brutte situazioni, alle brutte cose, chissà mai chi è stato. Ma sì, bisogna avere
2: fiducia.
1: Così, fiducia, ma fino a un certo punto, anche un po' di accortezza. Guarda cosa ha scoperto questo tizio a Taiwan. Aveva, quanti di noi abbiamo a casa un aspirapolvere, un robottino di quelli che si comandano?
0: Arturo.
1: Si chiama Arturo.
0: Sì, Arturo.
1: Si comandano a distanza, magari con un'app e magari con una telecamera dentro. Questo aveva un robot aspirapolvere dotato di videocamera. A un certo punto lo aziona mentre lui era al lavoro, la moglie a casa, per parlare con la moglie attraverso questa videocamera.
0: E guarda, la moglie è nuda, non è da sola, perché è con un altro sul
1: in
0: divano.
1: Casa. E l'aspirapolvere che girava per casa e che riprendeva tutto. A quel punto il tizio ha registrato tutto quello che vedeva attraverso sempre questa app e poi ha portato la moglie in tribunale dicendo: tu mi hai tradito, mogliamoci, tutto il resto. È stato condannato lui per violazione della privacy.
2: Ma era casa sua, ma come?
1: Perché ha registrato altre persone che facevano cose.
0: E certo, ha ripreso la moglie senza il suo esplicito consenso.
1: Niente da fare.
2: Il consenso per me c'era, magari non verso il marito, ma qualche consenso la moglie lo ha dato.
1: Comunque sono ormai degli oggetti terribili.
0: Ma
1: questi.
0: Sai che non sapevo che questi robottini potessero anche riprendere.
2: I più moderni hanno anche la telecamera,
1: certo.
2: Così tu vedi la polvere sotto il divano, gli angoli nascosti.
1: Sono terribili, cioè è vero che molta gente ha la telecamera in casa per vedere se arrivano i ladri, quindi bisogna stare attenti.
0: Vabbè, però... comunque il mio Arturo è vecchio, non ce l'ha questa.
2: Se per caso avete un aspirapolvere così, staccate la spina, se per caso ricevete ospiti, ecco.
1: Che idee stai dando?
2: No, non dico niente.
1: Vabbè.

0: Altrimenti poi parte una storia importante di Eros Ramazzotti, mamma mia. 8:18 su Radio Monte Carlo, capolavoro di canzone.
1: Vabbè, una storia importante può finire anche con un tradimento.
0: Ma dai, che tristezza. Però c'è chi ci ha scritto, avete fatto bene a spiegare come funzionano questi robottini di oggi, aspirapolvere, quelli che puliscono casa, che magari hanno la telecamera, si possono azionare da lontano, perché uno se vuole fare qualcosa in casa non immagina che, chissà, il partner con l'app riesce a controllare. E quindi abbiamo detto staccate la spina.
1: Magari tu vuoi vedere soltanto che cosa sta facendo,
0: certo,
1: il tuo gattino,
0: certo,
1: oppure il tuo cagnolino,
0: no?
1: E guarda becchi la moglie nuda.
2: Sa che staccare la spina non basta, perché
0: ah, no?
2: Comunque questi hanno una batteria,
0: ah,
2: comunicano via wifi, quindi staccate direttamente
0: tutto.
2: Internet, mettete tutto in router,
0: buttatelo,
2: in un cassetto,
0: buttatelo, esatto, tornate alla vecchia scopa e via, ecco.
1: Ma sono quelli più evoluti, quelli che dici tu, ah, tu hai anche quello allora a casa,
0: ecco. Vedi un po' tua moglie in questo momento,
2: lasci fare,
0: acciona l'aspirapolvere,
2: ma sta ancora dormendo mia moglie, sono 8:20.
0: Questo è quello che credi tu, caro Stefano, poi chissà mai.
2: Ma guarda questo.
0: Dai che sono le 8:19, siete su Radio Monte Carlo.
1: È il momento di concedersi una pausa golosa senza compromessi, e questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
1: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: Monte Carlo 99
4: non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99 Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99 Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina!
17: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
18: Davvero!

0: Sunrise, sono i Simply Red su Radio Monte Carlo. Avete già fatto colazione? Avete già bevuto il vostro caffè? Che fate a colazione di solito?
1: Già due caffè io ho bevuto.
0: Tu due, mamma mia. No, perché uno lo fa di corsa da spesso volentieri.
1: Beh, certo,
0: la colazione.
1: Al mattino sei sempre di corsa.
0: Ma quando si era bambini, si era piccoli, anche voi vi svegliavate, vi svegliavano molto presto per fare la colazione, prendervi tutto il tempo, oppure vieni di corsa, dai che si esce, che si va e quello che si trova si mangia?
1: Cioè, o perlomeno la mia mamma tentava di svegliarmi prima e di farmi fare una colazione adeguata, ma non c'è mai riuscita.
0: A me invece svegliavano presto, mi trovavo sta tazzona di latte che dovevo finire prima di uscire di casa e c'era allora l'opzione o pucciavo i biscotti, perché latte e biscotti dentro uno alla volta.
1: Classica questa
0: oppure
1: colazione.
0: Oppure facevo lo zuppone, prendevo tutti i biscotti, li sbriciolavo dentro e poi mangiavo sta cosa.
2: Non era ancora l'epoca di corn, flakes, cereali,
1: no,
2: colazioni
1: no,
2: moderne. Devo dire che ho un po' di nostalgia per quelle colazioni con latte e biscotti. Per me sono eccezionali.
0: Io odiavo proprio quella colazione, l'ho
2: perché?
0: Sempre odiata.
2: E perché? Perché
0: non lo so, non mi piaceva.
2: Forse perché l'associava al risveglio, alla scuola, a momenti spiacevoli della sua giornata.
0: Una sbobba quella tazza di latte con quei biscotti.
2: Ma il biscotto va tenuto un secondo, non è che deve tenerlo lì a fare la zuppa.
1: No, vabbè, ma capita. Io mi ricordo benissimo quel tipo di colazione. Oppure la mia mamma faceva lo zabaglione che io, sì, che io mangiavo girando intorno al tavolo della cucina e correndo via. Perché altrimenti sarei arrivata in ritardo a scuola.
0: Ti dava già una bella carica. Beh,
1: certo,
0: questo zabaglione,
1: sì,
0: vedi?
1: Sì,
2: ricordiamo
1: sì.
2: Che lo zabaglione è alcolico. Quindi.
0: No,
2: almeno,
1: ma
2: lo zabaglione classico
1: quel tipo, dai.
2: Ma io questo avrebbe spiegato molte cose. Quindi secondo me due goccette di marsala ce lo metteva. Poi non lo so,
0: La tua insaputa magari.
2: Fin da piccolo ha cominciato.
0: Ah, hanno fatto uno studio su come oggi viene fatta la colazione con i bambini a casa. Intanto il più delle volte è di corsa, perché i genitori sono di corsa e quindi scelgono i bambini in un caso su due cosa mangiare, e ovviamente quando scelgono loro scelgono male e meno sana. Spesso nel tragitto tra casa e scuola si sceglie e ci si ferma magari a comprare qualcosa, una merendina, una brioche e via.
2: Però se posso dire, forse i bambini hanno acquisito un po' troppo potere decisionale.
0: È vero.
2: Cioè, va bene chiaramente chiedere a loro cosa piace, cosa non piace, però insomma una volta c'era veramente il regime, tu dovevi obbedire.
1: Una volta ti dicevano o questo o niente.
0: O mangi questa minestra o salti la finestra,
1: sì.
0: Era quello.
2: Ci ha terrorizzato per anni quella frase, io abitavo al piano terra, quindi mi spaventava relativamente.
0: Potevi fare un po' quello che volevi, io ripeto, odiavo quella tazza di biscotti, di

0: Paz, Graffiti, Ed Sheeran, Radio Monte Carlo, la colazione dei bambini. Al giorno d'oggi la fanno troppo in fretta e soprattutto non mangiano in modo sano.
1: È quello che emerge da una indagine che è stata fatta. Peraltro scelgono i bambini, in un caso su due che cosa mangiare, è ovvio, prendono le cose più, così, non vorrei dire schifose, vabbè, però comunque, scusa, meno sane.
0: Anch'io, se dovessi scegliere le cose, capito, che mi piacciono di più, mangio le porcherie, dai, su.
1: Oggi chi ti trattiene dal mangiare le porcherie, Monica?
0: Lo specchio e la salute.
1: Ma smettila. Però è anche vero che abbiamo questi ricordi delle nostre colazioni di quando eravamo bambini. C'è chi lo fa ancora adesso e ci racconta: faccio colazione ancora con latte e biscotti. Ma qualcun altro spiega: non biscotti qualsiasi, devono tenere l'inzuppo. Ed è vero, non ci sono solo quei biscotti che magari sono buoni, devono essere pronti per essere
2: tuffati. Non devono sfaldarsi al primo contatto con il liquido.
0: Scusa, perché se tu lo lasci troppo tempo
1: Sì,
0: poi ti cade la metà del biscotto.
1: Ma era quello che facevo io quando facevo sto zuppone, lasciavo sti biscotti qua e poi si sfrantumavano.
2: Ma infatti
1: tutti
2: i biscotti vanno collaudati tutti, io penso. Chi produce i biscotti ha una filiera di gente, veramente, c'è un tapirulano con tante tazze e questi assaggiatori che mettono il biscotto un secondo, due secondi. È scienza, ragazzi, è scienza.
1: Collaudatori, come hai detto tu, proprio.
2: Fisica delle particelle.
1: C'è invece chi racconta da bambino di odiare, come facevo io, proprio la tazza con i biscotti dentro e un giorno di nascosto li ha presa e l'ha rovesciata dentro la lavatrice.
0: Cioè, certo, ma che fantasia, potevi metterla in una pianta, non lo so.
1: Oppure,
0: da che parte?
1: Un classico in bagno e tiri l'acqua, no?
0: Sì.
1: Nella,
0: no,
1: lavatrice.
0: Nella lavatrice.
1: Poi ovviamente quando è stata beccata dalla madre è finita malissimo. E invece qualcun altro che usava fare colazione con latte, ma...
3: La mia colazione era latte bollente con polenta fredda tagliata a dadini. Buonissima, ho fatto l'infanzia così.
0: Beh, polenta e latte la mia nonna le mangiava.
1: Ma tu che facevi colazione con lo zabaione, in tanti scrivono che da piccoli appunto si svegliavano con lo zabaione pronto.
0: Sì, perché i genitori, la mamma ti dava forza con questo.
1: Poi ci sono i classici pane, burro e marmellata, era di solito la nostra colazione da bambini, ma anche tanti che dicono che la mamma o il papà facevano il ciambellone.
2: Eh sì, queste torte fatte in maniera molto semplice, con pochi ingredienti. Io sono tornato negli ultimi tempi a essere un fan della fetta biscottata, posso dirlo? Che è sempre stata un po' negletta, perché nessuno pensa alla fetta biscottata. Non è il primo pensiero, però è una solidità ed è anche molto nutriente.
0: Ma senza niente, solo la fetta biscottata?
2: Non ho detto senza niente.
0: Ecco.
1: Cosa ci metti sopra, Andrea?
2: Sopra, poi beh, ragazzi, vi lascio andare con la fantasia.
1: Però pensate adesso alle colazioni di oggi con avocado, uova, bacon... Io ad esempio quando posso la mattina la faccio salata la colazione.
2: Ora, quale famiglia riesce a friggere il bacon se non nei film americani?
0: Beh,
2: al mattino alle 7?
0: Ma scusa, la domenica mattina qualche coccola in più lo puoi fare.
1: Guarda che io ogni tanto la mattina mi faccio le mie gallette che sono sostituto
0: le
1: delle
0: famose gallette che sanno di carta
1: che sono sostituto delle fette biscottate con salmone, magari avocado, e talvolta se invece non riesco a fare quello faccio le uova strapazzate col bacon. In 30 secondi il bacon lo cuoce.
0: Mettici anche un po' di acciughe
1: pure. Poi sai come arrivo qua.
2: Anche quelle molto nutrienti,
1: Omega sicuramente 3. La mattina presto, guarda, proprio alle 5:20. Non male.

0: Le 8.40 con Sergio Mendes, Black Eyed Peas e Masgenada. Ma quante colazioni da bambini e i nostri ricordi. C'è chi dalla Spagna ci dice: ricordo con amore mia nonna, al mattino mi metteva una ciotola di almeno un litro tra caffè e latte, con una infinita quantità di pane da inzuppare, e rimaneva uno stecchino. Oggi mangio due fette biscottate integrali e ingrasso.
1: Con gli anni cambia anche il metabolismo. E c'è chi si ricorda che al mattino trovava fuori dalla porta di casa il latte fresco, sai, quando ancora andavano a consegnare il latte fuori casa.
0: Io pensavo funzionasse così soltanto o nei fumetti o in America.
2: E invece anche nei piccoli borghi questa cosa si è tramandata, si è portata avanti per molto tempo.
0: E qualcun altro

0: noleggio a lungo termine Kintu? La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare...
11: D'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Strange World, chi su Radio Monte Carlo?
1: Chi?
0: Dimmelo tu.
1: Appunto, voglio sapere io. Chi?
0: Devi dirmelo tu, se io ti dico chi, mi fai rispondere con chi. Pensa a te. Io ti chiedo chi?
2: Avete finito?
1: Lasciamo perdere.
0: Dai che sono le 8.49, siete su Radio Monte Carlo.
1: E d'altronde è mica colpa mia se questo si chiama così.
0: Chi?
1: C'è Geographic.
0: Ecco, chi? Stefano Andreoli.
2: Io credo, se posso dire, una mia personale opinione, che sappiamo troppe cose. E
1: no,
2: credo sia uno dei problemi principali con cui la civiltà di oggi si deve confrontare. Il guaio di questa epoca è che sappiamo troppe cose. Voi direte, vabbè, però le cose, tra saperle e non saperle, è meglio saperle, no? Non lo so, non sono più tanto sicuro. Penso per esempio all'alimentazione. Una volta la nostra alimentazione era semplice, sapevamo poco. La pubblicità ci diceva che una cosa era nutriente, ci credevamo. In TV si facevano gli spot fino a non tanti anni fa per incentivare il consumo di carne, di affettati, di latte, di zucchero, persino di glutine. Tra l'altro il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ieri, non so se l'avete visto, ha pubblicato un video sui social dove spiegava a un bambino l'importanza di bere molto latte, bambino che presumo resterà traumatizzato a vita, sembrava quello di Shining quando ha le visioni. Comunque si può dire quel che si vuole, con quel video Lollobrigida ha dimostrato che il suo settore è l'agricoltura, l'ha proprio confermato, quello deve fare. Vabbè, dicevamo, oggi invece siamo tutti più smaliziati, abbiamo divulgatori, nutrizionisti dappertutto, sui social, in TV, in tutte le trasmissioni. Tutti vogliono darci consigli, spiegarci e insegnarci come vivere. E cosa ci dicono? Cos'è che abbiamo imparato? Cose per lo più terrificanti. Lo zucchero è il male, il latte non lo digeriamo, gli affettati così tanto buoni sono veleno. E tu pensi, ah bene, vabbè, ho capito, è importante sapere queste cose, starò attento. Poi cambi canale in TV e nel canale dopo cosa c'è? Trasmissione di cucina, si cucina dalla mattina alla sera, ristoranti che gareggiano a chi fa la tavolata più zozzona, solo mangiare tavolate con prosciutto, patate fritte, gnocchi, rognone, animelle, formaggi con la muffa, e dici ma come? Ma un minuto fa mi avete detto che queste cose non le devo mangiare assolutamente. E poi ci domandiamo perché tanta gente va in analisi.
0: Adesso.
1: Comunque mi hai fatto venire voglia di patatine fritte, guarda, stasera le faccio.
0: A me di rognoncino, caro Stefano.
2: Buono.
1: Con un po' di ketchup.
0: Dai che c'è Fulminacci su Radio Monte Carlo e la sua stupida sfortuna.

0: L'8 di settembre su Radio Monte Carlo con Stevie Wonder, Sir Duke, e anche oggi è il momento del personaggio misterioso. Sarà facile?
1: Allora, oggi ho cercato di alzare un po' l'asticella.
0: Difficile, quindi.
1: Almeno lo penso, perché poi alla fine le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori indovinano sempre.
0: Lo penso anche io, ho detto prima, secondo me stavolta non lo indovinano. Vediamo se saremo smentiti.
1: I tre indizi. Te, SMS, Pieraccioni.
0: Te, me, cosa?
2: No, aspetti, te pronome, te bevanda, te...
1: Ma lo devo dire subito oppure devo far finta di niente?
0: No, bisogna dirlo. Te inteso come?
1: Bevanda.
0: La bevanda. Ok, SMS e poi?
1: Allora, te, SMS e Pieraccioni.
0: Pieraccioni. Allora, 342-4141-762, questi tre indizi vi dovrebbero accendere una lampadina e far pensare a un personaggio, uomo, donna o di fantasia. E diteci chi è, vediamo se avete indovinato.
2: Spiegateci soprattutto i motivi, esatto, per cui avete collegato questi indizi.
1: Perché infatti la cosa più bella è proprio la spiegazione.
0: Buttatevi, amici, anche se brancolate nel buio, magari chissà, avete una lampadina, un'idea, provateci, magari la azzeccate. News Meteo Autotraffic e poi forse risolviamo il personaggio misterioso di oggi.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Da mercoledì e nei giorni successivi tempo in peggioramento sull'Italia con graduale fine del caldo intenso a partire dal nord. Entro sabato le temperature caleranno anche all'estremo sud. Il ritorno del maltempo sarà accompagnato da un elevato rischio di temporali anche forti. Intanto oggi al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nubi attorno alle zone montuose con locali rovesci temporali su Alpi e aree interne del centro-sud. Ancora caldo intenso con punti di 35 gradi al nord e 36-37 gradi al centro-sud. Nel Principato di Monaco tempo pienamente estivo, con sole, clima caldo e afoso, venti deboli e mare calmo. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria fra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, proseguendo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, sempre sulla A1 ma verso Milano 2 km km di coda per l'incidente tra Caserta Nord e Capua. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Lecce Raccordo per la statale 613 verso nord. Prudenza e buon viaggio.

0: hai fatto? Dove sei riuscito? Come?
1: Uno solo ha indovinato.
0: Uno solo, tra tantissimi messaggi arrivati, è riuscito a risolvere il personaggio misterioso di oggi.
2: E meno male che avevo detto ho alzato l'asticella.
0: Appunto.
2: Siete troppo bravi, io non so più cosa fare.
0: Io anche ho detto sarà impossibile da indovinare e invece Umberto da Palermo ce l'ha fatta.
2: I tre indizi erano te, SMS e Pieraccioni.
0: E il personaggio è?
2: Luisa Ranieri, una delle attrici, una delle donne italiane secondo me più sensuali in assoluto.
0: Tanti hanno detto Ceccherini, Panariello, Siani, niente da fare.
2: Allora, Pieraccioni perché lei ha debuttato proprio sul grande schermo con lui, Il principe e il pirata. Poi SMS è uno dei tanti film che ha interpretato, quindi SMS sotto mentite spoglie
0: era il titolo.
2: E poi Te, quello spot incredibile che lei
0: sul
2: ha fatto.
0: Forse la ricorderete o forse adesso scoprirete che quella lì che diceva questa frase era proprio Luisa Ranieri.
3: Antonio, fa caldo.
0: Eccola là.
2: Il marito aveva tentato un approccio e lei aveva risposto così perché voleva il tè.
0: E faceva lo spot proprio del tè freddo.
1: E poi arrivava il tè freddo e lo spot si concludeva bene per tutta la coppia, diciamo.
0: Era
1: così.
0: Lei, Luisa Ranieri, bravo Umberto da Palermo, l'unico che oggi ha indovinato, e bravi tutti gli altri che ci hanno provato. Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andro, quelli di Bonjour Bonjour, ci sono anche i Level 42.

0: About You con i Level 42 su Radio Monte Carlo. E buongiorno a voi amici di Bonjour Bonjour. È vero che la lingua italiana è meravigliosa, ne usiamo quanto? Il 10, il 15,
1: pochissima.
0: Forse il 20%.
2: Come il nostro cervello, la sfruttiamo proprio al minimo delle sue possibilità.
0: Molto poco del vocabolario infinito, guarda il tomo che c'è, magari che abbiamo a casa, che avevamo quando studiavamo, eppure di tutte quelle parole di quel tomo lì ne usiamo veramente poche.
1: E tra l'altro sempre meno, perché ci sono sempre più vocaboli desueti che non usiamo più.
0: E di quelle parole che usiamo, poche parole, spesso ne sbagliamo anche qualcosa. Parole ed espressioni. È vero che c'è ancora qualcuno che dice pull troppo, arbitro, dai. Follia.
2: Allora, arbitro in Romagna è frequentissimo, spesso lo trovi affisso sugli spogliatoi,
0: no,
2: come targhetta, spogliatoio arbitro,
0: no.
2: Con la L.
0: Si dice con la R, arbitro, arbitro, e si dice purtroppo. Adesso c'è Massimo Birattari, copywriter, che ha fatto un libro, si chiama 101 errori d'italiano che non farai mai più. Se leggi questo libro.
1: Sì, però appunto devi leggere il libro, perché altrimenti continuerai a farli.
0: Ha fatto l'elenco di tutte le cose che sbagliamo, mettendo anche le versioni corrette.
2: La premessa è veramente allettante, perché insomma anche i più eruditi sbagliano a volte, proprio cadono su cose semplici. Tra l'altro Birattari è uno che ha scritto tanti libri, anche libri per bambini, storielle proprio per mettere la grammatica al primo posto. Ha fatto anche Grammaland, questa grande terra della grammatica. Ora ci prova con un titolo che più diretto non potrebbe essere.
0: 101 errori d'italiano che non farai mai più se leggi il libro, dico io. Ce ne sono tantissimi.
1: Sì, facciamo qualche esempio. Molti dicono flotte di giovani.
0: Invece di frotte. Oppure è stato arrestato in fragranza di reato.
2: Perché era un fornaio.
0: Invece è flagranza.
1: Anche quello.
0: E poi ci sono le espressioni, anche quelle un po' dialettali regionali. Tipo, adesso aspetta che lo telefono, invece di gli telefono.
1: Oppure sparare qualcuno.
0: No, la cosa che mi piace di più in assoluto è al sud. Salutami a Monica e a Stefano. Non si dice, si dice salutami Monica e Stefano.
1: Vabbè, però è anche simpatica come espressione,
0: però
1: mi piace.
2: E poi anche alcuni modi di dire che sono radicati, per esempio l'accesso di rabbia. Io ho sempre pensato fosse un errore, in realtà viene dal latino, si dice accesso e non eccesso di rabbia.
0: Aspetta, questa spieghiamola bene, perché non c'è l'eccesso di rabbia.
2: No, si dice accesso. Si dice accesso, ma non perché tu accedi come se fosse un ingresso, è proprio l'accesso. È una violenta emozione che ti colpisce, quindi è più giusto dire accesso.
0: Però non l'ho mai sentito. Perlomeno tra le persone che frequento, credo che se domani dovessi dire a qualcuno non avere questo accesso di rabbia, mi direbbe guarda che hai sbagliato, perché si dice eccesso.
2: C'è divieto d'accesso.
1: E molti confondono fobia con mania, non sanno la differenza.
0: Ne combiniamo tante anche noi, per cui ognuno ha le proprie. Chissà i nostri ascoltatori che cosa sbagliano.
2: Facciamo ben più di 101 errori, però magari leggendo questo libro forse qualcuno di questi riusciremo a correggerlo.
0: Potrebbe essere un buon regalo di Natale. Bruno Mars su Radio Monte Carlo e Oh My Soul.

0: Ennesimo grande successo di Bruno Mars, sì. On My Soul, targato 2026. Bruno Mars sempre seguitissimo nelle sue tournée, c'è chi è riuscito a vederlo, c'è chi no, insomma, sappiamo bene, sappiamo bene.
1: Ce l'abbiamo fatta a vederlo, e come no?
2: Sì, noi ce l'abbiamo fatta.
1: Quanti errori che facciamo parlando e scrivendo in italiano, raccolti adesso in questo libro di Massimo Birattari, si intitola 101 errori di italiano che non farai mai più. C'è chi ci scrive, ho un'amica che dice mastrodontico invece di mastodontico.
2: Roberto invece ci sottolinea, le onde del mare si frangono e non si infrangono.
1: Ha ragione. A proposito di onde del mare, ogni tanto ho sentito qualcuno, invece di dire i marosi, ha detto i morosi.
0: Sì, che non pagano le rate.
1: Non lo so, vabbè. Chi c'è, ragazzi?
3: Ecco. Un saluto sempre pieno di matricità sofisticata, sì. Italian style, new grammatication, eh? A tutti voi e al contempo stesso a tutti i vostri telespettatori.
1: Ci mancava.
2: Oh, buongiorno Lapo, ma guarda guarda, noi parlavamo di errori di italiano ed è arrivato lei.
3: Cosa voleste insinuare?
2: No, no, no, no, no, niente. Dicevo così proprio.
3: Io sentisti che parlaste di questo libro, che evidenziaste gli errori grammaticistici, ecco. ortodontici, certo. Al contempo stesso.
1: Sarebbero ortografici, non ortodontici.
3: Ah,
1: ma,
3: grazie,
1: vabbè.
3: Grazie dei complimenti.
1: Ma che complimenti?
3: Ma questo libro fosse solo una volgare imitazione, perché anche io avessi scritto un libro che aiutaste analfabetici e diabetici. Certo. A parlare un italiano più migliore.
1: Che c'entrano i diabetici? Non vedo l'ora di leggerlo là per il suo libro.
3: Ah, Lentini, io percepisti del sarcasmo.
1: No, perché lo pensa?
3: Ma io avesti studiato, cosa credevaste? Avesti frequentato per anni la prestigiosa Accademia del Camus.
2: No, no, ma io conoscevo l'Accademia della Crusca.
3: Forse lo stesso.
2: Ma come? No.
3: L'importante è che fosse un alimento ricco di fibre.
2: Ma dai!
3: Ecco. Comunque io avesti imparato un sacco di segreti sulla lingua italiana.
1: Guardi, siamo curiosissimi, Lapo, ci faccia degli esempi.
3: Voi lo sapevaste che quando scriveste vado a Roma non ci volesse
2: Beh, certo. Certo, come no, dai.
3: Bravi, invece se scrivesti vado a Chieti, l'H ci volesse.
1: Sì.
3: Altrimenti sarebbe Ieti, l'abominevole città delle nevi.
1: Ma cosa sta dicendo? Lei sta delirando.
3: Ma ora vi facesti una domanda trambocchetta.
1: Sentiamo.
3: Nella frase Davide ha la calvizie,
1: no, vabbè.
3: Ci andasse o non ci andasse l'H?
2: Beh, certo che ci va l'H, ci vuole, certo.
3: E invece no.
1: Ma come?
2: Ma come?
1: No?
3: Perché siccome Davide fosse calvo,
1: no,
3: non avesse bisogno di l'H.
1: Ma cosa dice?
3: E neanche del balsamo della brillantina.
0: Non l'H in quel senso.
1: Mamma mia, Lapo.
3: Il mio libro di italiano, rivelaste questo e altro.
1: Pensa.
3: Ovviamente voi foste curiosi come scimmie di sapere come si intitolasse.
1: No, guardi, viste le premesse, proprio no.
3: Il mio libro si intitolasse
1: sì.
3: I 101 errori di italiano che fino a ieri facevaste,
1: sì.
3: Ma se leggeste questo libro poi non li fareste più.
1: Tutto chiaro.
3: In tutte le peggiori librerie di Caracas.
1: Pure.
3: A soli 178 euro.
2: Quanto? Quanto?
3: E io sono felice di ciò.
1: Sì, certo. 178 euro.
0: In bocca al lupo per il libro, guardi. Successone assicurato.
1: E comunque non sono calvo, ti è.
2: Ma la lacca la usi?
1: Certo, tutte le mattine per tenerli
2: capito.
1: A posto quando vado in bici. Carmen Consoli, su Radio Monte Carlo, è in

0: Carmen Consoli in bianco e nero, ma quanti errori di italiano facciamo?
1: Arriva dalla Sicilia, salutami a Carmen allora, perché lì si dice così a proposito di errori di italiano.
0: Esatto, e Carmen. Se fosse a Milano si direbbe la Carmi.
1: La Carmen con l'articolo davanti.
2: Che è l'opera lirica, scusa.
1: Che brutti gli articoli davanti ai nomi, soprattutto quelli femminili. Ma ogni tanto si sentono in Lombardia anche di fronte a quelli maschili.
0: Sì.
1: Il Davide,
0: il Giorgio,
1: lo Stefano, che brutto. Errori di grammatica, anche la GN mette in crisi tante persone. C'è qualcuno che dice che scrive Antonio, GNO.
0: No, addirittura. Dai, non è possibile, non ci posso credere.
1: E però c'è anche chi invece li scrive ingegnere con la GN, mette ingegnere. Con la N basta.
0: Scusami, ma la sogliola della porta, secondo te è possibile?
1: Spiaccicata la sogliola.
2: Comunque la sogliola è molto bassa, quindi anche la porta in fondo.
1: La soglia forse intendeva.
2: Resta il fatto che magari a parlare ce la caviamo, ma quando scriviamo molti nodi vengono al pettine.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat!
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!

0: Tornano in Italia il prossimo anno, la prossima estate, i Take That Back for Good su Radio Monte Carlo. Viviamo di esperienze, siamo alla ricerca di esperienze. C'è chi giustamente si è inventato anche un modo per monetizzare le esperienze, chiamandole intanto experience. Ve ne presentiamo una. Se avete 650 euro e volete spenderli per un'esperienza particolare, una cena in un bosco, vi diciamo noi dove andare.
1: Stefano, questa fa per te. 650 euro a testa, tu di solito spendi molto di più per andare al ristorante, quindi devi andare anche qua, che è un ristorante dentro un bosco sopra Bressanone, quindi siamo in Alto Adige.
0: È un'esperienza, mio caro.
1: Sì.
0: Sei interessato? Ti spiego tutto.
2: Lo dico per i pochi che non hanno ancora cambiato stazione dopo 650 euro, perché molta gente avrà sradicato l'autoradio, l'avrà gettata per le tangenziali.
0: Prima bisogna spiegare che cosa succede.
2: Sono
0: cosa
2: motivati
0: paghi.
2: Questi soldi? Probabilmente per qualcuno sì, perché effettivamente, al di là degli scherzi, l'esperienza sembra unica.
0: Allora, intanto è riservato a 18 persone,
1: quindi pochissimi tavoli, pochissimi coperti.
0: Quindi si entra in questa grotta vera e propria. Siamo nel bosco del Plose, scavata lì a 1800 metri. La cucina è dichiaratamente ispirata alla montagna. La prima cosa che devi fare è consegnare il cellulare, anche perché questa esperienza non prevede la condivisione di foto, non devi essere disturbato e devi mangiare in santa pace.
1: Quindi prima di entrare devi
0: molli
1: consegnare
0: tutto,
1: il cellulare.
0: Niente.
1: E metterlo in un armadietto. Ma scusami, ma se sei già in una grotta scavata nel bosco, già lì non prende il cellulare.
2: No, però foto, non puoi fare le foto,
0: niente.
2: Capito? Io allora posso dire che sono già stato. non ho le prove, però comunque non si può fare foto, quindi ecco la prova.
0: Vabbè.
2: Non ho foto, questa è la prova che ci sono stato.
0: Da fuori le potresti fare e sicuramente c'è gente che le farà, anche perché loro non vogliono diffondere, quelli di questo ristorante, alcuna immagine. Ce ne sono pochissime in giro, proprio sulla sala, sul menù, è tutto un po' così a sorpresa, anche perché cresce l'attenzione, l'interesse nel momento in cui vai a scoprire, sei tentato di scoprire cosa mangi, com'è questa grotta, cosa c'è lì dentro, che tipo di esperienza viene
1: quindi
0: fatta.
1: Quindi non sai cosa succede dentro.
2: Una di quelle poche esperienze dove praticamente tu arrivi e non sai niente. Appunto. Di solito si sa sempre tutto, si sono già viste foto, recensioni, ogni cosa, qua sei totalmente al buio.
0: Tu dici che fa bene a Stefano, è un posto per lui questo, perché spende sempre un sacco di soldi. Non fa bene per te, cara Monica.
1: Perché non fa bene per
0: perché
1: me?
0: Perché spiegano che le bevande non hanno mai un contenuto alcolico superiore al 5%, quindi non c'è vino, non ci sono bollicine, non c'è niente.
1: Una birra me la
0: una
1: daranno,
0: birra,
1: 5% sì.
0: Magari il vino dealcolato, però che te ne fai?
1: No,
2: allora, io vorrei dire, per 650 euro io pensavo dentro ci saranno compresi vini di altissima gamma, invece no,
1: solo
2: distillati, cose fatte peraltro da loro in questo ristorante, create che evidentemente promettono di accompagnarsi perfettamente ai piatti.
0: Le poche cose che sappiamo è che quando arrivi una persona con un mantello celtico accompagna gli ospiti nel bosco con una fiaccolata lungo questo sentiero che porta al ristorante, per cui ci arrivi a piedi.
1: Hai
0: alla
1: detto
0: fine.
1: Mantello o martello?
0: Ci manca solo il mantello. E lì dentro poi ti trovi questa grotta con appunto un fuoco centrale, una terra rossa, il legno, una pietra.
2: E
0: che
2: sei iscritto alla massoneria alla fine della cena.
0: Però vedi, è una cosa che ti attira alla
1: fine. Scusami, ha descritto il trono di spade.
0: Tant'è, c'è gente che ci va.
2: Non so se abbiamo attratto la gente o l'abbiamo respinta.
0: C'è James Blunt su Radio Monte Carlo, la sua nuova canzone. Eccola. Hey.

0: Good Night Moon, Shivaria, Radio Monte Carlo, e chissà se sarà una buona serata, una buona notte questa per gli interisti. Amici, torna la Champions League, si riparte stasera. Con una partitona, Real Madrid-Inter. Andreoli, sei pronto?
1: Che partita, per chi ama il calcio è assolutamente da non perdere.
2: Speriamo non sia una carneficina, viste le ultime non esaltanti prestazioni dell'Inter in Champions. Poi ricordiamo che il Real Madrid da quest'anno è allenato da José Mourinho, ragazzi, uno che agli interisti è rimasto nel cuore.
0: E lo conoscete proprio bene, Mourinho. Peraltro, com'è che funziona? È un girone, quindi anche se doveste per puro caso...
2: Ci sono 38.000 squadre, quindi si incontrano non tutte, ma un po' di queste, un po' a casaccio in base alla forza, e poi alla fine si tira una somma, un unico classificone.
0: Per cui anche, dicevo, nella malaugurata situazione doveste perdere,
2: si giocano 8 partite, nulla è perduto.
1: Va bene. Poi scusate, Mourinho, secondo voi può far del male alla sua squadra?
0: Scusi. Senti, domani giocano Napoli e Arsenal, e poi giovedì invece la Roma col Fenerbahce fuori casa e il Como in casa contro il Lipsia. E qualcuno dei nostri ascoltatori

0: Carta Fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I love you is sweeter than ever con Nick Cayman su Radio Monte Carlo. Un po' di dolcezza, 10 minuti alle 10.
1: Ci siamo, ci sono le ricerche del campus anche oggi.
0: Pronti?
2: Se ne è discusso molto sui social, vi saranno apparse queste mappe del mondo con proporzioni molto diverse. Eh sì, quanto sarebbe stata diversa la nostra proporzione del mondo, la nostra comprensione, anche il nostro modo di capire quanto sono grandi gli stati del pianeta, se avessimo avuto affissa nella nostra classe, alla nostra scuola elementare, una mappa con le reali proporzioni degli stati, perché tutti noi siamo abituati a vedere questa mappa, questo planisfero, con una Groenlandia gigantesca, per esempio, grande quanto il Sud America o quanto l'Africa, e anche l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, l'Alaska soprattutto, molto grandi. Ma questa non è la realtà,
0: no.
2: È una proiezione che viene da molti secoli fa, usata nelle mappe cartografiche per le rotte navali, perché funziona benissimo, mantiene gli angoli tra i vari punti, però rende completamente falsate le proporzioni tra gli stati, soprattutto quelli lontani dall'equatore. Quindi noi europei, ma anche gli americani, i canadesi, i russi, hanno beneficiato di questa proiezione perché i loro stati sembravano più grandi di quanto non fossero.
1: Quindi se Trump l'avesse vista come realmente è la Groenlandia, forse
0: non l'avrebbe voluta.
2: Lei dice che è per quello che Trump la vuole. Trump è contro questa nuova proiezione adottata dall'ONU in questa nuova risoluzione, perché rende gli Stati Uniti molto più piccoli di quanto non sembrassero fino a ieri.
0: Ma alla fine la Groenlandia è grande oppure no?
2: È microscopica. Piccola. La Groenlandia, però noi abbiamo sempre pensato che fosse un'isola grande come un continente, in realtà non lo è.
0: È molto piccola, vabbè, dovremo vedere il mondo con occhi nuovi.
1: Dobbiamo
0: allora
1: rivederlo.
0: Grazie Stefano, c'è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: Non è proprio la giornata giusta per parlare di treni, c'è uno sciopero che finisce stasera, ci sono un po' di problemi anche sulla linea ad alta velocità, quindi proprio giornata nefasta.
1: Non è cambiato niente, cioè ci sono state le vacanze di mezzo, ma è tutto uguale.
0: Last Train to London con Electric Light Orchestra, chiudiamo qua, bonjour bonjour, grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: E ci sentiamo domani, ciao.
0: Grazie a Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tonini e Stefano Andreoli.
3: Ripetiamolo ancora, stasera Inter-Real Madrid con Chivu e Mourinho tra le due panchine. Tra l'altro Mourinho allenava l'Inter quando Chivu giocava, e quindi un tempo erano insieme, ora saranno rivali, un po' come Vannacci e Salvini alle prossime elezioni, capito? La stessa cosa, prima amici, poi
0: vedremo come finirà. Pronti Rosaria Renna e Filippo Firli, noi ci sentiamo domani alle 7.
1: Alle 7 non mancate, buona giornata. Ciao.
0: Baci, ciao.
4: Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10 e un minuto.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA coi leader russo e ucraino. Nella capitale è scattato un allarme aereo, colpiti edifici dei quartieri periferici di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo è stato disposto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Blitz dei carabinieri nel Cagliaritano per omicidio premeditato. Diversi arresti. L'inchiesta riguarda la morte del soccorritore 50enne Marco Pusceddu, ucciso un anno fa nella sede del 118. Mesi prima la vittima era stata aggredita e ferita. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Fu in terapia intensiva già 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. A Parigi Torre Eiffel chiusa per sciopero. Una delegazione di alti dignitari indù ha chiesto di essere ricevuta sabato al monumento solo da impiegati uomini. Le donne dovevano lasciare il posto o nascondersi in locali di servizio. Dopo un'assemblea, ieri è partita l'agitazione. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge. Ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: regia di Tina Turner, iniziamo ufficialmente questa porzione di mattinata. Look me in the heart.
1: La voce che avete appena sentito è qui ad un metro da me, è la nostra princess.
0: Anche di
1: Rosaria.
0: Meno. 50 centimetri.
1: Un saluto in romano.
0: Au,
1: ciao belli, come stai?
0: E se no non mi facevano
1: ciao,
0: entrare
1: belli,
0: qui agli studi di Radio Monte Carlo a Roma.
1: La medaglia sul petto di Romana Doc. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno da Filippo Firli e Rosaria Renna. Ho imparato una cosa, questo studio è un po' dark, è un po' scuro, quindi oggi che sono vestita di nero, immaginatemi tipo mimo,
1: no,
0: si vedono solo cromachie. le mani e la faccia.
1: Effetto cromachy, poi lei è biondissima, quindi scritta.
0: Mani, senti, faccia e capelli.
1: Ma questa abbronzatura dobbiamo parlarne, perché tu, cioè, rifugi.
0: Sono stata sei mesi
1: sole,
0: in Puglia, voglio dire.
1: A Perugia girava con un ombrellino sulla testa come una ragazza.
0: Mi ha fregato il fatto che io sto al mare, che ne so, sono tre ore in acqua, quindi ha voglia mettere le creme protettive.
1: No, il riverbero,
0: È
1: troppo bianca per noi qui.
0: E quindi mi sono abbronzata a mio malgrado, sai, a mia insaputa mi sono abbronzata. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Sino alle 13 condivideremo un po' di chiacchiere, lo sapete, ci conoscete, sapete come siamo fatti, ma anche la nostra grande musica, che è quella che vi consola, vi conforta, vi accompagna.
1: E mica siamo soli, c'è anche il nostro fantastico super team con Luca Oner che ci segue in regia da Milano, Chico Allotta qui a Roma, Monica Tognini super assistente e Giulio Bartolomei che ci dà tutte le notizie e gli spunti per parlare con voi.
0: E voi al 342 414 41762, ben arrivati, questo è Jason Mraz.

0: Perché la radio è un sogno che permette anche miracoli del tipo potervi offrire dei pancakes con il burro spalmato sopra. Era Jason Mraz.
1: Io voglio la crema di cioccolata, va bene se non se la prende Jason Mraz.
0: Rosaria Arena, ma tu lo conosci il sapore del burro sul pancake?
1: Caldo, che si scioglie. Che cosa?
0: Lo so, vi stiamo facendo
1: non ci
0: del
1: piace
0: male.
1: Il cibo, a noi non ci piace
0: vabbè,
1: il cibo.
0: Però voglio dire, è la scaletta, il problema è di chi? Paolo Ravasi, Marco Pullone, Giul Bartolomeo.
1: Beppe Ungaro oggi. 10 e 12, mettiamo in fila questa giornata facendo un giro dei nostri social, da Facebook a Instagram, da X, LinkedIn, TikTok. Che cosa manca?
0: Radiomontecarlo.net.
1: Radiomontecarlo.net, dove per esempio si ricorda che in questo giorno, nell'84, nella classifica di Billboard al primo posto c'era Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You. Un po' più di recente invece ricordiamo l'anniversario della scomparsa della regina Elisabetta II.
0: Ha attraversato veramente 70 anni e ha fatto in modo che la monarchia diventasse importante con pochissime parole, no? La neutralità, il rispetto delle istituzioni, soprattutto la disciplina, il compito. Cioè, quando uno pensa al compito, pensa alla regina Elisabetta, grazie anche al famoso film che ce l'ha raccontata anche dal dietro.
1: Bellissimo veramente. Dopo di lei la monarchia un po' ha scricchiolato, ora c'è suo figlio Re Carlo, poi dovrebbe esserci il William, staremo a vedere che cosa succederà, però di sicuro lei è stato un personaggio assolutamente unico e incredibile, così come nel mondo della musica unica e pazzesca è Pink, che celebra oggi il suo compleanno, è nata proprio l'8 settembre.
0: Lei tutta completamente senza filtri, no omologazioni, Pink, eccola.

0: Rita D'Aberdeen in Scozia è stata molto felice di cantare una canzone folk tradizionale, The Sky Boat Song, per la stagione finale di una delle serie più amate degli ultimi anni, Outlander. Annie Lennox, che su Radio Monte Carlo abbiamo ritrovato con Precious dal suo album di debutto Diva.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Lui, i suoi abiti Armani e la sua il suo ciuffo gigantesco. Brian Ferry di Roxy Music, The Right Stuff, altro regalino stamattina nel mattino di Due Come Noi. Buon martedì da Rosaria Ren e da Filippo Firli.
1: Hai detto Armani?
0: Sì.
1: No, perché non mi sono ancora ripresa dall'incontro col modello. Quindi oramai quando uno dice Armani, eccomi.
0: Fabio Mancini.
1: Eh sì, vabbè, è andata
0: così. Ho cominciato
1: così.
0: A seguirlo su...
1: Ma
0: no,
1: grazie
0: ma
1: a me.
0: No, vabbè, perché era parte della storia, del racconto che abbiamo
1: fatto. Brand Ambassador di Giorgio Armani nel mondo, quindi meritava, diciamo, di essere seguito anche sui social. Peccato, finisce l'avventura agli US Open dei tennisti italiani, perlomeno nel singolare, perché Luciano Darderi è stato sconfitto nella notte per 3-7-0 da Alexander Zverev, che è il numero 2 al mondo, ma è il numero 1 di questo torneo, visto che il nostro Jannik Sinner non sta partecipando. Quindi mi sembra che sarà una lotta a due tra numero 2 e numero 3, perché anche Alcaraz è tornato in forma. Peccato per il nostro, però.
0: Sì, peccato per il nostro, però, come hai detto e hai spiegato molto bene tu, Alexander Zverev, che è il numero 2 al mondo, mm-hmm. appunto, cioè se perdi col numero 2 al mondo,
1: ci
0: è comunque
1: può stare, però ti
0: tanta
1: dà una,
0: gloria, no?
1: Ti dà una soddisfazione batterlo, credo.
0: Ah, beh, certo.
1: Così parlo per sentito dire.
0: Assolutamente, ma di Sinner non se ne sa mezza ancora.
1: Aspettiamo il suo ritorno, però gli US Open non parleranno italiano nel singolare maschile, mentre nella notte tra oggi e domani nel doppio scenderanno in campo i nostri Bolelli e Vavassori, quindi abbiamo ancora qualche italiano per cui tifare.
0: E allora sì, mi raccomando, cerchiamo di concentrare tutte le nostre energie sulle performance di questi due straordinari sportivi del tennis italiano.
1: Agitare Coca-Cola, titolo molto spiritoso.
0: Stappo?
1: Stappa.
0: Vado, vai.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, che per il suo compleanno ha donato 2 milioni di dollari a un museo di Harlem. L'abbiamo riascoltata con If I Were a Boy.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È scesa in strada la prima ambulanza al mondo alimentata ad energia solare, prima tappa verso il futuro di un'assistenza sanitaria sempre più sostenibile. I ragazzi dell'Università di Eindhoven hanno sviluppato Stella Juva, un'ambulanza che funziona alimentata da pannelli solari. L'energia che viene immagazzinata con una batteria poi gli permetterà di viaggiare in sicurezza e assistere pazienti nelle zone più remote.
1: A differenza delle ambulanze tradizionali, Stella Juva porta l'assistenza sanitaria direttamente alle persone che ne hanno bisogno. Durante il primo test sul campo di 2 giorni ha percorso oltre 800 chilometri in una regione in Kenya, fornendo assistenza a circa 200 persone. L'ambulanza è dotata delle apparecchiature mediche di cui le organizzazioni sanitarie hanno più bisogno nelle zone remote, come un apparecchio RAGX, un ecografo, un defibrillatore automatico esterno e sistemi di refrigerazione per i vaccini.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: 99, 99, non è possibile!
6: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò
7: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: e tutto il mondo impazzì per lei. Il primo singolo, il primo grande numero uno di Mariah Carey, che era la corista di Brenda Kaye-Starr, che poi è tornata a lavorare con lei, insomma si è ricordata di quanto fosse stata generosa. Vision of Love su Radio Monte Carlo, buona martedì mattina.
1: Sono le 10:46, stavamo guardando la rassegna stampa di quello che è accaduto a Venezia alla Mostra Internazionale del Cinema. Sicuramente si parla tanto dei film, quelli che non si possono perdere, quelli che sono i più attesi degli attori, ma poi qui e là sbucano dei personaggi pop che magari sono invitati da qualche sponsor e riescono a fare il red carpet. E sicuramente un'apparizione ieri all'insegna degli anni Ottanta è stata quella di Heather Parisi,
0: che ha incantato il red carpet con il suo sguardo che trasmetterà, comunicherà sempre quel tipo di energia televisiva, ma tutto il contrario, l'opposto, e anche per questo è stata fotografata e molto apprezzata, perché con il suo sorriso meraviglioso, questi occhi fantastici, invece era vestita con un adesso Rosaria vi darei
1: molto anni 80, ecco, sì. Sembrava di ritornare negli anni 80,
0: dark romantica, cioè, sembrava
1: Madonna,
0: nera, molto scura, no?
1: Un po' Madonna Like a Virgin con il top di pizzo, vedo non vedo,
0: un
1: questi
0: body,
1: guantini
0: trasparenti.
1: Sì, diciamo che Heather Parisi è stata molto molto amata quando era una diva della TV, ultimamente un po' più litigiosa sui social anche per le sue posizioni, a volte condivisibili, spesso non condivisibili per niente.
0: Matteo Bacetti.
1: Oppure anche Lorella Cuccarini,
0: sì,
1: così più bassa come però.
0: Però apprezziamo la sua sincerità, sai, la sua voglia di raccontare quello che pensa, e basta.
1: Ma sicuramente siamo tutti un po' affezionati a quello che ci ha regalato quando era una ragazza che ha conquistato i cuori di tutti, davvero.
0: Dici
1: con
0: qual
1: la
0: era
1: danza.
0: La tua tutina preferita?
1: Quella lì che aveva, quella sì, quella lì a strisce nere, rosa, giallo, che aveva una gamba sì, una gamba no, e poi aveva anche un braccio sì, un braccio no. Quello è iconico, lei con i capelli biondi, bravissima, bellissima.
0: Avete 3 minuti per farvi questo film, amici, all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: Mentre ascoltate la nuova di

0: grandissima, dedicata alla sua Yoko, ma anche a tutte le donne, Woman, su Radio Monte Carlo, gioielli di questo tipo e dove trovarli? Proprio qua da noi, anche nel mattino di Due Come Noi, con Rosaria Irene e con Filippo Filera. John Lennon di Woman.
1: Siete tutti a posto voi con i computer? Avete ritrovato la mano subito? Oppure la vacanza vi ha reso un pochino più difficoltoso il tutto?
0: Io la seconda che hai
1: la
0: detto.
1: Seconda, meno male, allora non detto. Sono l'unica. Questo è Renato Zero su Radio Monte Carlo. Felici e perdenti.

0: Renato Zero con Felici e Perdenti.
1: E poi il cinema e l'appuntamento con le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky. Colpiti edifici delle zone periferiche di Boryspil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Meravigliosa, meravigliosa canzone per tornare insieme con voi. Come va? Come state? Siamo Rosaria, Renna, Filippo Firli. Radio che state ascoltando è la radio di Gran Classe, Radio Monte Carlo. Dopo le ultime notizie, ancora con voi. Sono le 11:07, siamo live e con voi. Con noi sarete fino all'una.
1: Beh, lo vedi, il nostro Luca Oner è un po' in tensione perché questa sera c'è il debutto in Champions dell'Inter. Sentivo anche gli amici di Bonjour Bonjour che ne parlavano. Bellissima questa sfida al Santiago Bernabéu, Real Madrid e Inter. Solo di no, è una cosa proprio che riempie la bocca, anche se è un girone, esatto. Quindi insomma si può anche non vincere proprio stasera, ma staremo a vedere. Perché parlo di calcio? Perché riusciamo a chiedere cose che riguardano la nostra squadra del cuore anche al Papa quando ci viene a fare visita. È successo ai Castelli Romani a Genazzano.
0: Esattamente ieri Papa Leone XIV stava facendo ritorno dal santuario del Buon Consiglio a Genazzano per una tradizionale messa per la natività della Madonna. Durante la visita praticamente si è imbattuto
1: in un cartello.
0: L'accoglienza dei fedeli è stata talmente bella, singolare, perché è stato esposto uno striscione lungo il percorso della Papamobile con lo stemma del lupetto giallo rosso in cui si chiedeva al pontefice la grazia
1: di vincere lo scudetto con
0: della Roma.
1: Hashtag dai e Roma dai. Quindi va bene, insomma, al Papa magari
0: Papa mettici una buona parola.
1: Sì, parla tu con lui, con l'altissimo. Vabbè, un po' più di fede nei calciatori, no, è andata così.
0: Vabbè,
1: allora.
0: Ma la grazia calcistica ora adesso mi mancava, mi sfuggiva, no? nel novero di tutte le altre.
1: È un classico, secondo me quando vanno le squadre gli chiedono sempre una buona parola al Papa, lui che da religioso agostiniano ha frequentato per decenni il santuario,
0: no? Sì.
1: Della Madre del Buon Consiglio, quindi ha questo legame speciale, c'era andato anche subito dopo essere stato eletto al soglio pontificio, però forse non si aspettava questa richiesta. Non è dato sapere come abbia reagito Papa Leone di fronte a questa richiesta disarmante, diciamo così.
0: Il folklore romano è famoso e rimarrà sempre proprio nel corso dei secoli dei secoli.
1: Staremo a vedere se funzionerà, se lui farà qualcosa. Nel frattempo su Radio Monte Carlo ascoltiamo Justin Bieber con Daniel Caesar e Givon. Questa è Peaches.

0: artista di Rozzano che canta il Salento, Biagio Antonacci, su Radio Monte Carlo con Non Vivo Più Senza Te, ci dà l'agio per salutare Maria e Gino, che dicono di scrivere da Los Angeles, che credo sia la versione americana proprio del posto da dove viene anche
1: Rozzano,
0: Biagio,
1: no?
0: Sì, che stanno partendo per il Salento con i loro figli Matteo e Micaela, i rispettivi amori Alessia ed Hermes, insomma, e saremo con
1: loro
0: anche...
1: Pensa che momento perfetto, no?
0: Davvero.
1: Perché Biagio Antonacci parlava di fatto ispirato dal Salento nella canzone.
0: Loro
1: arrivano dalla cittadina di Biagio Antonacci,
0: infatti,
1: e tutto coincide.
0: Grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie per questo messaggio al 342-4141-762. A proposito di Biagio, sta facendo questa serie di concerti acustici in luoghi meravigliosi. Ora è per una serie di date fino al 16 settembre all'anfiteatro del Vittoriale.
1: Sì,
0: no?
1: Per teneramente. Noi abbiamo spesso e volentieri anche regalato biglietti per questo appuntamento molto importante a Gardone Rivera, in provincia di Brescia. Calcolate che da oggi fino al 16 lo trovate lì tutte le sere, con quello che è uno dei momenti più belli
0: sua carriera, l'Unplugged Tour.
1: Esatto, anche perché voi immaginate soltanto voce, chitarra, pianoforte e la voce di Biagio.
0: E questi luoghi meravigliosi.
1: Bello,
0: è già
1: certo.
0: Stato al Teatro Greco di Tindari, all'Anfiteatro Romano di Lucera, dopo il Vittoriale sarà dal 22 settembre al 4 ottobre al Teatro Grande di Pompei. Dice che adesso ha bisogno in questo momento della carriera degli stimoli che possono venire anche da un posto meraviglioso che fa tutta l'atmosfera, e dice sarà qualcosa di magico, quindi buon divertimento se siete tra gli invitati, diciamo così.
1: E adesso, dopo Biagio Antonacci, su Radio Monte Carlo, Question of Fate, Lyda's Family.

0: Serve sempre credere in qualcosa di più grande, soprattutto quando ci si sente in periodi di difficoltà o di delusione rispetto alle avversità che capitano a tutti. Era Question of Fate, mamma mia, Lighthouse Family stamattina su Radio Monte Carlo.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: gli scaldamuscoli a ballare con Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling, che momento meraviglioso, perfetto in questa mattinata su Radio Monte Carlo con Filippo.
1: L'indimenticabile Coco.
0: E Rosal Coco.
1: Coco di Fame. Amore. Che poi appunto fece la colonna sonora di Flash Dance, no?
0: Bello. Esatto. Bellissimo l'attacco di Davide Turrini sul Fatto a proposito di uno dei film che è piaciuto di più alla critica in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Si parla del maestro giapponese Koreeda, Look Back, e questo giornalista scrive: Look Back ci ha rapito, proprio come fanno gli alieni con l'astronave, un fascio di luce e via. Nel concorso di Venezia 83 arriva finalmente il nostro colpo al cuore, e per l'appunto narra di Koreeda, che è uno che di solito seduce chi guarda i suoi film, e lo fa anche con questo nuovo film che si chiama Look Back.
1: Si racconta, si tratta di due ragazze, Fujino e Kiyomoto, che disegnano manga e lo fanno attraverso proprio l'animazione, questo tipo di processo. Quindi il manga, che è un'arte fatta di vignetta, farà in modo di incrociare le loro vite, non possiamo dirvi di più.
0: Sì, un racconto di formazione e crescita che le segue proprio da quando sono bambine fino a 20 anni o poco più, e però ha sedotto un po' tutti. Si parla proprio di magia di questo nuovo film, che è sicuramente tra quelli che tutti i critici ci consigliano di andare a vedere. Speriamo di essere sedotti anche noi, speriamo di essere rapiti anche noi, come questa immagine ci restituisce, perché è quello che chiediamo a un film.
1: Ma anche perché, se ci pensi, il manga è sempre stato considerato un po' un genere, un prodotto di nicchia o per ragazzi.
0: Beh, in Occidente, in realtà c'è molto rispetto in Giappone.
1: E invece diventa un fulcro di una storia importante in un festival come quello di Venezia.
0: Sì, è stato presentato anche I figli della scimmia, il nuovo con protagonista Riccardo Scamarcio, e proprio venerdì verrà con il regista Tommaso Landucci a presentarlo in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Siamo pazzi del cinema, quindi siamo pazzi soprattutto di questo periodo, con tutte le notizie che arrivano e che vi giriamo dalla mostra più importante d'Italia.

0: adesso basta però, su, forza, scendete giù dalla nuvoletta. Rex Orange County su Radio Monte Carlo, Loving is easy.
1: Grazie per i messaggi, l'affetto che riversate al 342-4141-762. Per esempio Francesco, che ha mandato lo screenshot dell'app dove ci sta ascoltando e ha messo cuore intorno ai nostri nomi e dice che siamo noi che lo rappiamo tipo alieni ed è felice di essere rapito. Grazie
0: tra le cose più belle che ci abbiate scritto, siete in tanti ogni mattina a trasformare l'ascolto in grande affetto anche verso di noi, quindi vi ringraziamo. E poi c'è Salvatore di Pestum che dice: ragazzi, musica bellissima, le vostre chiacchiere mi piacciono molto, sono in spiaggia in questo momento, giornata fantastica, ci manca solo che siate voi qui, voi due con me.
1: Ma poi la trasmissione chi la fa, non ti preoccupare, lascia
0: guarda dietro, vai dietro la RAI, stiamo piccoli così,
1: che questa meraviglia della tecnologia moderna riesco a trasmettere ovunque, quindi lascia fare Salvatore, un po' di tempo e vengo anche in spiaggia a Pestum. Un abbraccio anche ad Elena che invece sta pulendo
0: ciao,
1: in seminario, anche lei ci ascolta con l'app, grazie, molti ci ascoltano su radiomontecarlo.net, quindi ci sono tante possibilità sempre per farvi coccolare dalla nostra grande musica e per sentire anche le cose che abbiamo voglia di condividere con voi e speriamo vi piacciano.
0: Ce ne sono tante ancora, fino all'una, e quindi mi raccomando, belli attivi vogliamo anche stamattina al 342-4141-762. Poi noi ci mettiamo anche la musica e quando si tratta di Radio Monte Carlo sapete quello che vi regaliamo.
1: Constant Craving, ritroviamo anche la classe di Katie Lang.

0: Lang, quella di Constant Craving, e tra poco su Radio Monte Carlo un artista italiano che sta trascorrendo l'estate finalmente live. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone irritato coltivato in Italia, a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: testo e musica molto delicati, dedicato ad un ricordo di un amico d'infanzia con cui insomma è andato a scuola, ed è veramente bellissima la canzone di Fabio Concato, Ti ricordo ancora, nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Noi siamo felici di vedere che va in giro tutta l'estate, ha portato live i suoi grandi successi in giro per l'Italia e poi lo farà anche in autunno. Ti ricordo ancora, oggi è la giornata di ricordo per la regina Elisabetta II, perché è l'anniversario della scomparsa. In Inghilterra si parla molto anche del ritorno di suo nipote, il principe Harry. Si può dire principe, sono solo dei commoner oramai, insieme a Meghan Markle, perché...
0: Ma per tutti sarà sempre il principe Harry, dai.
1: Sì, il vice direttore del Daily Mail avrebbe, perché tutti si chiedono ma perché sono tornati, cosa vuol, qual è il vero motivo dietro questo ritorno, si sentivano soli, il papà non sta bene, lui vuole essergli vicino, non è andata come speravano in America. Il vice direttore del Daily Mail dice che pare che il principe Harry sia interessato a fare nei prossimi 12 mesi la produzione di un film dedicato a sua madre Lady Diana.
0: E quindi sarebbe tutto dal punto di vista logistico e organizzativo il suo ritorno a Londra, non tutti i film che si stanno facendo la stampa internazionale. Harry avrebbe già contattato vecchi amici, gente che conosceva la mamma, proprio per tirarli dentro e convincerli nella produzione, raccogliere testimonianze per fare un film su la storia di Diana, ma da un punto di vista molto intimo e personale.
1: Lo immagino, e pare che già si siano viste delle truppe ad Althorpe, che è stata la residenza di Diana quando era giovanissima. Staremo a vedere cosa succederà ai reali inglesi. Su Radio Monte Carlo invece c'è una delle cose che ci piace di più in questo periodo, si chiama Love Sober.

0: mentre James Morrison cantava You Give Me Something su Radio Monte Carlo, Domenico sentiva il bisogno di mandarci un grande abbraccio e noi ce lo teniamo tutto, ce lo gustiamo, grazie. Ma grazie anche a Marinella di Alessandria che ci ha conosciuta durante una seduta dal dentista e ci ama. Guarda, se ci ha conosciuto in quel momento e ci ama, è fatta, perché peggio di così.
1: Allora, ti ricordi in un programma della Dandini c'era l'intenditore?
0: Mm-hmm. Sono tutti intenditori.
1: No, ma Michele lo era molto di più. Michele l'intenditore. Michele è talmente intenditore che dice grazie per la musica che fate, per la compagnia che ogni giorno ci regalate, ci riempie di complimenti, ti abbracciamo davvero forte forte forte, così come salutiamo anche una nuova ascoltatrice che abbiamo strappato qua e là da altri lidi, Giuditta da Roma, ti ringraziamo, ti baciamo forte e per tutti c'è anche la musica di Starship.

0: mattina, soprattutto è sera in inglese, ma è Sara in italiano, gli Starship nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Faccio finta di non aver sentito, c'è l'appuntamento con TGCom 24.
0: Picchiami, dai.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua, allarme aereo a Kiev, edifici colpiti. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Mosca riferisce, gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence, lo rivela un'inchiesta di Arez. Le polemiche sul funerale di Ratko Mladic, tenutosi ieri a Belgrado con gli onori di Stato. La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa scrivono sui social: era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. Uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Sting, grandissimo amico di Radio Monte Carlo, l'abbiamo appena riascoltato qua dopo le ultime notizie. Ben trovati ancora da Rosaria e da Filippo. Rosaria, Elena, Filippo, Firli, vi accompagniamo fino a luna. If I Ever Lose My Faith in You, il grande Sting.
1: Sono 50 i dolci messi in fila dall'inviata della CNN nella sezione Travel, i 50 dolci che sarebbero i più richiesti al mondo, i più amati, i più serviti. C'è la buona notizia che ci sono ben 3 specialità italiane, la brutta è che siamo fuori dal podio, perché la prima specialità in 7ª posizione arriva dalla Sicilia e sono i cannoli.
0: Basta, c'è? L'intervento può finire qua.
1: Basta, si è alzata già troppo la glicemia. Esatto. Non possiamo dire chi sono gli altri due.
0: Il tiramisù, per esempio, in che posizione mi si colloca?
1: Io pensavo un po' più in alto.
0: Anch'io, perché è una delle specialità italiane. Poi si declina anche in modi molto moderni, in diverse situazioni.
1: Solo 47esimo, e pensa che viene battuto anche dalla tartatin francese. Dichiariamo guerra alla Francia, non si può. Questo affronto
0: immediatamente
1: davvero.
0: Proprio.
1: Ma c'è anche il gelato in 20esima posizione, quindi possiamo essere felici che su 50 dolci più amati nel mondo ben 3 sono italiani, mi sembra una media altissima, però ci fregano, perché al primo posto ci sono questi biscotti con il dulce de leche del Sud America, che non credo di aver mai mangiato e quindi sono curiosa, che si chiama...
0: È per questo che sei ancora viva?
1: Gli alfajores, ma no, secondo me sono buonissimi. No,
0: certamente sì, sei in prima posizione, sì, ma lo dico soltanto da italiano ferito. Alfajores con il dulce de leche del Sud America, proprio, cioè i vostri dentisti vi applaudiranno.
1: Il secondo lo conosci anche tu, dai, è lo strudel alle mele austriaco,
0: sì, buono,
1: questo è più facile.
0: Buonissimo.
1: E al terzo, ecco, questo lo trovo un po' troppo dolce, la baklava turca.
0: Sarebbe a base di cosa?
1: È a base, credo, proprio di zucchero. C'è zucchero declinato in tutte le forme possibili e immaginabili, però facciamo la nostra bella figura, perché 3 dessert tra i più amati sono per l'appunto di casa nostra.
0: Voglia di cannoli siciliani a quest'ora, no?
1: Voglia di tiramisù, di gelato, ma anche di alfajores, sì. Guarda, ti dirò, farei anche un'eccezione. Ma noi siamo specializzati in dolcezze musicali, come il nuovo singolo di Gianna Nannini, scritto con Bruno Rissas e Di Martino, che ha conquistato davvero tutti.
0: Sì, e piace moltissimo anche voi, ai nostri ascoltatori, a quelli di Radio Monte Carlo. Eccola qua, Gianna Nannini con Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: One, canzone immortale di U2, qui nella versione 2006 con Mary J. Blige, appena gustata su Radio Monte Carlo. E ho utilizzato questo termine non a caso perché stavamo parlando dei 50 dolci più amati che sono stati messi in fila dalla CNN. Allora, noi abbiamo preso la notizia dal sito di Repubblica, che parla di classifica, mentre invece, andando a controllare sul sito CNN, parla di ordine alfabetico. Quindi non ci hanno fatto nessun affronto, hanno vinto gli Alfajores solo perché si chiamano quella. Quindi partono, ribattezziamo i dolci a cannolo, a tiramisù, a gelato.
1: Grandissimo, anche perché tiramisù per la questione della T sarebbe veramente molto molto in basso. In molti hanno espresso proprio commenti rispetto a questa notizia, perché
0: sì,
1: quando poi si parla di Italia e di dolci,
0: stava partendo per andare a offendersi con qualcuno. Esatto. Allora state
1: abbiamo
0: calmi,
1: fatto perché anche questo tipo di precisazione sulla balaclava. Molti messaggi anche su questa pasta fillo.
0: Sì, perché è fatta con, io ho detto zucchero, in realtà
1: vabbè,
0: no,
1: c'è lo zucchero.
0: No, c'è miele, pasta mille foglie, pistacchi, e quindi sai che l'ho riconsiderata, quasi quasi anche un pezzetto di baklava che ci ha fatto.
1: Senti, ma i macarones francesi, che sono anche molto amati qui nel nostro paese,
0: saranno a metà
1: paese.
0: Classifica, perché con la M sono lì. Mille foglie, cioè, perché poi scatta la, ma il mio dolce preferito, che ne so, la bignolata, la mille foglie, e lo so, ognuno di noi ha quelli che ama, però sappiate che già essere presenti,
1: ma anche una bella mimosa che vi ha fatto,
0: però essere presenti con tre specialità che si trovano un po' in tutto il mondo e che vengono proprio affiancate, certo, al nostro paese, credo che sia veramente una bellissima notizia.
1: Ma poi
0: notizia,
1: sono questi quelli che sono stati selezionati dagli chef più importanti che si occupano di bake off, di pasticceria, insomma.
0: No, ma semplicemente è stato
1: fatto
0: quelle
1: una
0: più
1: lista,
0: diffuse,
1: esatto,
0: in giro per il mondo, quelle più chiamate, e ovviamente poi ognuno ci può aggiungere qualcosa.
1: Caffè mascarpone savoiardi,
0: c'è poi c'è il team babà. Il team babà, ognuno ha il suo preferito,
1: esatto.
0: Però ripeto, possiamo essere soddisfatti. Certo che adesso, dopo aver mangiato, dopo aver fatto questa buffata di dolci italiani, il corpo, se potesse parlare, cosa direbbe? Mangia di meno!
1: Che felicità, che bellezza, che bellezza, anche perché poi a me fa l'effetto che una volta anche che abbiamo parlato mi tranquillizza, mi fa proprio l'effetto anestetico.
0: Cioè, come se l'avessi mangiato il dolce.
1: È così, che devo fare? Sono malato.
0: Voglio vedere se adesso, caro Filippo,
1: allora
0: ti porto
1: cattiva
0: un pezzetto.
1: E allora
0: di...
1: sei cattiva così.
0: Ma no, ti voglio bene, voglio che tu assaggi le specialità
1: italiane.
0: Guarda
1: che poi il corpo parla, attenzione, con i dolci.
0: Imagination Body Talk.

0: Eppure si ballava con questi ritmi così lenti. Bellissima. Body Talk su Radio Monte Carlo, anche Imagination.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.

0: Kiss of Life della Queen assoluta Sade su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 30. Abbiamo calmato un po' gli animi che si stavano riscaldando per questa che abbiamo scoperto non essere una classifica, ma semplicemente in ordine alfabetico 50 dessert più amati al mondo, con tre italiani, tiramisù, gelato e cannoli siciliani. Ma stanno arrivando ancora tanti messaggi. Esatto, il team Seadas Sarde, perché ovviamente siamo ricchi da questo punto di vista, dal punto
1: aspetta,
0: di vista
1: però,
0: dei
1: c'è
0: dolci.
1: Una questione molto carina da dirimere, quella di Paolo di Bologna.
0: Che dice?
1: Ma allora scusa, perché il termine strudel è al secondo posto
0: perché
1: in classifica?
0: Perché c'è Apfelstrudel, cioè alle mele, il termine tedesco.
1: Apple con la A, quindi vincono, hanno ragione loro.
0: Quindi, ma no, non è che vincono, è semplicemente con l'A, cioè, però se sai che in ordine alfabetico te la prendi un po' meno. Tra le cose che contraddistinguono il nostro paese, non solo le dolcezze, ma anche i luoghi che sono entrati nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, e quest'anno si celebrano i 30 anni dell'ingresso di Castel del Monte, con una settimana di appuntamenti fino al 12 settembre, con incontri imperdibili e naturalmente la possibilità di vedere questa meraviglia.
1: E quindi il tema centrale di questa iniziativa, che come diceva Rosaria unirà arte, musica, danza, conferenze e anche insomma discorsi sulla contemporaneità e la bellezza dell'arte in quel luogo, farà in modo di raccontare la bellezza proprio del posto.
0: Siamo in Puglia, questo edificio che è stato utilizzato anche spesso dal cinema perché è suggestivo anche semplicemente vederlo, girarci intorno, poi entrare, adesso poi con i droni anche dall'alto, voluto da Federico II, celebra i 30 anni in cui è stato riconosciuto il suo valore davvero per tutto il mondo e non solo per la Puglia e l'Italia.
1: Dai, diciamo quella parola lì, dai, è molto instagrammabile.
0: Anche.
1: Sapevatelo, anche perché spesso e volentieri quando pensi all'architettura di un certo tipo, no? Pensi a qualcosa di assolutamente antico.
0: Sì.
1: E invece tornare a farlo rivivere, no? Con spettacoli e renderlo ancora contemporaneo, fa in modo di renderlo bello moderno.
0: Chissà, i monumenti, se sapessero che adesso li definiamo anche instagrammabili, che cosa direbbero se potessero parlare?
1: Ci
0: con
1: crollano
0: le
1: addosso. Ci crollano addosso in un colpo solo.
0: La musica di Radio Monte Carlo anche con Post Malone.

0: Sempre intensa Francesca Michelin su Radio Monte Carlo, c'era la sua Distratto.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: 99, Puma, microtasso.
21: Tutto ok?
20: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Dai Rosaria, dai, che ci ha aperto il microfono, torna. Era buttata sulla pista lei, no?
1: Let's groove con Earth, Wind and Fire a pochi minuti dalle 13, quando ci trasferiremo con valigie e orecchie soprattutto nel Principato di Monaco per ascoltare il nostro Andrea Munari con la boutique della musique. Ancora grazie, perché oggi l'argomento dolci più amati nel mondo, tra cui quelli italiani, vi ha un po' scatenati e siamo andati a controllare la foto del bocconotto di Castelfrentano, siamo in Abruzzo, devo dire che è uguale a quello che facevano le mie mia mamma, insomma mia zia. Il bocconotto è,
0: scusa, sono ipnotizzato da quelle foto, le potresti togliere, grazie.
1: Di solito è con la marmellata, sì, pasta di mandorle,
0: quella però dentro è cioccolato, sembrava cioccolato,
1: forse tutti una variante
0: noi tutta siamo rivestita
1: a favore
0: di zucchero velo,
1: di zucchero velo sopra, sì. Molto molto buoni, però ripetiamo, in una classifica internazionale siamo già fortunati per essere presenti con tre specialità, e poi tutte le altre ce le teniamo per noi, ce le mangiamo noi che siamo felici. A proposito di specialità, ci sono delle canzoni nella playlist internazionale dello sport che quando vincono gli italiani vengono utilizzate spesso. La più recente sicuramente sarà Perché ti amo dei Ricchi e Poveri, che è stata cantata a gran voce dalla folla festante a Monza nello scorso weekend
0: per l'impresa
1: di Kimi Antonelli, ed è, diciamo, che la cosa che ha colpito di più è il popolo dei ferraristi che inneggia, diciamo, uno che ha vinto con la Mercedes, però è giusto perché è italiano. E in questa speciale classifica quali sono le altre canzoni che non mancano,
0: allora,
1: nei festeggiamenti?
0: Per esempio nei festeggiamenti di Milano Cortina e anche attraverso le Olimpiadi, durante questi grandi eventi nei palazzetti del ghiaccio soprattutto, Luca Onere alzerà la mano e dirà che bello, che bello, che bello, Free From Desire.
1: Però io parlo degli italiani. Gli italiani sono, per esempio, Volare, cioè se vince un italiano si scelgono magari canzoni italiane. C'è Volare, certo, nel blu, dipinto di blu, per tutti universalmente conosciuta come Volare. C'è anche di Domenico Modugno, c'è Felicità di Albano e Romina, ci sono Le Notti Magiche, che non lo sono state proprio fino in fondo a Italia 90, però Nannini
0: hanno spaccato davvero.

0: Bennato.
1: E poi Bellissimo. Ti amo di Umberto Tozzi e i Ricchi e Poveri, come diceva Rosaria, sono veramente sempre presenti. Cioè, questa è più o meno la fotografia della colonna sonora di tutti i più importanti eventi dello sport italiano.
0: Insomma, quando gli italiani festeggiano, quando ci emozioniamo per le imprese sportive, risuonano spesso e volentieri.
1: Qual è la tua preferita?
0: Anche questa. Beh, tra queste, forse nel blu dipinto di blu.

0: privilegio assoluto e un piacere tenervi compagnia con Diane Birch e Nothing But a Miracle. Arrivano i saluti di Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: Ma anche di Luca Onere, che ci ha assistito in regia in quel di Milano. Chico Allotta è qua a Roma, nei nostri studi principali. Poi Giulio Bartolomei ci ha dato tutti gli spunti. Monica Tognini, super assistente in quel di Milano.
0: Perfetto, e tutti voi naturalmente che avete letteralmente
1: grazie
0: fatto due come noi di quest'oggi insieme. Domani alle 10, tra poco Andrea Munari, prima TG Com 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, così il presidente ucraino Zelensky. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che gli inviati del presidente americano Trump a Mosca hanno escluso un possibile ingresso ucraino nella NATO. Gli Emirati Arabi avvertirono Netanyahu sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. A svelare in retroscena, il quotidiano israeliano Haaretz smentisce l'ufficio del primo ministro israeliano. Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il valore dei quadri è stimato in 9 milioni di euro. Secondo gli investigatori, i ladri avrebbero approfittato del cambio turno della vigilanza per introdursi nel museo. Durante la fuga, abbandonata una delle opere. Emma Bonino è cosciente, in condizioni delicate ma stazionarie. La leader di Più Europa è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo una crisi respiratoria. La preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. A lanciare l'allarme il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. In ripresa però la scuola italiana. Soddisfazione da parte del ministro dell'istruzione Valditara. Per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Calcio al via questa sera la prima fase di Champions League. Alle 21 l'Inter debutterà al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Domani la prima del Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
1: Un'altra giornata d'estate in diretta e accaldati anche dal Principato di Monaco. Ciao a tutti da Andrea Munari, come state? Qui in Costa Azzurra stanno cercando tre Renoir rubati. Il mio compito invece è di accogliervi nella boutique della musica. Bentornati e benvenuti se è la prima volta che venite a trovarci. Qui per i prossimi 60 minuti ascoltiamo le canzoni più belle di Radio Monte Carlo. Intanto grazie e un grandissimo abbraccio a Rosada Renna, a Filippo Firli e anche a Luca Onere, l'uomo del minuto, lo chiamiamo così qui. Con me ci sono Claudia De Rio, la nostra prima penna, il music designer Paolo Ravasi e in regia il tentacolare ma rassicurante Giulio Corbelli. Oggi non vi dico quanto tempo per sistemare alcuni dettagli. Lui è peggio di me, sembra il titolo della boutique di oggi. Il nostro punto di partenza, poi, è anche un punto fermo nel grande libro della musica. Ogni canzone porta con sé un pezzo di storia, la propria e anche la nostra, e certi pezzi sono davvero straordinari. Lo ha capito Tito Puente, che ha firmato l'originale, quando ascolta la strepitosa rielaborazione di Carlos Santana. È questo il punto di partenza di oggi. Allora, buon ascolto, buon divertimento con la boutique della musique.

Siamo già in piedi ad applaudire una volta di più e non siamo i soli di fronte a tanta bravura e abbondanza musicale. Proprio così, la sentite com'è, come va, non significa oie como va, poche parole, tanto ritmo. È Santana, è la boutique della musique, è Radio Monte Carlo ed è soprattutto il piacere di ritrovarci a metà giornata, stare insieme da ogni luogo e lasciar fare un po' tutto alla musica, anche noi, poche parole, l'essenziale, poi si riparte. Pale Shelter con Tears for Fears.

È un rifugio pallido che non dà in realtà sicurezza, pay shelter, e racconta la mancanza di amore nel periodo dell'infanzia. Diciamo che l'universo musicale che porta al successo i Tears for Fears all'inizio è piuttosto ombroso, qualcuno lo definisce addirittura ossessivo. Invece, notizia di fine agosto, è l'annuncio di nuovi concerti nel 2027 per i Tears for Fears e anche di nuove canzoni, li aspettiamo. Dal Regno Unito un altro grande artista, la boutique della musique di Radio Monte Carlo, ai suoni di Breathe e la voce di Migio. Well,

quel doppio album in vinile che conquista classifiche pubblico del mondo, e poi questo pezzo che è la firma per sempre, Another Brick in the Wall, Pink Floyd, e che non si smetta mai di insegnare che la scuola è imparare per essere migliori nella vita, ok? Una meraviglia nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Quando il desiderio diventa travolgente, ti può portare oltre. Abbiamo bisogno di passione e non si può vivere senza. La voce è di Rod Stewart.

0: passion e con passione, il pensiero che va al grande artista che poi resta sempre un essere umano, e quindi per lo stent coronarico Rod Stewart, che ha 81 anni, ha cancellato alcuni concerti negli Stati Uniti. Oggi leggo sul suo sito che le prossime date sono tra un anno, in settembre lo aspettiamo. La musica chiede tutto qui in boutique e tra poco si fa ancora più grande. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
23: One ticket, please. Lord, I must, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.
0: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

Barry White, Let the Music Play, è quello che accade proprio qui nella boutique della musica. La musica è come un rifugio, una via di fuga per scrollarsi di dosso un po' di peso. Grazie per averci raggiunto anche oggi e per far parte di Radio Monte Carlo. Il valore di un legame resta un fondamentale, è l'autenticità di un rapporto che va protetta. Grover Washington Jr., sax tenore e soprano, e Bill Withers alla voce ne hanno fatto una canzone stupenda, Just the Two of Us.

Le cose belle arrivano a chi sa aspettare. Possiamo farcela solo noi due. We can make it just the two of us. Ma che belle parole. Questa è Radio Monte Carlo. Vi sto parlando dal Principato di Monaco alle 13:37 minuti 10 secondi. E si ascolta la boutique della musica. Harvest for the World è degli Astley Brothers. Chiede uguaglianza per i popoli del mondo. E questa è la versione dei Christians.

Mercy, Mercy Me, I Want You. Che passaggio di gran classe a Radio Monte Carlo. E altri ne ha fatti Robert Palmer, incluse le collaborazioni con John Taylor, Nile Rodgers e altri ancora. Di nuovo buon ascolto dalla boutique della musica. Arriva il vento del cambiamento, quello ispirato da vicende politiche che porterà poi anche alla riunificazione della Germania. A distanza di 35 anni però va detto che tira sempre vento, eh. Altri cambiamenti sono in atto e non solo politici. Lo sentite? Soffia, Wind of Change degli Scorpions.

0: Il momento è qui nel Principato di Monaco, abbiamo anche un bel ricordo degli Scorpions nel 2012, ospiti musicali della grande serata di beneficenza dell'estate, il gala della Croce Rossa Monegasca con la principessa Charlene e il principe Alberto II, e un anno fa di nuovo sul palco per il Monte Carlo Summer Festival. E questa è stata la boutique di oggi, martedì 8 settembre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 €, in store, app e su decathlon.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Grazie per il vostro gentilissimo ascolto, per i vostri messaggi, li leggiamo tutti, sempre, sempre, sempre. Tra poco il pomeriggio del sorriso con Happy Together insieme a Isabella Liodori e Claudio Di Leo. C'è anche l'attualità con le breaking news di TGCom 24. Vorrei ringraziare per la collaborazione Claudio Aderio per le curiosità musicali, Paolo Ravasi per la selezione delle canzoni e Giulio Corbelli per la regia e anche di più oggi. Riapriamo la boutique domani alle 13. Un grande, grandissimo abbraccio dal Principato di Monaco. Ciao a tutti, da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: Ascolta le repliche de La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
15: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
17: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
22: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi Uniti sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. La replica è una menzogna totale. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. Intanto Mosca promette una risposta dura e dolorosa all'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. Cresce ancora il prezzo del petrolio per le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a $94,23 al barile. Il Brent ha un passo dai 100, quello con consegna a novembre passa di mano a $98,82 al barile. Il presidente americano Trump dice: il prezzo crollerà quando vinceremo la guerra con l'Iran. Il femminicidio di Lorena Isceri. Il 9 settembre a Squinzano, in provincia di Lecce, saranno celebrati i funerali della 45enne sequestrata e uccisa dall'ex Federico Vella. L'autopsia rivela era ancora viva quando è stata buttata giù dal cavalcavia autostradale a Barberino di Mugello. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100, il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Calcio, l'Inter fa il suo esordio oggi in Champions League. I nerazzurri sfidano il Real Madrid al Bernabéu nella prima giornata della massima competizione europea. Fischio d'inizio alle ore 21. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
23: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: In giunta in diretta da Largo Donegani in Milano, Isabella Leodori, buon pomeriggio.
1: Sai che hai mangiato un calzone ieri sera? Cos'era quella cosa?
0: Ma che calzone? Era la montanarina.
1: La montanarina, che cos'è esattamente?
0: È la pizza fritta, la pasta della pizza fritta con del pomodoro.
1: Pomodoro, mozzarella, basilico.
0: Parmigiano, basilico. Okay. Buona, sì.
1: Certo, buona. Sì. Ho visto come l'hai mangiata. Duro una o due birre?
0: Due birre.
1: Vedi?
0: Io e Chiara due, abbiamo fatto bis.
1: Bravi. Allora, noi siamo andati a cena insieme con lui, con la Giorgia,
0: sì,
1: sua
0: moglie.
1: Con Giulietto, il nostro Giulietto Cordelli, che è regia. Buongiorno a te e anche alla nostra Chiara Lorenzo,
0: sì.
1: Salutiamola, ma c'era anche lei.
0: C'era anche lei.
1: Non c'era Teresa Fogli, Teresa era una cosa da grandi. Teresa,
0: non c'era nemmeno Claudia De Rio.
1: È nostra figlia, esatto. Lei praticamente.
0: Non c'era nemmeno Claudia De Rio, che anche oggi cura la redazione di questa comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, che si chiama Happy Together.
1: Ma facciamo un po' di musica? Che ne dici?
0: In radio viene bene la musica,
1: anche
0: i balli un po' meno.
1: Esatto. Senti, tra poco si parla di questa abitudine ormai che da anni abbiamo,
0: sì,
1: di andare a vedere, di avere esperienze molto belle, vedere cose straordinarie, paesaggi, monumenti, concerti, eccetera, ma non goderseli
0: a pieno,
1: al 100%,
0: vederli attraverso lo schermo

0: Jones con Sex Bomb su Radio Monte Carlo alle 14:15, Happy Together insieme fino alle 16. Isa, sai quante foto vengono scattate ogni giorno con i nostri device?
1: In tutto il mondo? Non riesco a immaginarlo, miliardi di foto.
0: 5 miliardi di foto ogni giorno.
1: Di cui 1 miliardo ai miei gatti.
0: Ah, sei una che usa spesso fotografare?
1: Cioè, ma come mai la memoria è piena? Vai a vedere, c'è solo Miranda, Samantha.
0: Mamma mia, io ho lo stesso problema in casa ma con i cani, però vabbè, lasciamo perdere. 5 miliardi di foto, perché ormai si fotografa sempre di più e si osserva e si ricorda sempre meno, perché il problema di queste cose che abbiamo sempre in tasca è che un po' ci atrofizzano la memoria.
1: Hai voglia? Sì, è bello, voglio dire, vedi la cosa bella, la prima cosa che ti viene da fare è prendere il telefono e scattare una foto, un bel tramonto, un bellissimo paesaggio, ma pure la Gioconda, cioè, ne vedremo di immagini di Gioconda in giro. voglio dire, le tue fotografie non servono, però è come dire, ci sono stato.
0: Io c'ero, io in quel momento c'ero. Il problema è che scattare una fotografia non significa necessariamente guardare. Questo è il problema, è che
1: non ti godi il momento.
0: Esatto, scattiamo sempre di più e guardiamo sempre di meno.
1: L'eclissi l'avete vista veramente? Ve la siete goduta o eravate lì solo a fare un sacco di foto per vedere se venivano bene? Ecco, questo voglio chiedere, quella che c'è stata il 12 di agosto.
0: Io ero al bar con gli amici, quindi non ero, né l'ho vista né l'ho fotografata.
1: Scordato.
0: Non frega niente.
1: Potevo mandare un messaggino per ricordarti.

0: Invisible con Alison Moyet su Radio Monte Carlo. È molto interessante la riflessione che ha fatto un nostro ascoltatore Alessandro, che tra poco vi leggeremo, a proposito del fare le foto ogni volta che vediamo qualcosa di bello. È per noi o per gli altri lo facciamo? 342-4141-762. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: un grazie enorme al nostro ufficio musica per averci fatto riascoltare questo Cowboys and Angels di George Michael. Anzi,
1: mamma
0: adesso
1: mia, che brividi.
0: Visto che sto qua, vado su al terzo piano e li vado a baciare tutti quanti.
1: Vai a sbaciucchiare,
0: così
1: abbracciateli
0: prendo
1: tutti.
0: Anche l'acqua frizzante, perché qui non c'è ancora. Poi dice uno torna a Roma.
1: Nonostante i tuoi appelli, peraltro.
0: Sì,
1: quindi esatto. Cos'è successo?
0: Non capisco. Allora, fotografie, ne scattiamo tante, lo dicevamo prima, sono 5 miliardi ogni giorno di fotografie che scattiamo con i nostri cellulari. Le vostre riflessioni al 342-4141-762. Sì, è vero, come dice ad esempio Francesca, la fotografia rischia di sostituire il vivere l'esperienza, no Isa?
1: Sì, Alessandro per esempio dice: ormai raccontare senza vivere attraverso lo schermo di un telefono è diventata un po' una normalità. Dice: ma io sinceramente ho ancora bisogno di altro. Ho bisogno di guardare negli occhi una persona, di cantare insieme, di ridere, fare una torta insieme, vivere qualcosa insomma. E poi mi chiedo: che valore ha il consenso di chi non ci conosce davvero? Perché se noi facciamo questa cosa per gli altri, ma chi li conosce? Ma chi è?
0: Sì,
1: chi te se fila, di come
0: perché
1: si dice
0: poi non è solamente lo scattare sì. La foto, ma anche poi postarla sui propri social, e lì comincia a diventare diverso, perché non è solamente conservare la memoria di qualcosa, ma anche
1: farla vedere,
0: proporlo al giudizio altrui.
1: È vero, con il rischio anche di trovarti insomma cose non piacevoli indietro,
0: esatto,
1: no? Di ritrovare, insomma, lo sappiamo, e quindi anche quello è messo in conto. Però la differenza forse sta nel, perché se tutti stiamo sui social è ovvio che lo facciamo per far vedere le cose agli altri,
0: ci siamo
1: è
0: tutti,
1: normale,
0: noi siamo meglio
1: tutti,
0: degli
1: tutti.
0: Altri,
1: anzi, per carità, però è vero, la differenza è quanto lo fai, come lo fai, ed è lì che dobbiamo regolarci un attimo, anche per, come dice Alessandro, per riuscire a vivere davvero il momento.
0: Esatto. E Laura da Milano dice: facciamo foto per impossessarci di quello che vediamo, per fermare il tempo e per mostrare agli altri. Esatto, meglio quasi sempre godersi il momento, sempre invece è meglio godersi e gustarsi la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Somber Potential.

0: Ossigeno con Raff su Radio Monte Carlo. Ci sono amici fotografi che ci hanno scritto al 342-4141-762. Si parla di qualità delle foto che facciamo noi, ovviamente non sono paragonabili a quelle dei fotografi proprio professionisti. Anzi, salutiamo Vincenzo che ci ha mandato una serie di foto bellissime, grazie. E salutiamo Marco che dice: effettivamente non chiamate le fotografie, sono le nostre. Ci hanno rimesso molto i fotografi.
1: Io credo di sì, anche nelle cerimonie o cose del genere i fotografi li vedo sempre meno, purtroppo, anche perché poi ne va della qualità delle foto,
0: certo,
1: che abbiamo e che andiamo poi a stampare, quindi loro sicuramente ci hanno rimesso e non poco. 1987 su Radio Monte Carlo c'è Bruce Springsteen e questa è Tunnel of Love.

0: Bruce Springsteen, Tunnel of Love su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note, e giovedì 17 settembre sul palco del Blue Note si esibiranno i Mama's Gun, formazione londinese il cui nome rende chiaramente omaggio al celebre album di Erykah Badu. Tra l'altro loro hanno già suonato con nomi del calibro di De La Soul, Rafael Sadiq, Gregory Porter, e giovedì 17 settembre porteranno sul palco del Blue Note tutta l'energia, il groove e l'autenticità della loro dimensione live.
1: Che meraviglia! Quindi il primo che invierà un messaggio vocale al 342 4141 762 con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà due free pass per il concerto dei Mama's Gun in programma, ricordiamolo ancora, giovedì 17 settembre alle 22.30 al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. 342 4141 762, vi aspettiamo.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale

0: avere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: con Phil Collins, sono le 14:51, stiamo regalando i biglietti per il concerto del 17 settembre al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, il concerto dei Mama's Gun. Sentiamo chi è il più fortunato.
1: Davide Sesto Calende, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo Davide, complimenti.
0: Caruccio,
2: bravo di Andrea, godere veramente un gran bel concerto al Blue Note di Milano. Allora, parlavamo di smartphone o cose del genere che ci hanno tolto un po' il gusto anche della fotografia vera e propria, ma ci hanno tolto anche un po' il gusto della chiamata
0: la
2: al telefono.
0: Famosa telefonata. Ti ricordi quando il telefono serviva
2: per telefonare?
0: Esatto.
2: Perché adesso sempre di meno
0: fa tutto tranne quello.
2: Esatto, usiamo il telefono per chiamare qualcuno.
0: Perché ci siamo abituati un po' così, perché

0: E quando squilli al telefono davvero, insomma, ti viene un po' l'ansia perché dici, oddio, è successo qualcosa, perché in genere, insomma, si comunica attraverso i messaggi. Poi con l'avvento di WhatsApp è cambiato un po' tutto. Prima si telefonava molto di più senza preavvertire, peraltro.
1: No, adesso invece c'è il messaggio. Scusa, posso chiamarti?
0: E anche quello mette ansia. Sì. Ti devo parlare, non lo dite mai. Non me lo scrivete
1: qualcosa?
0: Mai. No, cioè, no, veramente. Però sì, si è persa quella cosa, quello stare al telefono con un'amica, un amico per tanto tempo, magari quei bei tre quarti d'ora che ti passi il pomeriggio un po' a fare due belle chiacchiere. Si fa ancora, ma pochissimo rispetto
1: a
0: prima.
1: Io non sono proprio un amante di telefonate lunghissime. No, dopo un po'.
0: A me mi frigge il cervello.
1: Esatto.
0: Dopo un po'.
1: Però insomma, potremmo ricominciare a dare importanza, a riscoprire l'importanza della telefonata come strumento anche
0: per
1: rafforzare
0: l'amicizia. Ti ricordi un tempo quanto ci piaceva di chiacchierare?
1: Quanto ci piace chiacchierare, come diceva la Ferilli, sì, in un noto spot televisivo.
0: È passato tutto.
1: È finita pure quella, Isa.
0: Ah, sì. Siena Spyro su Radio Monte Carlo.

0: Simple Minds con See the Lights a chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, ha dichiarato il premier israeliano in risposta alle rivelazioni del quotidiano Haaretz. Gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO, lo riferisce il ministro russo Lavrov. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E si alza improvvisamente la tensione tra Ungheria e Russia. Il governo di Budapest ha ordinato l'espulsione di 10 membri della missione diplomatica russa presenti nel paese, spiegando che sono accusati di aver svolto azioni non conformi al loro status ufficiale. Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Emma Bonino, ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma. Il medico, dopo la prima notte, riferisce che le condizioni della leader di Più Europa sono delicate ma stabili. È stata soccorsa in casa ieri pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il furto al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulle Alpi Marittime francesi. Sono due i quadri abbandonati nei giardini dai ladri, che poco prima dell'alba avevano rubato 4 dipinti. L'effrazione è stata compiuta da persone chiaramente organizzate, equipaggiate e ben informate. Migliorano i risultati degli studenti italiani in scienze. L'Italia supera la media OCSE anche in lettura e matematica. E quanto emerge dall'indagine OCSE PISA 2025, che ha valutato la preparazione di 760.000 quindicenni in 91 paesi. Soddisfazione del ministro Valditara, che parla di un sistema di istruzione solido. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: You Worry con Jeffrey Osborne, La Power su Radio Monte Carlo. Questa Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, e fino alle 16 insieme, come accade tutti i giorni,
1: sì,
0: dal lunedì al venerdì. Buon pomeriggio, caro Claudio in presenza.
1: La cosa strana è che questa volta tra ieri e oggi sono qui a Milano, non sono nel mio studio di Roma. Esatto,
0: molto bene, molto
1: ci
0: bene.
1: Torno domani
0: nel
1: mio studio di Roma.
0: Lo so, sei in partenza, ai noi. E per voi non cambierà niente,
1: no, esatto.
0: Tranquilli, perché ci sentirete sempre Happy Together insieme.
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì,
0: insieme. Together, ok.
1: Allora, parliamo di viaggi, perché fa sempre molto bene non solo farli, ma anche parlarne, programmarli, è una cosa che ci fa stare bene,
0: sì.
1: Fondamentale per il nostro benessere. In tanti, il viaggio della vita, quando l'hanno fatto? Durante il viaggio di nozze.
0: Sì, coincide di solito con il viaggio di nozze.
1: Il viaggio della vita.
0: Sì, quello che metti l'IBAN nel biglietto, esatto, nelle partecipazioni,
1: sì.
0: La gente, giustamente, gli ospiti fanno questo bel regalo e tu ti concedi un viaggio importante in Polinesia, che ne so, in Australia, sai, quelle cose belle che
1: io ho fatto. New York, Miami, Bahamas, se può bastare.
0: Bello,
1: sì, molto bello. E sì, anche perché insomma un po' una via di mezzo tra il mare, e che non piace a me, e il turismo cittadino.
0: Ma è stato il tuo regalo di nozze quello? Oppure
1: sì,
0: hai messo una lista altrove?
1: Il mio regalo di nozze,
0: okay.
1: Il nostro regalo di nozze.
0: Allora, siccome esiste appunto il viaggio di nozze, perché non deve esistere il mimoon? Cioè,
1: se uno non si sposa,
0: se uno non si sposa per scelta, perché è capitato così, perché le cose sono andate in un certo modo, eccetera, perché deve essere penalizzato fare il regalo a tutti e non prendere mai niente? Quindi, no? Si può anche celebrare un passaggio nella vita.
1: Uno deve trovare un'occasione
0: da
1: per
0: solo.
1: Festeggiare da solo,
0: esatto.
1: Con le persone che cui vuole bene, e magari anche lì può dire:
0: e spedire,
1: ragazzi,
0: l'IBAN.
1: Questo è il mio IBAN. Esatto. Fate un'offerta per il mio viaggio di nozze, il mimoon, viaggio di nozze da solo.
0: Quindi una cosa da organizzare che possa prescindere dalla vita sentimentale, ok? Vediamo, qualcuno di voi l'ha fatto o vi piacerebbe farlo?
1: Se l'è regalato o se è fatto regalare il viaggio della vita. 342 41 41 762. C'è Bungaro con Brisa Morena.

0: 2004, le 15:14 minuti, si parla di viaggi.
1: Mi Moon,
0: cioè viaggi honeymoon, luna di miele.
1: Da soli.
0: E in tanti avete scritto al 342-4141-762. Elena, ad esempio, ha regalato al figlio il viaggio della maturità. Da solo? Mm-hmm. Ci auguriamo di sì. Mm. Elisabetta, invece, lei e il marito hanno regalato un viaggio in Giappone, che era il viaggio dei suoi sogni, alla figlia, a una condizione però: veniamo pure noi. E quindi sono partiti tutti e tre per il Giappone.
1: Mentre salutiamo la nostra ascoltatrice che non si firma, dice: bravi, io ho sempre fatto regali a tutti, battesimi, cresime, matrimonio, e io che non mi sono mai sposata non ricevo neanche un panettone a Natale, amore. Vieni nel club, nel nostro club, lo fondiamo insieme.
0: Dacci l'indirizzo che te lo mandiamo noi, il panettone con tanto affetto, guarda.
1: Quindi sei due per uno.
0: Esatto. Poi c'è anche il regalo tra fidanzati. La mia ragazza Giulia lo scorso anno regalato il viaggio che sognavo da una vita, a Egitto. L'amo alla follia e te credo, Francesco. Allora, perché ti ha regalato il viaggio della vita?
1: Mai. Cioè,
0: da solo?
1: Da solo. Ma sei andato da solo?
0: Mi sa di no, sai.
1: No, non era un mimone allora, scusa, era honeymoon.
0: Siete andati insieme o da solo? Perché da solo sì, l'amerei pure io.
1: Se sei andato da solo, lei ti ha mandato, io mi farei qualche domanda.
0: Esatto. Ecco. Ora vogliamo instillare
1: ha
0: questo dubbio.
1: Ha pure pagato per allontanarlo.
0: Francesco, siamo delle brutte persone, davvero. Delle bruttissime persone.
1: Adesso mi taglio la lingua, guarda, veramente.
0: Abbiamo pensato un po' tutti. Io non avevo capito che l'ha mandato da solo.
1: Noi stiamo parlando del viaggio in solitaria, ecco perché. Però, insomma, vogliamo chiarire questa cosa. Francesco, sì. Aspettiamo un tuo messaggio.
0: Esatto, 3424141 762. A proposito d'amore, Stevie Wonder.

0: For Your Love con Stevie Wonder su Radio Monte Carlo. Un saluto anche a Enzo, che in questo momento è al mare, si sta godendo una bella giornata a Marina di Migliarino, quindi dalle mie parti. Grazie dei vostri messaggi al 342-4141-762.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
9: Infolani, bluenotemilano.com.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Lionel Richie con You Are. Lionel Richie che ci ha fatto prendere un bello spavento il 29 agosto durante un concerto. Ha chiesto ai suoi assistenti di palco di portargli una sedia per sedersi per cantare l'ultima canzone, che era All Night Long, e poi è stato ricoverato in terapia intensiva, qualche controllo soprattutto dal punto di vista cardiaco, ma la notizia buona è che è tornato nella sua casa di Los Angeles. Semplicemente tanta stanchezza, anche perché lui non è più un bambino, ha 77 anni e ha fatto un tour che è iniziato a giugno.
1: Non so come fanno veramente.
0: Tre mesi. Quindi c'è bisogno di un'energia supplementare che forse in quel momento non aveva più. Però sta meglio.
1: E a un certo punto ti dice basta, basta stress, basta.
0: Bussa.
1: E per far calare un po' lo stress.
0: C'ho una medicina io.
1: Una ricerca anche abbastanza recente, ce ne sono tante di ricerche che vanno in questa direzione, cinese per la verità, dice che la musica effettivamente a livello fisiologico riduce lo stress. La musica ascoltata in cuffia, musica rilassante ovviamente, che se ti spari Guns N' Roses sono quelli...
0: Sai che non sono d'accordo
1: essere,
0: da quel punto di vista.
1: Dipende,
0: perché
1: dipende,
0: un po', quello va un po' a gusto, nel senso se i miei gusti musicali sono diretti a un genere musicale piuttosto duro.
1: Se ti piace, ti fa star bene.
0: Mi fa star bene.
1: Certo,
0: Il cortisolo, parliamo del cortisolo.
1: Sì, l'ormone dello stress, quello che fa dei picchi così. Ecco, la musica aiuta moltissimo, quindi un'ulteriore conferma che dovete ascoltare Radio Monte Carlo dalla mattina alla sera,
0: esatto,
1: e anche la notte possibilmente. Grazie.
0: Da notte che vi concilia anche il sonno,
1: ma certo,
0: tranquilli.
1: Ma certo, vi rilassa proprio. Ecco.
0: Vi abbassa i livelli di cortisolo.
1: Esatto, esatto. Vedi che stando con me impari tutto, dal meteo al cortisolo qua. A proposito, c'è una breaking news sul meteo
0: da dare. E allora, amici miei, adesso mettiamo della musica così ci rilassiamo.
1: Beh, intanto rilassiamoci.
0: Esatto.
1: Anche perché sono buone le notizie in arrivo. Speriamo che siano buone, perché sai, quando arriva la perturbazione non si sa mai.
0: Perché pare che la nostra meteorina del cuore abbia una breaking news interessante riguardo il meteo dei prossimi giorni.
1: Molto.

0: dagli occhi del cielo, alle 15.37 su Radio Monte Carlo Happy Together. Attenzione, perché come preannunciato adesso è il momento...
1: Il meteo di Isa,
2: ecco.
1: Breaking news.
2: Mazza col fulmine proprio, eh? Paurissima. E invece amici, siamo a martedì, però dobbiamo assolutamente dare queste breaking news perché abbiamo patito talmente tanto,
0: esatto,
2: il caldo per tutta l'estate, che tutti siamo in attesa del cambiamento, no? Siamo in attesa che l'anticiclone subtropicale se ne vada serenamente a casa sua,
0: esatto,
2: ecco. E quindi sì, succedono cose, stanno succedendo cose, perché sta arrivando questa perturbazione da ovest, da nord-ovest per la precisione. Piano piano sta lambendo, diciamo, il confine tra Francia e Italia. E domani effettivamente sul nord ci saranno delle precipitazioni anche importanti. Quindi questo comporterà, ovviamente, speriamo che non ci siano
0: nulla
2: danni,
0: nulla di grave,
2: ecco, abbassamento, anzi calo termico.
0: Calo termico, senti che bello.
2: Che è la parola più... No, è una frase che ho sempre amato e anelato.
0: Dopo ti ho fatto un bonifico, c'è cioè calo termico.
2: Prima, sì. Guarda, a questo punto sì. Quindi da domani cambiamento, quindi ci saranno temporali su tutto il nord, mercoledì attenzione, e poi giovedì si sposterà verso il centro, poi anche verso il sud ci saranno cambiamenti. Amici del sud, ci state particolarmente a cuore, perché sappiamo quello che avete sofferto, state ancora soffrendo, quindi vi auguriamo veramente di avere anche voi un bel calo termico per tornare a respirare.
0: Quindi oggi torno a Roma, il calo termico me lo becco dopo domani.
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì,
0: ci accontentiamo, dai.
2: Già qualcosa.
0: C'è Michael Jackson, questa Black or White.

0: Michael Jackson, Black or White, dal 1991, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Spagna un gruppo di ricerca ha inventato uno speciale rivestimento che riesce a raffreddare le superfici senza usare corrente elettrica. Il materiale, un tipo di plastica trattata a livello microscopico, funziona in modo doppio. Da un lato riflette la luce del sole, dall'altro espelle il calore inviandolo direttamente nello spazio attraverso l'atmosfera.
2: Nei test condotti sul tetto del laboratorio, la superficie trattata è risultata fino a 12,9 gradi più fredda rispetto a una superficie normale esposta al sole. In futuro questo nanomateriale potrebbe essere applicato sui tetti delle case, sui veicoli e sui dispositivi elettronici per evitare che si surriscaldino, riducendo l'uso del condizionatore. Per ora la tecnologia è ancora in fase di studio e dovrà essere provata su veri edifici prima di finire in commercio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio.

0: Sweet Surrender, che bella. Wet Wet Wet su Radio Monte Carlo.
1: T'eri incantata.
0: Allora, sì, ero incantata proprio, perché stavo pensando, appunto, parlando del caldo, poco prima, sì, che domani dovrebbe finire il grande caldo. Dopo 3 mesi io ho pensato spesso a chi è costretto a vestirsi in un certo modo, soprattutto negli uffici, giacca, cravatta, ecco.
1: Io il pantalone lungo sempre.
0: Ecco, questo caldo però forse un pochino le cose le ha cambiate. Devo dire che dalla pandemia in poi, diciamo che siamo diventati molto più easy, sì, nel vestire, insomma, anche lo smart working, abituati in un certo modo, eccetera. Cioè, rispetto a qualche tempo fa, qualche anno fa, diciamo che le cose sono diventate più informali. Ecco,
1: no, io non riesco a venire a lavorare col pantaloncino corto, e lo vedi benissimo.
0: Ma infatti qui non si può.
1: No, lo so, qui non si può per la policy aziendale, ok, noi, perché poi...
0: Sì, però con questa ondata di calore il fenomeno si è esteso anche in presenza, quindi canottiere, pantaloni corti, sandali, sono ormai tollerati in molti uffici. Voi avete cambiato il vostro modo di vestire? Mi piacerebbe saperlo.
1: Io no, assolutamente no. Anche a Roma, dove nessuno magari mi controlla come è qui.
0: La cravatta no,
1: ma il pantalone
0: ormai
1: lungo.
0: Chi
1: anche...
0: la porta la cravatta ormai? Solo nelle occasioni importanti.
1: Tu calcola sempre che io per essere in diretta alle 2 esco di casa a mezzogiorno per essere, insomma, in orario consono al lavoro. E a mezzogiorno col

0: pantalone lungo. L'ho sofferta questo periodo.
1: Arrivare insomma allo studio non è così semplice. Perché, con 35-38 gradi percepiti 54.
0: Entri, c'è l'aria condizionata, ma ci devi arrivare però al lavoro. Vabbè, c'è Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Sitting Down Here, a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabelle Leodori.
1: Grazie a te Claudio Di Leo di essere stato qua con me.
0: Sì.
1: Insomma, in presenza, domani saremo di nuovo in onda a partire dalle 14, però tu da Roma, io da Milano.
0: Esatto. Okay. Grazie a Giulio Corbelli regia, Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Noi torniamo a stare insieme domani, tra poco c'è Chiara Lorenzutti con Sera Vi, prima però le breaking news del TGCom 24.
1: Grazie,
0: è tutto.
1: Grazie, a domani.
0: A
1: vi
0: domani.
1: Vogliamo bene, ciao.
0: Ciao amici.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio, il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta, il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato $100 miliardi in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

David con la sua Walking Away. Torniamo proprio al 2000, stavo dicendo l'inizio degli anni 2000, ma era proprio tondo il nuovo millennio. Le 16:05, questa è Radio Monte Carlo.

18 settembre, benvenuti, bentrovati, come state? Noi si stava parlando così un po' fuori onda, casualmente, insomma, sempre degli stessi argomenti monotematici, questo caldo che forse dovrebbe abbandonarci nelle prossime ore, però ci sta lasciando, insomma, veramente una bella testimonianza della sua presenza fino all'ultimo, fino agli ultimi giorni. Questo è l'appuntamento con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi. Grazie a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, come sempre un sacco di belle canzoni qui, la grande musica di Radio Monte Carlo, gli ingredienti li conosciamo molto bene, un sacco di belle notizie e noi cominciamo subito, anzi continuiamo, lo facciamo con Bruno Mars.

Lenny Kravitz con la sua Again, questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Quanto siamo a caccia di novità, ma soprattutto anche quanto il mondo dei tour operator e della ristorazione cerchino ovviamente di lanciare le migliori località per cenare al tramonto o semplicemente anche per godere durante la cena di spettacoli molto naturali, molto semplici, ma che se poi evidenziati in maniera corretta possono rendere la cena veramente speciale. Siamo in Olanda, qui il dusking o dusking è una pratica che consiste nel cenare all'aperto la sera, però mettendosi a tavola quando c'è ancora la luce e soprattutto attendendo che il sole tramonti e che la luce svanisca lentamente, poi senza l'ausilio di luce artificiale. Ed è un'abitudine soprattutto domestica, quindi molto utilizzata nelle case per terminare, finire la giornata e onorare anche quel poco di luce che rimane in vista dell'inverno freddo e buio. Quindi una pratica che potrebbe destare una certa malinconia, ma invece no, si vuole rallentare perché il tramonto e soprattutto l'arrivo della notte portano un cambio di passo della giornata, perché ci tranquillizzano, invitano a fare piano. Si perde questa pratica nelle famiglie, ovviamente indoviniamo perché, per via degli smartphone, ma in Olanda c'è questo bel movimento sostenuto anche da parte di una poetessa che invita proprio a rallentare. Ci si sono messi di mezzo i tour operator che consigliano le migliori località nel mondo per cenare con la luce naturale e godersi poi l'arrivo della notte in grande serenità. Beh, provare non costa niente, no? Facciamolo anche noi.

0: Canzone capace di portare il sole, contiene raggi di sole. Bambina, Pino Daniele, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

questa canzone, singolo celeberrimo per quanto riguarda i Bronski Beat, il loro singolo poi di debutto, la loro Small Town Boy. Siamo nel 1984. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Parliamo di bellezza, di natura, ma anche di sostenibilità, di biodiversità, di spazi urbani. E siamo a Bergamo, città che conosco molto bene, ci vivo da un po' di tempo. E torna I Maestri del Paesaggio. È in corso fino al 20 settembre quest'annuale Landscape Festival, quindi un festival che si occupa di ambiente con una tematica ogni anno diversa. Quest'anno il tema è New Renaissance, questo nuovo rinascimento, e ci sono incontri, masterclass, installazioni in giro per la città, e la città stessa diventa un laboratorio internazionale per riflettere appunto su temi attualissimi. Abbiamo citato la biodiversità, la sostenibilità, la qualità soprattutto dello spazio urbano. Da oltre 15 anni gli spazi urbani sono elevati e diventano proprio un laboratorio permanente per immaginare, sognare anche, devo dire, perché ogni tanto le immagini che vengono proposte con questo verde che arreda gli angoli più belli della città, soprattutto Città Alta qui a Bergamo, immaginiamo delle città più vivibili, più inclusive, sicuramente resilienti, ed è una bellissima animazione. Qui diciamo il paesaggio diventa uno strumento per rigenerare l'ambiente, sia a livello appunto della natura che ci circonda, ma anche a livello sociale, e per coniugare la natura, la scienza, l'arte, la cultura, il benessere, la bellezza, la qualità della vita. Quindi ancora una volta Piazza Vecchia, proprio siamo appunto al centro di Città Alta, diventa un bellissimo laboratorio. Qui insomma ci sono superfici specchianti, vegetazioni, nuovi elementi di arredo che sanno dialogare poi con la pavimentazione, ma soprattutto con l'architettura e con la storia che si respira intorno a questo angolo, che è veramente un gioiello per quanto riguarda la città meravigliosa di Bergamo, che vi consiglio insomma vivamente di visitare. Fatelo entro il 20 di settembre, perché c'è da star bene, soprattutto per quanto riguarda gli occhi.

0: Tyler con la sua versione di Thinking of You qui su Radio Monte Carlo alle 16.36, un bel disco del 2004. Questo studio 150 raccoglie proprio tante canzoni ricantate e risuonate da Paul Weller, delle reinterpretazioni di brani di altri artisti, ed era presente anche questa sua versione di Thinking of You, che ci riporta poi nel mondo delle Sister Sledge alla fine degli anni 70 con lo zampino di Nile Rodgers, in una chiave completamente diversa, estremamente piacevole. La sua voce è assolutamente unica, quindi un bel ascolto qui su Radio Monte Carlo, un po' come quello delle All Saints con la loro Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Siamo tornati alla fine degli anni 90 e con piacere si sente le All Sense Never Ever. Questa è Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.

Ci sono i Queen nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con Another One Bites the Dust nel pomeriggio di questo martedì 8 settembre 16:46 con me Chiara Lorenzutti, poi ad accompagnarvi fino alle 18 con il nostro appuntamento con Silavi. Ci sono delle notizie molto interessanti che riguardano i più piccoli per cercare poi di educarli all'autonomia. Si parla molto poi in questi giorni di rientri a scuola, le piccole autonomie che vengono poi sperimentate dai più piccoli e anche con una certa angoscia nelle prime volte da parte dei genitori, ma è un assunto ampiamente condiviso poi da pedagogisti, insegnanti, e si parte appunto anche da questa campagna di sensibilizzazione che si chiama Il rischio di crescere, che il 10 settembre poi alla riapertura delle scuole accoglierà i bimbi delle scuole dell'infanzia, primaria, del Veronese, di diversi comuni poi di quella zona, con delle piccole attenzioni, dei piccoli cartelli che dovranno essere visti dai più piccoli, e quindi si punta all'idea poi di istruirli e a cercare di renderli maggiormente autonomi con appunto la vista di alcuni cartelli e segnaletiche nei parchi fuori dalle scuole, quindi preservare i più piccoli, che ne so, da una macchia, da una sbucciatura.

0: 80 Mister con Broken Wings qui nel pomeriggio con Se la vi su Radio Monte Carlo. Tra poco l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre, ma lui non avvisò i servizi segreti. A rivelarlo il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha annunciato poco fa la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza British Support Team a Ramallah. Nuovi raid russi su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe esserci un colloquio tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Intanto il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea ucraina. Un migrante tunisino di 25 anni è stato trovato senza vita all'interno del bagagliaio di un'auto imbarcata su un traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane non aveva documenti, fermata la proprietaria dell'auto, anche lei tunisina. La preparazione mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. Ormai uno studente 15enne su 5, dice lo studio, presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Gli studenti italiani però meglio della media internazionale. Calcio questa sera al via la Champions League. Alle 21 l'Inter di Kivu sfiderà il Real Madrid di Mourinho. Domani esordio per il Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale nord di Milano in direzione Torino. Code per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno procedendo in direzione Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla A4 Venezia-Trieste code tra Gorizia e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia. Sulla A10 dei Fiori code tra Celle Ligure e il bivio per la A6 procedendo verso la Francia. Infine sulla statale 115 Sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Porto Empedocle in direzione della statale 124 Siracusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

All of Me, la canzone di John Legend, alle 17:06 minuti nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti, il nostro, se la via ancora per un'ora. C'è una tendenza molto interessante che devo dire va un po' contro quanto abbiamo visto fino ad a questo momento, poi per quanto riguarda i social, soprattutto gli influencer della rete. C'è un fenomeno che si chiama no geotag, quindi creator digitali, quelli più seguiti se non altro, smettono ufficialmente di taggare i luoghi più belli e lo fanno per proteggere dall'overtourism, come si è visto ahimè in moltissime località, basti pensare poi ai sentieri delle Dolomiti per esempio, insomma prese d'assalto. E un hashtag sta provando poi a riscrivere quindi queste regole del turismo digitale. È una scelta apparentemente minima, ma che può nascondere in realtà un cambio di paradigma nel modo in cui i creator gestiscono il proprio potere di influenza sui luoghi che contano. Quindi solitamente che ne so, un contenuto mostra un luogo spettacolare, ne indica la posizione esatta, più genera engagement e soprattutto porta nuovi follower. Però oggi c'è una tendenza diversa che sta un po' invertendo questa logica, scegliendo poi da parte degli influencer di non rivelare dove si trovano, perché sanno che la conseguenza diretta che i propri contenuti possono avere sui territori, richiamando un sacco di persone. Diciamo che è un tentativo un po' che nasce dal basso, dalla sensibilità poi dei singoli creatori digitali, più che da una strategia coordinata, e quindi un'efficacia un po' limitata dal fatto che agisce poi sulla visibilità di un singolo luogo, quindi non è che intervenga poi sulla causa strutturale di tutto, però può essere un tentativo, se non altro un inizio poi, di contenere magari un indirizzo così potente da parte dei creator nei confronti di luoghi che diventano incredibilmente desiderabili e soprattutto ipervisitati. Citiamo sempre appunto l'esempio delle Dolomiti, dei sentieri, non si possono guardare quelle cose, fanno un po' male al cuore. Pensiamoci.

Working on a Dream. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo, 17:14. Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, e parliamo d'arte perché andiamo per un attimo nella meravigliosa Firenze. Bene, Firenze è certamente, al di là dei monumenti, della bellezza, del fascino, della storia, del quantitativo incredibile d'arte che riesce a raccontare da ogni punto di vista, è fatta allo stesso tempo di studi, di pennelli, di sculture che poi raramente si possono vedere. C'è una bellissima iniziativa per scoprire la Firenze, quella che resta un po' fuori dai classici circuiti turistici, ma che sa raccontare davvero l'anima più vera della città. E si entra, quindi si potrà entrare nei portoni che ci portano agli studi, dove ogni giorno pittori, scultori, artisti multimediali danno poi forma alle loro idee. Quindi a settembre-ottobre è una sorta di città invisibile che diventerà visitabile, accessibile a tutti grazie a Interno Novecento, questo nuovo progetto del Museo Novecento che per 3 giornate spalanca contemporaneamente le porte di 53 studi d'artista sparsi per il luogo toscano. Quindi si va un po' fuori, oltre le solite tappe che tutti conosciamo molto bene, e andiamo anche un pochino oltre il concetto che Firenze sia tra virgolette ferma, perdonatemi il termine, all'arte che tutti conosciamo, ma c'è un fermento, una bella novità, l'arte che cresce e comunica con linguaggi diversi ancora oggi, e lo fa aprendo le sue porte.

0: Fleetwood Mac, la loro Everywhere, qui nel pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
10: E per il gas?
9: Ottima.
10: Internet?
9: Ottima.
10: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
17: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
16: Difficoltà?
17: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
16: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
18: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

mondo fantastico della fine degli anni 70, gli Chic, adesso li riascoltiamo con la loro Good Times alle 17.26 qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. C'è una notizia che mi ha colpito molto, che racconta di quanto, anche arrivati a un certo punto anagrafico della propria vita, si abbia ancora voglia di mettersi in gioco, di dare, di sperimentarsi, magari di portare anche nella nuova vita lavorativa l'esperienza poi accumulata nelle varie vite lavorative precedenti. È una notizia molto bella, parla di sempre più persone over 50 ma anche di over 60 che lasciano il loro vecchio lavoro e spesso anche la pensione per diventare assistenti di volo. È un trend assolutamente in crescita, si può veramente cambiare tutto, ci sono delle storie che arrivano non solamente dall'Italia ma anche dall'Europa, non sono scelte isolate, ma c'è questa tendenza che vede appunto dei nuovi ingressi e, è un racconto anche di un cambiamento, se vogliamo, più profondo nel modo in cui le compagnie aeree guardano all'età dei propri equipaggi. Quindi sappiamo, insomma, dopo la pandemia hanno dovuto ricostruire interi organici, candidati più maturi, questo è molto interessante, si sono rivelati una risorsa preziosa per diversi motivi, perché sanno gestire lo stress, mantengono la calma nelle situazioni difficili e portano poi delle competenze comunicative maturate in anni di vita lavorativa. E quindi ben vengano questi bandi, sono veramente tanti, arrivano da tante compagnie aeree assolutamente diverse, che provengono da tante parti del mondo, anche compagnie estremamente famose, estremamente note, che non pongono più dei limiti di età all'idea poi di poter assumere delle persone come assistenti di volo. Quindi si cambia, ci sono delle nuove concezioni secondo me molto interessanti, e questo corrisponde un po' a un nuovo inizio. Potremmo dire che non c'è mai un'età che limiti dei nuovi inizi nella vita, e queste possibilità ne sono la testimonianza concreta. Subito Tommaso Paradiso.

Cino di Norah Jones nelle note di questa sua canzone Thinking About You alle 17.34 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie. Quanto è bello scoprire o riscoprire per esempio una grande città come per esempio Roma passeggiando nelle vie di alcuni quartieri, immaginando che ci siano i personaggi che l'hanno resa famosa non solamente in Italia ma anche nel mondo. Per esempio stiamo parlando di mostri sacri come Alberto Sordi, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi. Ci sono degli appuntamenti molto interessanti dall'11 al 29 settembre, una rassegna che si chiama Passeggiando con la storia ed è una rassegna di teatro civile popolare ideata da Movo, che è giunta poi alla seconda edizione e prevede tre appuntamenti gratuiti tra visite e teatro per unire allo stesso tempo la divulgazione storica, l'esplorazione urbana e gli spettacoli dal vivo. Quindi si parte appunto dai quartieri dove magari hanno recitato, abitato, vissuto questi personaggi per attraverso delle letture, attraverso un accompagnamento musicale, storico, artistico, conoscere meglio quelle realtà. Grande fascino, bella proposta.

0: lunga vacanza italiana per Jennifer Lopez quest'estate. Grandi immagini quelle che abbiamo visto appunto sui giornali, sui social, che ritraevano lei insieme ai suoi figli che stanno per partire per il college. Quindi ha detto: non posso immaginare quando poi loro non saranno più accanto a me. Grandi cambiamenti dei quali parleremo tra poco. Nuovi inizi qui su Radio Monte Carlo.
1: A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
12: Nuovo Keops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

Walk of Life alle 17.47 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro Selavi. Abbiamo parlato di nuovi inizi anche scolastici, molti genitori all'ascolto certamente poi attendono l'inizio della scuola, magari anche nuovi cicli scolastici che portano ovviamente grande emozione, grande attesa, anche un po' magari qualche lacrimuccia se poi i pargoli lasciano casa. Ecco, accade anche ai figli delle famiglie reali, parliamo del principe George, quindi siamo in Inghilterra, figlio di William e Kate, e si prepara per il primo giorno di scuola all'Eton College, che ovviamente non è una scuola esattamente come tutte le altre, quindi uno dei collegi più esclusivi d'Inghilterra. Avrà una vita tutta nuova, quindi un po' d'ansia anche per lui, tutto diverso e soprattutto, non più uniforme scolastica, ma come dire, un certo rigore nell'abbigliamento che deve contraddistinguere poi tutti gli allievi. Basta smartphone per quanto riguarda i ragazzi di Eton, ci sarà solamente un telefono a tasto.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Blessed Union of Soul con la loro I Believe. Questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo con questa bella canzone, Ma se la vi torna domani, come sempre tra le 16 e le 18. Grazie a tutti voi per aver viaggiato, lavorato in nostra compagnia. Grazie a Gabriele Lo Bianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Take It Easy insieme a loro. Mi raccomando, siateci sino alle 20. Prima Breaking News, TGcom 24 e poi naturalmente Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti. Ci sentiamo domani dalle 16. Buon pomeriggio, buona serata, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica, menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza. Un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ancora per un mezzo in panne sulla A14, 3 km di incolonnamenti tra Castellano San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: atteso del ritorno sulle scene musicali di questa grandissima artista Anita Baker qui su Radio Monte Carlo. Non vediamo l'ora, intanto la riascoltiamo con Just Because. Un saluto, un abbraccio enorme a Chiara Lorenzutti, che tornerà domani dalle 4 del pomeriggio. Non sorrido perché Tamara intanto fa ciao ciao con la manina. Domani dalle 4 con Seravim. Ma mentre
1: Ma adesso parte Take It Easy.
0: Brava, quella cosa di... Cosa?

0: Buonasera, buonasera, sì. Grazie. Funziona tutto, funziona il termostato 24 e mezzo, può essere di tuo gradimento. Buonasera Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera Gabriele Lobianco in regia, buonasera Federica Pogliani in redazione, la nostra Teresa Foglia al centralino. Buonasera a tutti voi che ci avete scelto.
1: E a te, allora, che mi distrai perché ogni volta non funziona sto computer.
0: È colpa mia?
1: Sì.
0: No!
1: Perché tu hai un, come dire, un...
0: un'influenza negativa sulla tecnologia.
1: Non so parlare oggi, per cui condurrà Tamara Donà fino alle 8 della sera.
0: Allora,
1: aspetta che
0: freschi.
1: Allora, giornata di disagi, c'è lo sciopero fino a questa sera, sciopero ferroviario, disagi anche per chi è in aereo,
0: ecco,
1: perché in Gran Bretagna è tutto in tilt.
0: Mamma mia.
1: Si sono fermati un sacco di aeroporti.
0: Una giornata di disagi.
1: Sì, ma ci siamo noi, che spero vi basti. E soprattutto salutiamo subito i nuovi amici di Sciacca Agrigento, perché da qualche ora possono ascoltarci una nuova frequenza che illumina, irradia ovviamente quella zona meravigliosa appunto della Sicilia, per cui amici di Sciacca,
0: buonasera e grazie per l'ospitalità.
1: Dai,
0: perché siamo
1: gli abitanti
0: già
1: di Sciacca
0: case.
1: Si chiamano
0: Sciacchini,
1: sciacchesi.
0: va bene,
1: vi accogliamo con tanto piacere. Sì. Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lobianco, tutta la squadra già annunciata con voi fino alle 8 con tante notizie e attualità.
0: Sì.
1: Un bel po' di leggerezza.
0: Bravo.
1: Perché scegliere Radio Monte Carlo per la mia capsula?
0: Perché ci sono anche, mamma mia, ma che
1: capsula
0: ci sono anche Colapesce di Martino, non solo a Sciacca ma in tutta Italia, ma in realtà un po' in tutto il mondo, perché ci ascoltano anche con l'applicazione di Radio Monte Carlo. Musica leggerissima,
1: fa caldissimo.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino. Questa è Radio Monte Carlo e questa è la trasmissione che avete scelto anche questa sera in radio e in televisione, lo show di Radio Monte Carlo che si intitola per l'appunto Take It Easy.
1: Mamma, come sei lineare, guarda.
0: Mamma mia,
1: bravissima. No, bravissima. No, non è ancora niente. Infatti ci chiedono dalla Sicilia, esatto. Adriana, scusate, ma avete bevuto?
0: Perché,
1: no, non ancora, questa è la cosa... grave. Allora, si chiamano Saccensi gli abitanti di Sciacca,
0: Saccensi.
1: Che abbiamo, sì, c'è cioè chi ci informa,
0: grazie.
1: Abbiamo anche cercato anche noi, anche sciacchitani.
0: O uno o l'altro.
1: Sì,
0: non
1: sciacchitani
0: ci sarei
1: però
0: mai
1: è
0: arrivata.
1: Nell'uso popolare.
0: Ho capito, okay? Molto bello.
1: Li abbiamo accolti appunto perché da oggi, da qualche ora possono ascoltarci, per cui la trasmissione è dedicata anche a voi, anime meravigliose Saccensi.
0: Esatto. Allora, siete stati ultimamente, vi è capitato di andare dal panettiere e acquistare magari mezza pagnotta, non una pagnotta intera perché forse intera non la mangiate, ci sta. Allora, normalmente funziona che il panettiere o ti dà una metà già tagliata, che forse è già stata precedentemente
1: già pesata
0: e prezzata, quindi ha un prezzo,
1: sì.
0: Oppure se viene tagliata al momento andrebbe ripesata.
1: Dovrebbe
0: davanti
1: ripesarlo,
0: a te. E invece non accade così.
1: Allora, a Mattias, che è un mastro fornaio e pasticcere che si trova in Baviera, alla guida di un panificio storico, diciamo lui con leggerezza ha risposto a un cliente che ha chiesto mezza pagnotta, dando la mezza pagnotta, non ripesandola, e ha fatto pagare l'esatta metà della pagnotta intera.
0: Okay.
1: Il cliente, un filino
0: preciso,
1: precisetti,
0: diciamo,
1: quando è andato a casa ha notato che pesava un po' di meno,
0: qualche grammo in meno.
1: Il reclamo l'ha fatto perché prima ha inviato un'email al panettiere. Il panettiere ha detto: vabbè, questa volta è andata così, la prossima volta i grammi saranno in più. Invece, no, si è incavolato proprio il cliente e ha chiamato l'ufficio pesi e misure
0: che non sapeva neanche esistesse, invece esiste.
1: Praticamente ha dovuto pagare una multa incredibile e soprattutto attrezzarsi il mastro panettiere fornaio con queste nuove strumentazioni, 15.000 euro
0: per qualche grammo in meno, diciamo, così
1: l'equivalente ai 3 centesimi che mancavano.
0: Mi pare un po' tutto molto esagerato,
1: un po' eccessivo,
0: soprattutto come ti viene di tornare a casa e pesare. Però forse ognuno dà un peso giusto alle cose.
1: Vabbè,
0: in quel caso però si parlava di grammi.
1: Esiste un termine, un po' di elasticità. Poi
0: sono
1: per
0: d'accordo.
1: Carità, io rispetto. Dunque, siamo andati in Germania in apertura con questa notizia curiosa. Arrivano i REM con Berlin.

0: Radio Monte Carlo con Sting, 7 Days in Take It Easy. Allora, in questo 8 di settembre, tanti messaggi, ancora non abbiamo dato il numero, lo facciamo adesso, il 342-414-1762 per partecipare, scriverci, inviare messaggi vocali, fotografie, quello che volete. In molti hanno commentato la notizia del Precisetti del panettiere, dicendo ma chissà se il cliente Precisetti avrebbe comunque protestato anche se il panettiere gli avesse dato
1: per difetto,
0: di n grammi in meno, n grammi in più. Ma chiaramente no, tra questi Antonio da Pordenone. Va bene, sicuramente non è così. Allora, ci vuole un po' di elasticità,
1: ma
0: nella
1: certo
0: vita. Un minimo di elasticità,
1: Misura. Guarda caso, tra poco c'è una fotografia nuova del nostro paese, perché ci racconta è iniziata l'era della misura, cioè? Cosa che io non ho.
0: Cioè, tu non hai misura?
1: Non ho misura in generale, niente.
0: Per il formaggio, secondo me.
1: Ma per tutto quello che mi piace.
0: Gorgonzola,
1: anche, che buono.
0: Niente, buono.
1: Bene, tra
0: ieri.
1: Poco ne parliamo.

0: Dimmi qua.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: voi, una buona serata ai saccensi all'ascolto, gli abitanti di Sciacca che da oggi vengono raggiunti anche dalle frequenze di Radio Monte Carlo. Che bello,
1: stai
0: siamo
1: ancora
0: contenti.
1: Studiando con Lucia l'inglese?
0: Sì, ieri sera.
1: Non si sente però, vabbè.
0: Abbiamo studiato ancora
1: tipo
0: un pochino, ma non mi dice cioè, doesn't, queste robe qui.
1: Doesn't. Che lingua è?
0: Non mi mettere
1: e
0: sotto
1: poi?
0: Tocchio.
1: No, tipo un'altra cosa che hai imparato.
0: No, niente, non imparo il sacramento, non imparo più niente. No, vabbè, delle parole di cui non ricordo. Draw.
1: Throw.
0: Draw.
1: D-R-A
0: V doppia. Che vuol dire disegnare?
1: Sì, brava.
0: Vedi questo. Allora.
1: Bravo.
0: Breve. La misura è iniziata l'era della misura. Non lo diciamo noi, ma lo dice questa notizia molto interessante che fa una fotografia. Insomma, per esempio, gli chef nelle cucine alleggeriscono le cucine e anche i menù.
1: E anche i piatti, voglio dire.
0: Ma non il prezzo.
1: Un ceccio.
0: No, allora si accorciano le cotture prolungate che concentrano gli aromi, i grassi, i sapori. Crescono magari i crudi.
1: Quello
0: i
1: meno
0: carpacci.
1: Grasso, no, per quello.
0: Sì, esatto, le marinature. Tanto elemento vegetale in più, tanta frutta secca.
1: Il vino,
0: però, il
1: ha fatto
0: vino,
1: anche
0: esempio?
1: Le bottiglie leggere. Più piccole.
0: Ah sì, più piccole, meno alcoliche.
1: Esatto.
0: Vabbè però insomma,
1: no, vabbè,
0: io dico sempre
1: comunque.
0: Quando si esce a cena, quella volta con cui vado, mangio.
1: Ta-ta-ta.
0: Però è proprio un discorso un po' più, come dire, no, generalizzato e generale, che vede un paese che inizia a trovare la giusta misura. Forse a livello salutistico non
1: giusta?
0: Lo so.
1: Cioè,
0: no,
1: giusta
0: la propria,
1: stando a questi
0: sì,
1: parametri qui,
0: questa,
1: poi nessuno
0: esatto.
1: vuole giudicare e dire che sia questa la cosa giusta. Invece mi viene in mente.
0: Sì.
1: Quando è che proprio tu la misura non la riconosci?
0: No, io
1: la
0: non ce
1: disconosci.
0: L'ho, per esempio, la disconosco quando mi trovo davanti dei dolci che mi piacciono. Ti faccio un esempio: il tiramisù, la panna montata,
1: la meringata.
0: Una volta ne mangiai
1: tutto
0: una quasi intera.
1: Sei stata male.
0: Sì, e infatti per me anni non ho più mangiata. Però per dire, davanti al dolce che mi piace non ho misure. Tu?
1: Non capito, io la pasta. Non ho misure.
0: Anche il riso al pomodoro.
1: Anche il riso ieri sera. Mamma mia, quanto riso ho mangiato ieri sera, c'avevo una fame. Vabbè, c'entra niente.

0: Nelly and Jaheim su Radio Monte Carlo in Take It Easy con il loro brano di un bel po' di tempo fa, si intitola My Place, ma attention les amis parce que il faut jouer. Radio Monte Carlo infatti la radio ufficiale della Milano Beauty Week, da mercoledì 16 a sabato 19 settembre vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube in via dei Mercanti a due passi dal Duomo.
1: E a conclusione della Beauty Week, domenica 20 settembre al Teatro alla Scala si svolgerà il concerto Essenza di bellezza dell'orchestra e dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala, un concerto che celebrerà il legame tra la musica, l'arte e la cultura della bellezza, appunto.
0: L'esibizione sarà preceduta dalla cerimonia di premiazione del premio Accademia del Profumo 2026 che si terrà nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini. Dunque, al primo amico o alla prima amica che invierà un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due inviti esclusivi per questo concerto al Teatro alla Scala di Milano, in programma domenica 20 settembre. Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: a Take It Easy, questa è una cura emotiva e spirituale, e invece noi questa sera vi parliamo di una cura fisica esteriore, cioè la Milano Beauty Week, che si prende cura della nostra bellezza. Infatti Radio Monte Carlo è radio ufficiale di questo evento dal 16 al 19 settembre a Milano. Abbiamo due inviti esclusivi per voi per un concerto meraviglioso al Teatro alla Scala, appunto, di Milano, dal titolo Essenza di Bellezza. Chi si porta a casa questi due biglietti? Domenica 20 settembre il concerto. Sentiamo
1: Isabella da Modena, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Alla Scala?
0: È già bella Isabella, no. Però è un concerto bellissimo, il Teatro della Scala, con l'orchestra e i solisti dell'Accademia del Teatro della
2: Scala. Complimenti amica Isabella, sei stata la più veloce, per cui da Modena a Milano sarà un viaggio assolutamente imperdibile. Grazie ai tanti amici che affollano il 342-414-1762, avremo tempo e modo anche per proseguire con i saluti. Intanto ricerca l'ennesima che parla del tempo medio di spostamento casa-lavoro in Europa, che è di 48 minuti al giorno. L'Italia è messa bene.
0: Davvero?
2: Siamo intorno, mediamente, ai 35 minuti per spostarsi da casa e arrivare appunto sul posto di lavoro. Molto meglio per esempio di Svezia e Irlanda, che registrano rispettivamente 57 e 56 minuti. Ovviamente poi dipende da una serie di parametri, le infrastrutture in primis, quindi come siamo messi,
0: esatto. Uno dice.
2: Quindi non, è una questione molto differente rispetto a quanti chilometri realmente bisogna macinare, però il dato positivo è questo: 35 minuti.
0: Va bene, è un po' il tuo più o meno standard, no? Tu ci metti un po' di più, un cinquantino.
2: Cinquantino.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, gli Eagles con Hotel California in Take It Easy.
1: Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione tra domani e giovedì porterà diffuso maltempo e temperature in calo al centro-nord, al sud invece insisteranno sole e caldo perché qui resisterà l'alta pressione. Quindi domani, prevalenza di tempo soleggiato al sud, appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino, nuvole nel resto del paese, rovesci temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord, Toscana, Umbria, Marche e Appennino abruzzese. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord, ancora caldo e intenso invece al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui nuvole, qualche temporale, una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Fidenza e il bivio per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Un veicolo in fiamme sulla A4 provoca 6 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Per un mezzo in avaria, 2 km di coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A12 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato per fondo stradale dissestato al passo di Mirabella viaggiando verso Foggia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Inconfondibile la voce di Daffy qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi in questo martedì 8 settembre. Lui è Giancarlo Cattaneo.
1: Salve.
0: Buonasera, io sono Tamara Donà. C'è Gabriele Lo Bianco in regia. Prima ti ho detto fuori onda, ti sta bene questa maglietta grigia?
1: Sì, ma mi hai detto grigio, è blu.
0: Nera, tu, blu.
1: È blu.
0: Ah, ok. Cioè, ti sta bene questa maglietta blu?
1: Ma siamo a un metro di distanza, poco
0: a
1: più.
0: A me sembra grigia.
1: Ma io
0: a te?
1: Non riesco
0: no.
1: a capire.
0: Blu, ah, si vede che è blu.
1: Che
0: va bene, va bene.
1: La tua
0: allora,
1: che è
0: dei problemi
1: nera,
0: coi colori.
1: Dice Gabriele. Non solo. Vabbè, ma secondo te ho una domanda.
0: Dimmi.
1: Se il direttore Stefano Bragatto ti risponde
0: va bene
1: ma con tre punti di sospensione è realmente va bene o ci sta
0: rischi
1: pensando?
0: La sospensione.
1: Rischi la sospensione. Cioè va bene ma ve la faccio passare.
0: Sì, allora non l'hai convinto fino in fondo.
1: Non l'ho convinto. Vabbè, eppure io ero convinto.
0: Vabbè, tu sì.
1: Va bene. 342-4141-762 come sempre per tutti i vostri messaggi. Andiamo in Svezia, una bella iniziativa che nasce proprio dai giovani tra i 16 e i 24 anni che hanno trascorso l'estate, che sta per terminare finalmente, progettando e realizzando interventi ambientali nel proprio territorio e sono stati anche retribuiti.
0: Allora è molto interessante, sì, neanche poco diciamo. Allora l'iniziativa nasce per rispondere a due esigenze fondamentali: la disoccupazione giovanile che da quelle parti è molto
1: è alta
0: e una crescente ansia legata un po' alla crisi climatica insomma. No? Si sono adoperati proprio, c'è un programma estivo definitivo e definito che insomma li vede molto impegnati ma anche nel pratico in cose anche diciamo molto piccole per migliorare la propria quotidianità, quindi non è che si debba pensare
1: in grande,
0: ma proprio nelle cose più quotidiane, diciamo, no?
1: Giovani steward del pianeta, facciamo qualche esempio: possono anche fare censimenti locali di alberi di quercia,
0: per esempio,
1: possono creare sentieri escursionistici, cose così. Ma la cosa bella è che sono loro a ideare, a proporre, a fare e poi vengono pagati per questo loro lavoro. È una modalità che non ci dispiace affatto.
0: E magari nascono anche dei nuovi mestieri, delle nuove professioni. Magari uno facendolo si rende conto che
1: si appassiona e può essere anche il suo futuro.
0: Bello.
1: Questo 2026 ci ha regalato anche questo brano di

0: perché Radio Monte Carlo vi fa anche cantare alle 19:17 minuti grazie a questa versione dei Negramaro. Mm-hmm. Meraviglioso questo brano bellissimo di Modugno. Dunque, cara Tam,
1: sì.
0: Qualcuno ti pensa?
1: No, e infatti mi prude il
0: naso. O sono soldi, com'è che
1: magari
0: si dice?
1: Soldi che se ne vanno.
0: Quello sempre, figurati, però vabbè.
1: Va bene.
0: Anch'io mi gratto, però adesso come lo sbadiglio.
1: È un'aria che c'è qui. Allora, dalla forma delle labbra si evince la propria personalità.
0: Queste sono notizie che piacciono a te.
1: A me fa sorridere, cioè? Più che altro. Mi fa sorridere perché dico, ma non sono...
0: Non è
1: vero, perché la scienza dice che chiaramente non c'è un'evidenza, ma comunque sono cose leggere che ci fanno sorridere. A proposito di labbra. Mm. Hai labbra carnose? Sottili? Come ce le hai? L'arco di Cupido?
0: Non so, guardami, che ne so.
1: Non so. Hai baffi? Non capisco.
0: Che significa i baffi? Non è che c'ho i baffi.
1: Allora, c'è questa antica pratica di guardare il viso di una persona e di interpretare il carattere.
0: Non guardarmi così, però mi imbarazzo.
1: Chi ha labbra naturalmente carnose, naturalmente, ho detto.
0: Che vuoi? Non so che faccio quelle...
1: Allora, sarebbe più empatico e protettivo e attento alle relazioni.
0: Sì.
1: Labbra sottili? Ok? Verrebbero invece associate a indipendenza, riservatezza, perché sono sottili, quindi ognuno si fa. Non lo so.
0: Fisiognomica, non è che dici. Vabbè, poi.
1: L'arco di Cupido marcato.
0: Ma
1: che
0: l'arco
1: quello...
0: di Cupido è la parte
1: passa... sopra, okay. Dove, che sembra un cuore,
0: sì,
1: dove ci sono
0: sì,
1: le labbra.
0: Ecco,
1: indicherebbe creatività, rapidità mentale e capacità comunicative.
0: Ah, ok.
1: Aspetta, com'è il tuo? Marcato? Ma... Sì, è abbastanza marcato.
0: Cosa? L'arco di Cupido? Non lo so, non mi.
1: Potresti fare un lavoro in cui comunichi.
0: Mi stai dicendo che devo cambiare?
1: No, questo è la radio.
0: Ah no, pensavo un altro lavoro. Cioè...
1: No, questo.
0: Se devi dirmi qualcosa, basta essere sinceri.
1: No,
0: io
1: ci
0: poi
1: mancherebbe, sono
0: ci metto
1: sincero,
0: un attimo. Un attimo però, perché voglio regalarti anche loro.

0: New Radicals, la grande musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai. Tra poco infatti ci sarà una sfida musicale, giocheremo. Fammi salutare Roberto da Torino, sta viaggiando da Barcellona ad Alicante in autobus, è quasi arrivato
1: per fortuna.
0: Ascolta con l'applicazione di Radio Monte Carlo la nostra trasmissione. Buon viaggio.
1: Non si ferma mai, hai detto, anche lui è in viaggio. Allora, sfida musicale,
0: sì.
1: La parola chiave, siete voi a scegliere tra due brani, ve li proponiamo tra un istante. La parola chiave questa sera è coming.
0: Ah, ok.
1: Dal verbo to come.
0: Sì?
1: Infinito, ok?
0: Sì, sì, sì.
1: Che potrebbe significare, nel caso della prima canzone, una dichiarazione aperta a tutti,
0: sì,
1: al mondo, ed è
0: okay.
1: Questa qui.

0: Allora, ben diversa la seconda. La seconda dichiara che c'è qualcosa che è in arrivo.
1: Ah.
0: Eh beh, ragazzi, mancano
2: un po' prematuro
0: 108 giorni al Natale. Scusa,
2: bellissimo,
0: Michael.
2: Claus is coming
0: to town. Ma non ti viene voglia di...
2: Vabbè, di fresco sicuro.
0: Ma no, di fresco, quello è proprio fresco.
2: Quasi voto la 2.
0: No, fate voi. Okay. Che bella pure questa versione. Allora, I'm coming out, Diana, sì? Ross numero 1. Mm-hmm. 108 giorni a Natale. Santa Claus is coming to town. Nella versione di Michael Bublé, sì. Numero 2.
2: Votate al nostro numero, il 342 41 41 762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Take it easy. Vi diamo un'idea per il prossimo inverno: Hokkaido. Se amate la neve, qui trovate paesaggi spettacolari, neve fresca, attività invernali e una cultura davvero unica.
0: E arrivarci è semplice: con ANI, All Nippon Airways, volate direttamente da Milano a Tokyo e con Stopover and Add-on potete aggiungere fino a 2 voli domestici senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea.
2: Le tariffe speciali sono prenotabili fino al 30 settembre per partire tra dicembre e febbraio 2027.
0: Info e offerte sul sito ANI. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANI.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. un'emozione italiana.

0: un po' provocatoria oggi, sì. Però secondo me ci stava. Io avrei anche ascoltato Michael Bublé con la sua versione di Santa Claus is Coming to Town. Carina. Avete scelto Diana Ross, avete fatto benissimo, ci mancherebbe. Tra i messaggi, Fabio da Barcellona scrive: no, dai, Santa Claus a settembre è come la pizza con l'ananas.
1: Però 15 settimane Natale, ci scrive Patrizia da Torino. Natale chi... tutta la vita, invece dicono i nostri ascoltatori. Qualcuno ha votato veramente la 2.
0: Certo che sì.
1: Certo.
0: Antonella Noca ha scritto: voi siete folli. Il nostro direttore ha scritto: voi non state bene. E qui tutto a posto. Diciamo che Take It Easy è un po' questa cifra.
1: Anche questa cifra qui, esatto.
0: Grazie anche a te, Michela. I messaggi al 342-414-1762. Moda, ogni tanto parliamo anche di moda, perché ciclicamente ci sono le sfilate, ci sono i colori che poi dovremmo indossare per l'autunno, o meglio l'inverno che poi arriverà.
1: Esatto.
0: Per esempio, io guarda, me ne va bene uno.
1: Quale?
0: Forse tra
1: il
0: quelli
1: marrone.
0: Che il marrone
1: ti piace,
0: ma non c'è in questa lista.
1: Marrone
0: però.
1: Cioccolato fondente,
0: ma no, quello
1: c'è.
0: Va sempre
1: quello va sempre insieme al giallo burro,
0: al bordeaux,
1: al nero, al classico blu, grigio, quello che tu indossi.
0: No, è blu.
1: Lo so.
0: No,
1: okay.
0: Ma quelli consigliati sono lo zabaglione. Sì, che a me fa venire in mente mia mamma quando con le uova.
1: Però cosa ti metti con una camicia a zabaglione?
0: Molto caldo. No, io no.
1: No,
0: io,
1: neanche io. Sta bene a pochi, devo dire.
0: Immagino
1: però,
0: di sì.
1: Poi,
0: secondo me bisogna giocare sugli abbinamenti. L'azzurro cielo.
1: Questo carino.
0: A te sta bene, visti i tuoi colori. Se
1: grazie.
0: Io metto l'azzurro cielo. No, sembro in pigiama praticamente. Quindi non va bene.
1: Può essere.
0: Il viola.
1: Una nuance antichissima che producevano i fenici. Melanzana, ametista, ci piace, sì.
0: Il rosso, che a me piace tanto, ma
1: grande ritorno.
0: Sono perplesso.
1: Perché?
0: Perché non credo che mi stia benissimo. A te sta molto bene il rosso.
1: Grazie.
0: E l'arancione, prego, figurati. E l'arancione.
1: Il colore della creatività. No, stavo pensando il colore della creatività, l'arancione.
0: Infatti
1: mi
0: vedo
1: piace.
0: Questo cervello che fuma, per cui. Vabbè, questi sono dei consigli.
1: Sì,
0: se ne avete qualcuno, insomma. Zabaglione però potrebbe essere un'idea.
1: Domani arrivo con uno zabaglione in testa.
0: A colazione.

0: La splendida voce di Beyoncé qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ho trovato un testo molto, molto, molto profondo, scritto da una giornalista e scrittrice italiana che a noi piace tanto, perché già avevamo letto di lei qualcosa, che sto parlando di Conchita De Gregorio.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Il suo ultimo romanzo, La cura, è un romanzo molto intenso che parla proprio di questo, ma il testo che ho trovato è qualcosa che lei ha scritto un po', come dire, fuori da tutto il resto, ed è che lei ha una scrittura molto lieve ma profonda. Tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Meno male, tra poco.
2: Dalle 20 non perdere In viaggio con Di Maggio, tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99 Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: do.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

0: Già trascorsi 4 anni da questo brano che ebbe un successo incredibile. Cesare Cremonini, La ragazza del futuro, questa è Radio Monte Carlo e siamo pronti, quasi in chiusura del nostro appuntamento, con il momento dedicato alla lettura.
1: Abbiamo una scrittrice italiana di cui abbiamo già letto che ci piace molto, una sensibilità verso il mondo femminile molto spiccata, ma non solo,
0: no.
1: Mette al centro le storie umane e fa molta attenzione alle emozioni. Come dicevo prima, la sua scrittura ci piace perché è lieve ma profonda allo stesso tempo. E nel testo che andiamo a leggere adesso si parla di umanità.
0: Concita De Gregorio.
1: Certe volte le parole non servono e non bastano. Certe volte bisogna esserci nelle cose per capirle. Sentire i rumori, gli odori, i suoni delle voci e dei lamenti, delle preghiere. Perché lì tutto cambia.
0: Quando ci sei fisicamente, cambia. Non c'è bisogno di fare troppa filosofia, politica, analisi dei flussi. C'è bisogno di andare. Allora, lo capisci da solo se le cose sono sbagliate.
1: Se hai avuto qualcuno nella vita che ti ha tenuto la mano quando piangevi, per forza, tieni la mano di chi piange.
0: Quando diciamo umanità, diciamo questo. Quando diciamo restiamo umani, in fondo, stiamo solo dicendo...
1: Teniamola, la mano.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: In qualche modo il testo di questa canzone sposa ciò che abbiamo letto di Concita De Gregorio poco fa. Benny King, Stand By Me, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, in chiusura di Take It Easy per questo martedì 8 di settembre. Noi vi ringraziamo perché siete sempre in tanti, sempre più.
1: infatti se volete noi torniamo domani alle 18 in punto con una nuova puntata di Take It Easy. Noi chi siamo? Giancarlo Cattaneo,
0: Tamara Donà, Gabrielito Lo Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione super, Teresita Fogli invece al centralino,
1: bravissima, infallibile lei sì. Bene, noi torniamo
0: sì,
1: domani,
0: che noi no, non ho capito.
1: Ma che vuoi? Io meno di te. Una buona serata alle Breaking News di TGcom24.

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
10: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buona serata da Umberto Cascone. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra, boicotta e delegittima nostro Stato, è sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito con altre 11 nazioni ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. È polemica su Netanyahu dopo le rivelazioni di Haaretz. Da un'inchiesta del quotidiano emerge che l'emiro di Abu Dhabi 10 giorni prima del massacro del 7 ottobre 2023 avvertì il premier di un imminente attacco di Hamas. Lui scelse poi di non allertare gli 007. Menzogna totale, dicono da Tel Aviv. Putin rassicura Trump al telefono: la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Allarme bomba nelle sedi Brembo in provincia di Bergamo, evacuati quasi 3.000 dipendenti. A far scattare l'allarme una mail anonima alla polizia che preannunciava un attentato. In corso verifiche su una possibile presenza di ordigni esplosivi. Almeno 425 voli cancellati in 10 diversi aeroporti britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico registrato nel tardo pomeriggio. In tilt i transiti in tutto il Regno Unito. Stop agli arrivi almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Calcio, tra un'ora al via l'avventura delle italiane in Champions League, apre l'Inter, ospite del Real Madrid. Intanto annunciati i 30 candidati al pallone d'oro, dalla Serie A solo il nerazzurro Lautaro Martinez, ma nella rosa c'è spazio anche per il 39enne Messi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione tra domani e giovedì porterà diffuso maltempo e temperature in calo al centro nord, al sud invece insisteranno sole e caldo perché qui resisterà l'alta pressione. Quindi domani prevalenza di tempo soleggiato al sud, appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino, nuvole nel resto del paese, rovesci temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord, Toscana, Umbria, Marche e Appennino abruzzese. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro nord, ancora caldo e intenso invece al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui nuvole, qualche temporale, una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 6 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano. per lavori di ripristino sulla A4, 4 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino, un veicolo in avaria sulla A12 causa 2 km di coda tra il bivio per la A7 e Genova Est in direzione Rosignano, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incendio allo svincolo Sant'Elia verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
7: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Partenza meravigliosa stasera, erano Incognito con la voce di Jocelyn Brown in Always There.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. In regia a Milano c'è Gabriele Lobianco. Ciao Gabriel e ciao anche a Tamara e Giancarlo. La playlist di stasera è stata compilata da Beppe Ungaro e partiamo subito con Bruno Risas, Al di là dell'amore su Radio Monte Carlo.

0: E abbiamo ascoltato Mike Oldfield con la voce di Maggie O'Reilly. Voi come scegliete la destinazione per le vacanze o per un viaggetto? Sempre più gente sceglie in base alle proprie passioni. A suggerire la meta può essere la voglia di camminare, di visitare una cantina, di cercare un prodotto tipico o di seguire le tracce di uno scrittore anche. C'è anche chi carica le biciclette su un camper e costruisce il suo percorso attorno ad una ciclovia. E parliamone tra poco, ma intanto sentite il richiamo dell'orizzonte e il blu del mare che vi invita a partire. Con Essenza Mare, la nuova fragranza di Acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante, nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive di avventura è scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marina. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

Era Red Light Special da TLC su Radio Monte Carlo. E parliamo di viaggi e di passioni, ma anche di necessità. C'è chi parte con il suo cane e forse la soluzione migliore per viaggiare in questo caso è proprio il camper, perché contano gli spazi verdi, i sentieri e i luoghi in cui gli animali siano davvero benvenuti. Ma si viaggia anche per seguire un percorso culturale. Per esempio, Monumenti Aperti 2026 coinvolge fino all'8 novembre oltre 800 siti in 85 comuni e 18 regioni italiane. Molti di questi comuni si trovano fuori dai circuiti più battuti. Anche in questo caso il camper sarebbe utilissimo. È un modo di viaggiare che mette insieme paesaggio e cucina, con la possibilità di avvicinarsi a cantine, aziende agricole, mercati e piccoli centri che spesso restano fuori dagli itinerari più battuti. Per chi non ha ancora un camper, il primo passo può essere semplicemente provarlo. Un van noleggiato per un weekend, qualche giorno in coppia o con gli amici, una breve vacanza prima di capire se questo modo di muoversi fa davvero al caso proprio. E in questi giorni, sapete, fino al 20 settembre a Parma c'è il Salone del Camper, dove vi potete fare un'idea di costi, soluzioni, che patente ci voglia. E per chi è già camperista convinto, il Salone del Camper di Parma suggerisce anche spunti per chi sta cercando nuove idee di viaggio. E poi si possono confrontare veicoli diversi, scoprire destinazioni, scoprire accessori e soluzioni per vivere al meglio la strada. E via, on the road, ora con Ella Langley, questa è Choosing Texas.

0: All right, tutto bene, era Christopher Cross. E ora siete all'assaggio con Di Maggio. Sapete che i grissini sono tipicamente piemontesi, né? Esistono tante ricette, tutte con la stessa origine, risalente alla corte dei Savoia. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: 99 Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

Era Breakfast in America, un classico dai Supertramp su Radio Monte Carlo. E parliamo di Grissini stasera. La tradizione vuole che nel 1679 il fornaio piemontese Antonio Brunero, sotto le indicazioni del medico Teobaldo Pecchio, inventò questa nuova ricetta per il futuro re di Sardegna, Vittorio Amedeo II di Savoia. La salute cagionevole del giovane Savoia gli rendeva difficoltosa la digestione di molti alimenti, persino della mollica del pane. Così Brunero escogitò questa nuova ricetta, un pane allungato e sottile, tutto crosta e croccante, il grissino, il cui nome deriva da gersa o grissia, il classico pane piemontese di forma allungata. E il successo dei grissini fu immediato e passò addirittura i confini del regno, arrivando alla corte del re sole Louis XIV, che a Parigi fece arrivare i fornai torinesi per poter assaggiare personalmente a corte i grissini, les petits bâtons de Turin, i bastoncini torinesi che piacevano anche a Napoleone, né? E Carlo Felice di Savoia li sgranocchiava durante gli spettacoli al Teatro Regio, imitato anche dalla nobiltà e dall'alta borghesia. Con il tempo sono state introdotte diverse tipologie di grissini. Oltre agli stirati torinesi, diciamo, esistono anche quelli più nodosi, più irregolari, detti rubatà, tipici di Chieri e preparati con farina di grano tenero, lievito, acqua, malto, olio, strutto e sale. E sempre di cose da mangiare a quest'ora si finisce per parlare in questa trasmissione. Adesso andiamo con Sienna Spyro e la sua Material Lover, dalla colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada 2, quella che sentiamo ora su Radio Monte Carlo.

0: Erano i Mr. Big, super gruppo californiano di eccellenti musicisti molto bravi con le armonie vocali. Beh, Mr. Big non esistono più, ma ci hanno lasciato dei bellissimi brani come questo che abbiamo appena ascoltato, To Be With You. Siamo arrivati al segnale orario, tra poco avremo in onda le ultime breaking news per stasera, seguite dal meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Umberto Cascone. Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro indignato replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid. Inter inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione tra domani e giovedì porterà diffuso maltempo e temperature in calo al centro-nord, al sud invece insisteranno sole e caldo perché qui resisterà l'alta pressione. Quindi domani prevalenza di tempo soleggiato al sud, appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino, nuvole nel resto del paese, rovesci temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord, Toscana, Umbria, Marche e Appennino abruzzese. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord, ancora caldo intenso invece al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui nuvole, qualche temporale, una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Era Life or Rent da Daido. E avete mai sentito parlare di Porto Flavia in Sardegna? È un vecchio porto strapiombo sul mare e un'opera di archeologia industriale. E si trova sospesa a metà di una parete rocciosa lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. In passato consentiva l'imbarco diretto dei minerali estratti dalle miniere lì vicino, soprattutto piombo e argento, e riduceva di molto tempi e costi di trasporto. Oggi è diventata una destinazione turistica aperta al pubblico, una destinazione molto affascinante, famosa per questa sua posizione sospesa proprio tra cielo e mare e per la vista spettacolare sulla costa sul faraglione di Pan di Zucchero. Ma perché l'avevano chiamato Flavia sto porto? C'è proprio una grande scritta in caratteri romani e c'è anche la data in cifre romane, 1924. Perché lo progettò un ingegnere veneziano, Cesare Vecelli, che diede al progetto il nome della sua prima figlia, Flavia, svelato l'arcano. E adesso sentiamo Malika Ayan. Detto tra noi, saremo la radio ufficiale del suo tour a teatro. E detto tra noi è anche il titolo del suo nuovo brano.

0: Era Only When You Leave da Spandau Ballet e tra poco si parlerà di camminate. Voi camminando, facendo trekking, li usate i bastoncini? Io facevo Nordic Walking e ne ho tutta una serie di bastoncini e per fare delle camminate in montagna sono utili e molto consigliati. E vi spiego perché tra poco, ma intanto... Dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre passata Mutti 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

What's going on? Abbiamo ascoltato Marvin Gaye qui a Radio Monte Carlo. E voi scrivetemi e raccontatemi le vostre vacanze a dimaggio@radiomontecarlo.net. Un po' come il tema di ritorno sui banchi di scuola, no? Racconta una bella esperienza della tua estate. Svolgimento, due punti a capo. E in effetti mi ha scritto Cristina, che ha passato anche lei 23 giorni nei Paesi Baschi, spagnoli e francesi, tra spiagge urbane meravigliose, feste autentiche e pinchos goduriosi. I pinchos li ho provati anch'io, sono le tapas basche, gli stuzzichini. Ma non ho avuto messaggi però da camminatori e camminatrici, eh? Se siete andati a fare qualche bel trekking in montagna, li avete usati i bastoncini. Sono un grande aiuto, soprattutto in discesa, con le gambe stanche, e anche per salire aiutano nell'equilibrio, perché avere due punti di appoggio in più aumenta la stabilità. Usare i bastoncini abbassa il baricentro e rende quindi meno instabili. Fanno fare minore fatica perché permettono di usare anche le braccia per spingersi un po' quando si incontrano i terreni a gradoni, per dire. E poi i bastoncini scaricano una parte del peso attraverso le braccia e riducono il carico sulle articolazioni delle caviglie e delle ginocchia e sulla colonna vertebrale. E poi usandoli si costringe ad aprire la gabbia toracica, no? Migliorando la respirazione e quindi l'ossigenazione dell'organismo sotto sforzo. Mai più senza bastoncini! E buone camminate a tutti, perché adesso arriva il periodo migliore per andare per boschi e colline. E sentiamo Summer, vai di rullata.

0: Cole's Corner, una magia da Richard Hawley. A proposito di magia di fiabe, Mauro di Torino è stato a camminare nella foresta dei draghi e non si è fatto divorare, anzi ci ha portato tutta la famiglia, perché la foresta dei draghi è... questo ve lo spiego dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops!
18: Ops!
16: Ops!
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops!
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Allora, dopo aver ascoltato Simply Red, vi devo una spiegazione. Un nostro ascoltatore ha portato i suoi due bambini nella foresta dei Draghi, in Val di Fiemme, che è una passeggiata facile in montagna per famiglie, e un sentiero ad anello di 1,5 km, abbastanza pianeggiante, si arriva con la telecabina Predazzo Gardonè. Il sentiero è accessibile a tutti, anche ai disabili, i bambini piccoli possono stare sul passeggino. Si fa in un'ora circa, senza bisogno di essere accompagnati. Il sentiero si snoda in parte nel bosco, è soleggiato e panoramico, molto panoramico. Sei a 1650 metri di altitudine in montagna a Gardonè, a 15 minuti da Predazzo, in Val di Fiemme, sulle Dolomiti del Trentino Patrimonio Mondiale. Mi scriveva Mauro che alzi gli occhi, hai di fronte i meravigliosi campanili dell'Atemar. È il modo migliore per scoprire la foresta dei Draghi e con un gioco libro. Ci sono indizi, indovinelli, piccole storie che nutrono la fantasia. Alla domenica poi c'è uno spettacolo e ci sono animazioni varie. La Foresta dei Draghi è un sentiero tematico tra opere di land art, cioè sul cammino ti può capitare di trovare un nido gigantesco con dentro un grosso uovo di drago, e poi tracce di immense unghiate di drago nella roccia. Cioè è una fiaba tridimensionale a Gardonè per liberare la fantasia di tutti, genitori e bambini. E adesso sentiamo Tyler con Water. Baby.

0: E più di così, come musica non si può, more than this. Anche per stasera siamo ai saluti, Nick the Nightfly è pronto per prendervi a bordo sul volo notturno, io ringrazio Gavril, vi auguro una bellissima Monte Carlo Night. Ciao a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, un abbraccio e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con Nick the Nightlight. Ancora l'estate ce l'abbiamo addosso. Questa sera abbiamo aperto con una novità di un artista molto raffinato del New Soul americano. Lui si chiama Leon Bridges. Il nuovo album è uscito da poco, si chiama Happiness Anytime, ovvero Felicità Sempre. Il brano era Talk It Over. Un saluto a tutto The Night Team da Maurizio Di Maggio che ci ha tenuto compagnia. Ciao Mauri, un abbraccio a te. Riccardo Brambilla con me in regia stasera. Ciao Ricky, buona serata a te. Abbiamo un bel programma messo insieme anche dal team di Marco Folloni e Beppe Ungaro alla programmazione. Tante novità interessanti che ascolteremo anche questa sera. La musica che ascoltiamo adesso viene di un album dedicato a Nina Simone. Si chiama Intorno a Nina. E il brano che ascoltiamo è un brano degli anni 70 scritto da Randy Newman e qui interpretato dalla bravissima Leanne LaHavas. Il brano è Baltimore, dedicato proprio alla città di Baltimore. So, relax, it's night time, the right time, on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Buon ascolto, buona serata con Baltimore. Nice one.

0: Per gli amanti della musica soul, ecco un artista da conoscere, si chiama Yalen Nagonda, un artista con origine negli Stati Uniti ma musicalmente è cresciuto in Inghilterra negli ultimi anni. Questo suo ultimo album, Doctrine of Love, è il brano che abbiamo ascoltato, è proprio Doctrine of Love, è passato anche in Italia quest'estate e sono sicuro che tornerà. Andiamo a ricordare un chitarrista londinese fra poco che si chiamava Ronnie Jordan e ci ha regalato dei dischi bellissimi, soprattutto questa versione di So What di Miles Davis che ascoltiamo fra poco.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era il 1992 quando è arrivato sulla scena londinese questo chitarrista, Ronnie Jordan. Ha fatto un album bellissimo ancora oggi di quel periodo quando c'era in voga la musica acid jazz. L'album si chiama The Antidote, che vi consiglio, e il brano celebre di Miles Davis, So What, in questa versione davvero molto originale che ha influenzato anche Pat Metheny per il suo album We Live Here nel 94, quando Pat lo fece quel disco. La musica adesso arriva sempre da Londra, da un musicista, cantante e autore, si chiama Victor Davis, e qui sentiamo Victor con il suo amore anche per la musica brasiliana. Il brano si chiama Be The One Be on Monte Carlo Nights, New Music from London, l'artista Victor Davis.

0: l'eleganza nella voce e interpretazione di Stacy Kent, cantante jazz americana, con suo omaggio alla musica di Jobim con Aguas De Marco. Fra poco un celebre incontro con David Bowie e Pat Metheny on Monte Carlo Nights.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

on Monte Carlo Nights, l'incontro con David Bowie e Pat Metheny, che potrebbe sembrare anche un incontro molto distante e non funzionante per quello che facevano entrambi gli artisti, invece è un gioiello questo brano. This is not America, mi ricordo che Pat Metheny mi disse di questo brano in un'intervista che David Bowie si era messo da parte in una stanza vicino allo studio e in 2 o 3 ore è tornato con 3 testi diversi per questo brano che è diventato This is Not America ed era scritto anche per un film negli anni 80 che si chiama The Falcon and the Snowman. È diventato un classico ed uno dei brani anche preferiti di Pat Metheny. La musica adesso è una novità degli Maribou State con il brano Midas.

0: musica dal genio di Stevie Wonder on Radio Monte Carlo. Qui siamo andati a visitare un brano dal suo album capolavoro Songs in the Key of Life, il brano è Pastime Paradise. Vi ricordo, nel 2027 arriverà un nuovo album di Stevie Wonder, in parte dedicato a questo disco, ma anche con le nuove musiche. Vorrei dedicare questo brano agli amici pugliesi che seguono Radio Monte Carlo. Lo so che siete in tanti ed è sempre un grande piacere essere nella vostra parte dell'Italia. Il weekend scorso ho suonato nella bellissima città di Trani sul mare, due serate meravigliose con tanta bella gente. Abbiamo fatto un concerto sold out nel bellissimo Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, perciò avevo detto a tutti che gli avrei salutati questa sera, e questo brano di Stevie Wonder era per voi. Spero di tornare presto nella vostra bellissima terra. La musica continua fra poco con Woman of the Ghetto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Buona serata, un abbraccio, benvenuto alla notte di Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights. Qui abbiamo sentito Melanie Charles, un cantante soul, insieme con una diva degli anni 70 dal mondo del jazz, Marlena Shaw, il brano Woman of the Ghetto riimmaginato, perché il brano in origine arriva dagli anni 60. Poi Marlena Shaw è stato campionato da Saint Germain dal suo grande successo Rose Rouge. Adesso musica contemporanea che arriva dal talento di bassista e cantante Thundercat, con lui un altro artista amatissimo negli Stati Uniti. Lei si chiama Willow e il loro brano Thunderwave.

0: Buonanotte da Nectar Nightfly con questo incontro musicale bellissimo dall'album capolavoro di Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Abbiamo sentito il brano Nothing Even Matters e insieme con Lauryn Hill in questo brano c'era il bravissimo D'Angelo. Fra poco Didi Bridgewater on Radio Monte Carlo e nuova musica che arriva dalla cantante jazz americana Gretchen Parlato con ospite Robert Glasper, e vi devo raccontare qualcosa di Robert Glasper fra poco.
1: Suoni, atmosfere. Emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: Monte Carlo Night Story, Duets, RMC Italia e molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

la musica della notte di Radio Monte Carlo, qui con la voce della diva Didi Bridgewater, che ha cantato The Island di Yvonne Linz. La musica adesso è una novità della cantante americana Gretchen Parlato, una delle voci più originali della scena contemporanea. Il nuovo disco è appena uscito, tanti ospiti, in particolare qui con lei c'è il pianista Robert Glasper, e Robert Glasper sarà l'artista che aprirà il Blue Note di Londra questo 23 di settembre. Così il Blue Note si avvicina ancora di più all'Europa, però ricordiamo che il Blue Note di Milano nel 2003 è stato il primo in Europa a portare proprio grandi artisti internazionali a Milano, e io sono curioso di vedere e sentire cosa faranno anche a Londra. Ho visto già il calendario, molto interessante, soprattutto per l'apertura Robert Glasper, ci sarà Jimmy Colum, Erykah Badu e tanti artisti della scena contemporanea americana e della Gran Bretagna, che è molto ricco di gruppi e musicisti. Adesso ascoltiamola, Gretchen Parlato con ospite Robert Glasper e il brano che si chiama Already Gone.

0: Monte Carlo nights.
1: Paris, Moscow, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Rome, Beirut. Now in Monte Carlo. Monte Carlo. Budabar. The first and unique DJ radio set from Budabar, Monte Carlo.
3: Kiss me more often,
1: but no. Budabar.
2: Ascolta la web radio RMC Budabar Monte Carlo. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

si chiama It's the Falling in Love. Qui abbiamo ascoltato Patty Austin, ospite insieme con Michael Jackson, in questo album bellissimo di Michael Jackson dal 1979 che conoscete già benissimo a tutti, Off the Wall, ed è il disco della prima collaborazione con Michael Jackson e il leggendario Mr. Quincy Jones. La musica adesso è una novità che arriva invece da Londra, un altro stile, completamente un artista dal mondo della musica elettronica. Il suo nome d'arte è Bonobo, con lui una cantante soul londinese che ascoltiamo. Lei si chiama Joy Crooks e il suo nuovo brano che ascoltiamo si chiama Always on Your Side. Bonobo con Joy Crooks.

0: Questa sera, nel nostro viaggio nelle musiche del mondo, è la voce e la musica di questo giovane compositore e cantante americano Aaron a portarci alla mezzanotte con un brano che si chiama Not for a Lack of Trying. A me piace tradurre in italiano i brani e questo suo brano potremmo tradurlo in italiano come Non per mancanza di tentativi. Adesso entriamo in un nuovo giorno con il nostro appuntamento con la musica jazz, stasera con il talento di Kurt Elling che ci canta un brano che lui ha scritto insieme con Carla Bley e il suo chitarrista Charlie Hunter, di cui vi racconto qualcosa fra poco per il nostro Touch of Jazz a mezzanotte.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Abbiamo appena ascoltato un bellissimo composizione che si chiama Endless Lawns, ovvero potremmo tradurle come prati infiniti, musiche di Carla Bley, testo di Kurt Elling, che ha cantato qui questa versione insieme con il suo partner Charlie Hunter. Questo fa parte del loro progetto Super Blue, e se vi piace la chitarra, il funk, il soul e l'energia, Charlie Hunter sarà sul palco del Blue Note di Milano il 20 di ottobre, da vedere in concerto. Ho ancora delle belle cose per tenervi compagnia questa notte, come questo brano di trombettista italiano Davide Ghidoni con la voce di Heidi Vogel, e ascoltiamo Come On Close.

0: chiama No Be and Twist, è un gruppo che arriva da Leeds in Inghilterra. Il loro nuovo album è Chasing Shadows e abbiamo sentito questo loro sound Body Flows. Fra poco invece ascolteremo la voce di Sean Colvin che canta un brano di Sting che Sting aveva scritto per l'album di Chris Botti, Night Sessions.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

musica di Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato si chiama All Would Envy, un brano che Sting scrisse per l'album di Chris Botti, si chiama Night Sessions, e il brano racconta la storia di un uomo più anziano e un giovane amante, e tutti gli amici sono invidiosi di questo personaggio nella storia. La voce che abbiamo ascoltato è quella della bravissima Sean Colvin, che ha cantato appunto con Chris Botti. Adesso cambiamo sound, cambiamo mondo, andiamo a Napoli a sentire un brano che si chiama Carré, dall'album del progetto napoletano New Genea.

0: Si chiama Forever in Your Heartbeat on Monte Carlo Nights, un progetto del Soul Wax Records, abbiamo appena ascoltato una voce bellissima in arrivo che interpreta la musica di Billy Joel, quella di Oleta Adams è un grande successo che conoscete, e poi anche la voce di Chaka Khan e Snoop Dogg.
1: Do you like jazz? Do you like
2: jazz? Radio Monte Carlo, jazz,
3: jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz. Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

E nel nostro volo stanotte incontriamo il talento del pianista e cantante americana Olette Adams, qui che canta la musica bellissima di Billy Joel. E la storia di Olette Adams è molto bella. Negli anni 90 lei suonava in un grande albergo per i clienti di questo albergo e la sua fortuna fu che quella sera due degli ospiti erano gli Tears for Fears, che hanno prodotto il suo primo album, che è un bellissimo lavoro, Rhythm of Life. Adesso un incontro bellissimo con Chaka Khan e Snoop Dogg e il brano Boogies in My Soul.

Questa notte, amici di Monte Carlo Nights, amici della notte, dalla radio notturno, vi saluto con la voce di Emma Nissen, un giovane cantante svedese-americana che abbiamo ospitato al Bluno di Milano per il suo primo concerto in Italia e ha conquistato tutti con questa sua bellissima voce e anche come suona il pianoforte. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia e voi ovunque siete. Ci sentiamo questa sera dalle 22 per la nuova stagione di Monte Carlo Nights Live dal Bluno di Milano. Per adesso, da Nectar Nightfly, ovunque siete, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.

0: Monte Carlo Nights.
1: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non gettare sugli altri la tua responsabilità. È questo che ti mantiene infelice. Assumiti la piena responsabilità. Ricorda sempre, io sono responsabile della mia vita. Nessun altro è responsabile. Pertanto, se sono infelice, devo scrutare nella mia consapevolezza. Qualcosa in me non va. Ecco perché creo infelicità tutto intorno a me. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nulla è nella mente prima che non sia stato nei sensi. San Tommaso d'Aquino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. Frank Zappa.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.